0: Abbiamo fatto tardi, ma ci siamo divertiti con le canzoni dance più belle, dico più belle, dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party con la vostra regina. J'adore.
1: R101. Enjoy.

0: 102.501. Enjoy the music.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: 101. Enjoy the music.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: R101.
0: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale al

0: 101. Enjoy the music. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: R101 Meteo.
2: Ben trovati da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo sabato. Tempo soleggiato e molto caldo. Dopo una mattinata con cielo sereno, nel corso del pomeriggio e in serata nuvole e isolati temporali su Alpi e Prealpi, più occasionali lungo l'Appennino, in successivo esaurimento. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento, minime ben oltre la media, massime quasi ovunque tra 28 e 35 gradi, con punte di 37 al nord nelle aree interne del centro e della Sardegna. Venti in prevalenza deboli a regime di brezza, mari calmi, poco mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con Ristora.
3: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101. Enjoy the music. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Ascolta R101.

RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: 3:101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 3:31.
1: 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi farebbe stare bene è La mia storia tra le dita. Bellissima, tantissimi ricordi.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: La canzone che ci farebbe stare bene è Bailando di Enrique Iglesias, perché è su queste note che io e mio compagno ci siamo innamorati. Grazie, ciao.

0: Enjoy the music. 101. Io sono
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao R101, sono Marco da Milano. La canzone che mi farebbe stare bene è Heat Waves di Glass Animals, perché mi ricorda lo spazio, il mio futuro lavoro.

0: 102.501. Enjoy the music.
1: Estate. Lunedì 22 giugno festeggia l'inizio dell'estate con noi.
2: R101 ha preparato una grande festa radiofonica per tutti voi ascoltatori straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
1: Enjoy the summer. Dalle 5 a mezzanotte divertiti insieme ai conduttori di R101.
4: Per tutta la giornata ti faremo ascoltare le canzoni estive più belle di sempre
5: e ti riempiremo di regali.
6: Enjoy the summer. La festa di inizio estate.
7: Lunedì 22 giugno dalle 5 a mezzanotte in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dal tuo smartphone con l'app di R101.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi. Just gonna
4: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: R101 Meteo.
4: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo sabato. Tempo soleggiato e molto caldo. Dopo una mattinata con cielo sereno, nel corso del pomeriggio e in serata nuvole e isolati temporali su Alpi e Prealpi, più occasionali lungo l'Appennino, in successivo esaurimento. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento, minime ben oltre la media, massime quasi ovunque tra 28 e 35 gradi, con punte di 37 al nord nelle aree interne del centro e della Sardegna. Venti in prevalenza deboli a regime di brezza, mari calmi, poco mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
3: R101 Meteo con Ristora.
5: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
6: La canzone che stare bene,
3: wow. Su R101
6: la canzone che ti fa stare bene,
3: richiedila con un vocale al 331
6: 80 90
3: 101.
6: Ti fa stare bene.
7: Ciao amici di R101, vorrei ascoltare Relight My Fire dei Take That, mi ricorda la mia gioventù. Un bacio.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Ciao, mi chiamo Filippo e la canzone che mi fa stare bene è Believer degli Imagine Dragons.

0: 3:301.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al
1: 3:31 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: Per la canzone che mi farebbe stare bene, vorrei sentire Vai di Alfa. Ciao, Valerio da Milano.

0: RTL 101. Enjoy the music. L'intrattenimento continua per tutta la mattinata. Fantastico weekend. Dalle 7 alle 10 non perderti Fantastico Weekend con Rajab e Sass. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Fantastico Weekend. Fantastico Weekend. Fantastico Weekend. Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra. Navigazione intelligente a soli 449 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
10: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
11: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
9: Bene, parliamo della casa al mare.
10: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
11: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
12: Sigma, il tuo risultato vale. Just gonna
13: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
17: Su R101,
16: la canzone che ti fa stare bene,
17: richiedila con un vocale al
16: 331 80 90 101. Ti fa stare bene.
18: Sono Remo da Giulianova in Abruzzo. La canzone che mi del passato che mi ricorda assolutamente l'estate è un brano che io ritengo atomico, cioè One Night in Bangkok di Murray Head. mi ricorda l'estate perché ero ragazzino e in quegli anni prendevamo la casa al mare e mentre passeggiavamo la sera in tutti gli stabilimenti c'era questa canzone.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Ciao amici di R101, sono Rosa, qui in vacanza nella bellissima Siracusa, e la canzone che mi farebbe stare bene oggi è la canzone dei Maroon 5.

0: senti ancora.
1: Ciao, sono Achille Lauro.
2: R101.
1: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
0: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: bene. Su R101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Buongiorno, la canzone che mi fa stare bene è anche la mia filosofia di vita, cioè

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Una turista italiana è morta a Santo Domingo in seguito ad un rogo nel resort dove alloggiava. La donna di 46 anni sarebbe stata colta da una crisi respiratoria in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri ospiti per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. Attacco senza precedenti di Trump a Giorgia Meloni, il presidente americano in un'intervista. Non la voglio come fan, dopo che la premier ha definito invenzioni le dichiarazioni del capo della Casa Bianca al G7 a Evian. Mi ha implorato per un selfie, mi ha fatto pena. Io e l'Italia non imploriamo, la dura risposta del capo di governo, al quale va la solidarietà di Mattarella, Macron e Sanchez. Tajani ha annullato la missione negli Stati Uniti. L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff atteso in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. I pesanti raid di Israele in Libano avevano rischiato di far saltare l'inizio dei negoziati tra Washington e Teheran previsti a Lucerna dopo la firma digitale dell'accordo. Ho risolto 8 guerre, risolveremo anche quelle tra Russia e Ucraina, ha affermato Donald Trump prima di partire per Camp David. Intanto nella notte attacco aereo di Mosca su Kharkiv. Con l'arrivo della seconda ondata di calore aumentano le città contrassegnate con il bollino rosso, dalle 5 di oggi alle 8 di domani. Il massimo livello di rischio è previsto anche a Bolzano, Milano e Rieti. Mondiali di calcio, vittoria degli Stati Uniti sull'Australia per 2-0, successi anche del Brasile su Haiti per 3-0, del Marocco sulla Scozia per 1-0, stesso risultato del Messico sulla Corea del Sud. Oggi i funerali di Igor Protti, leggenda del Livorno, morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Il comune toscano ha proclamato il lutto cittadino, l'omaggio nello stadio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: L'estate sta arrivando.
5: Ed è il momento giusto per sentirsi
4: bene.
5: Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia. Storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia

0: Milano, il traffico è bloccato a causa di un incidente e si è formata una coda di 3 km con tendenza all'aumento per un tamponamento tra un camion e un camper. Altro incidente sulla 4 è coda tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Sulla 10 Genova Savona, coda tra Arenzano e il Bivio per la 26 dei trafori a causa di un veicolo in avaria. Infine sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, corsia chiusa tra Desio e Monza in direzione statale 527. Bustese. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

صباح النور. Grazie, شكرا al nostro essere letto per l'informazione. Grazie al nostro regista. Eccolo, eccolo. Mondino, how are you? I feel good tonight and morning and every time without me. Dice sì. Allora, gli ho appena rubato le cuffie, sappiate. Abbiamo un regista scuffiato. E niente, succede. Dove sono le cuffie? Avete presente quando andate in palestra e dici: guarda, lascio questa cosa nell'armadietto e vengo a ritirarla subito. Vabbè, alle calende greche, come sempre la vostra smemorata, ma comunque sempre presente, Rajab Zez, 7:10, fantastico weekend. Tutti i vostri racconti per dirmi cosa avete combinato al 331 80 90 101.

Lui è John Newman su R101, amici. Allora, diteci se ci sentite bene, tutto a posto? No, se sentite bene la mia voce al 3318090101, chiediamo di voi di fare i tecnici, perché rubando la cuffia al regista una certa lui non mi sente, no. Vuoi un ausilio di tutti quanti coloro che sono svegli? Allora, dico così perché in realtà c'è un sacco di gente che già va a lavorare e non vuole fare il suo di lavoro, immagina piarsi pure il nostro. No, state sereni, ci siamo noi a coccolarvi, a pensare al vostro star bene. Amici! Io, che sapete, sono marocchina di origine, devo festeggiare con tutto il mondo che tifa Marocco la vittoria di ieri alle 3 di notte, non so quando è finita sta partita perché è iniziata a mezzanotte, e mi scrive un caro amico che vive in Perù, che fa la carriera diplomatica del Qatar, ma simpatizza tantissimo per il Marocco, e vedo questo telefono che si illumina e dico: ma chi è adesso? Sono le 3, andate a dormire. E mi scrive: congratulazioni per la vittoria del Marocco. Questo è il modo con il quale io sono venuta a sapere che il Marocco ha vinto 1-0 con la Scotland, la squadra che era molto temuta, la squadra dei primati, la squadra che ha finito la birra di tutta America. Cioè, parlano di litri, cioè le quantità di birra bevuta e consumata è anche guaiabile. Quindi dai, anche la Scotland ha una vittoria, quella di aver bevuto ed essersi divertiti alla grande, e vinca sempre il migliore, non importa, alla fine vedremo un risultato, non sarà soddisfacente per tutti, l'importante è che ci ricordiamo di un mondiale che unisce, che racconta i popoli, che ci fa divertire, emozionare, e punto. Lo so che sto dicendo cose che per chi tifa tanto è un rosicamento incredibile, però ragazzi, dobbiamo farci pace. È sport, il fair play è importante, d'accordo? Bene, ci ascoltiamo la nostra Ray, Where Is My Husband, su R101.

0: Where is my husband? Ray su R101, la domanda che si fa un po' di gente, secondo me, la mattina dopo il weekend. Where is my husband? Where is my wife? Dov'è? E la serata, magari uno uscito, esce prima, va a prendere i cornetti. Io vi do dei suggerimenti per farvi perdonare. Voi cogliete, non mi fate valle specifiche, magari non avete discusso, andate fuori, la colazione la portate, accendete R101, poi ci sono io che indorso per voi. La pace, venga fatta la pace. Abbiamo parlato di calcio, argomento divisivo, relazioni, argomenti divisivi, però vogliamo la pace, giuro, cioè non è per animare le vostre litigate. Beh, stammi sentire chi si già sveglio al 3318.
1: Buongiorno Rajabzez, ti sto guardando come sempre presente. I tuoi occhiali stamattina sembri a vacanza, mi piacciono i tuoi gatti. Hai un outfit particolare come sempre, ti mando un bacio e saluto tutti. Anzi, qui fa un caldo, bestia, a Firenze oggi bollino rosso. Ciao,
0: canale 67 del Digitale Terrestre per i nostri videoclip e i miei outfit, i miei occhiali. Lo sapete ormai, la mia firma stilistica è partire all'inizio del mio lavoro alle 7 di mattina con l'occhiale, poi pian piano mi spoglio. Un giorno mi ha fatto ridere, non mi ricordo chi fu, forse Rossetti, il nostro collega regista, era qui, pian piano mi stavo preparando, togliendo la metamorfosi, no? Quella kafkiana, ma al contrario, da Scarafaggio a donna in questo caso. Lui mi guarda e fa... Raja! Dico, e che è successo? Cosa ho sbagliato? Perché cioè, c'è tipo sempre il terrore per insomma, l'orario. E lui mi fa, ti sei trasformata. E dico, guarda che non si dice una donna. Forse avevo messo un po' tanto trucco, non lo so cosa avevo fatto. Sta di fatto che mi ha fatto capire che questa metamorfosi ormai avviene anche in TV, la vedete con me pian piano. Beh, per quanto riguarda gli occhiali posso dire solamente che è una famosa marca spagnola che ha un logo intrecciato che piace tantissimo, piace tanto anche a me. Non vi dirò il nome perché non se va, ma digitate. Poi grazie a Google Images potete trovare qualsiasi cosa. Tanti mi chiedono, ma come mai tutti questi occhiali? È una mia passione. E adesso siamo nel momento tranquillo della passione, quindi non esco e torno a casa con due paio di occhiali. Ci sono stati dei periodi in cui ero rovinata, uscivo fuori e dicevo, devo andare a comprare un pantalone. Compravo tre occhiali e mai un pantalone, quindi a un certo punto ho dovuto invertire il trend, perché sennò avevo solo occhiali e niente più vestiti, nuda ma con gli occhiali power. Una delle tante, lo so che le passioni si pagano, in questo caso io pago lo scotto di avere due passioni costose, occhiali e profumi, ma ne parleremo in un secondo momento. Io voglio concentrarmi su di voi, cosa fate, dove siete, che se siete svegli dove state andando, al 3318090101. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. Enjoy the music.

sorry, scusa, lo siento, insomma, in quanti modi per chiedere scusa a questi ragazzi pinguini tattici nucleari per aver tirato fuori una bomba, una hit estiva, una super bomba. Ma il lancio è stato più divertente perché hanno messo in varie città, Milano, scusa, Londra, quindi la Super London, sorry, e Madrid o Barcellona, non mi ricordo, Madrid forse, se non vado errata, lo siento, lo sento. E quindi uno vede questi cartelloni neri con la scritta mia così gigante, dice: chi sta chiedendo scusa a cosa? Loro, per il loro lancio. Bravi, bravi, brandi. Grande trovata, bella musica, e questa è R101.

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 15 128 giga a soli 589 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: Siamo dappertutto, ci potete anche guardare i videoclip indimenticabili della musica che vi fa star bene qua su R101, canale 67.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99€ al chilo.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Caldo africano, nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
13: Sconti folli solo questo weekend sulla Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin 7 e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
14: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
15: Sì, certo.
16: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
17: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
18: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35€, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
0: R101 Meteo.
4: Bentrovati da Esther Ruletto, dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo, dopo una mattinata con cieli sereni nel corso del pomeriggio. Nuvole e isolati temporali si svilupperanno su Alpi e Prealpi localmente forti, più occasionali lungo l'Appennino. In serata l'instabilità potrebbe insistere al nord-est con qualche temporale sui rilievi del Veneto e in Trentino. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento. Minime ben oltre la media, massime quasi ovunque tra 28 e 35 gradi, con punte di 36-38 al nord, nelle aree interne del centro e della Sardegna. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
16: R101 Meteo con Ristora.
9: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Pictures of You, The Last Goodnight su R101. Amici, la trasformazione è venuta, eccomi, canale 67 del digitale terrestre. Ho aperto le saracinesche dei miei occhi, adesso ci vedo molto bene, non so come state messi voi, ma pian piano non avete nessun obbligo, anzi raccontatemi con tutta la calma e la grazia del mondo la vostra settimana, com'è andata, la vostra mattinata, cosa si prospetta. Noi siamo sempre insieme dalle 7 alle 10 sabato e domenica. Lei, lui, chi c'è? Al 331 80 90 101.
1: Buongiorno, direzione lavoro.
0: Ciao,
1: appena
0: buongiorno.
1: Finisco di lavorare, diretta a Roma Pride. Siete tutti invitati. Ciao.
0: Grazie. Allora, siate presenti qualora poteste a Roma al Pride. Non so se tutte le città hanno lo stesso giorno per il Pride. Adesso mi trovate un attimo impreparata. Ho partecipato diverse volte, una volta a Napoli, una volta a Milano, e quindi mi è sfuggita la data milanese in questo caso. Da Largo Donegane 1 mandateci dei messaggi se avete più informazioni. Amici belli, care creature del bene, tra pochissimo arriva anche il momento da voi tanto amato, da tutti noi tanto amato, quello musicale, dove voi chiedete la musica, quindi fatelo con molta calma, la canzone che ti fa star bene. Intanto questa è già una di quelle molto richieste, ve la faccio sentire. Bruno Mars, Treasure.

Head and heart, cuore e testa, tutto quello che serve per essere presenti e carichi il weekend qua del 101, anche durante la settimana, perché voi direte, scusa, ma durante la settimana, beh già, non è che portiamo altri pezzi, fegato e non so, budella. Portate tutta la vostra energia in questa radio, anche perché vi assicuro che il palinsesto è molto, molto ampio, carico. Abbiamo una differenza, una diversità tra colleghi che si sente a in programma e che copre il sentimento generale, di cui sono molto molto felice. Un mashup che sono certa piaccia anche a voi. Amici cari, abbiamo parlato delle nostre mattinate, di come magari anche svegliarsi non è semplice, ma quando c'è la musica buona, gli amici, se avete fatto qualche cavolata, avete fatto incavolare qualcuno, potete andare semplicemente a prendere i cornetti, vi assicuro che potrete mitigare tutto, il resto ci pensiamo noi. E con la musica dell'estate, quella nuova, quella che è appena sfornata, si sente il profumo di buona musica come i cornetti della domenica. Lei, signori, Baby K, e questa è Tuca Macarena. Ce l'abbiamo fatta, perché tutte le altre volte Tuca, Tuca, Tuca, Tuca, Tuca, Tuca, Tuca.

ecco. Questo è il ritmo di Baby K. Quanto mi piace quando lei, che ha trovato proprio un claim pubblicitario, parte e dice: Baby K, ovunque tu sia, ovunque ti trovi in quell'istante, lo farai anche tu dietro subito. In questo caso Tuca Macarena è il pezzo dell'estate. Grazie, grazie, grazie amici per i tanti messaggi che stanno arrivando al 3318090. Niente, il numero lo canno al 3318090101, giusto? Abbiamo detto bene? E dicevo che sono le 7:40, non è semplice svegliarsi, ma sono certa che qui, se mettete la radio giusta, avrete la carica un po' per la musica, un po' per noi e poi per la regia meravigliosa del nostro Mandino.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: L'inflazione

0: scegli per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Se non carica lo streaming. Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Che meraviglia, signori, ci siamo, il vostro momento preferito, la canzone che vi fa star bene. Manca pochissimo, ma potete già iniziare a chiederla. 331 80 90 101.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
9: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: Bene, ok, vabbè, una notte un po' così, ma per fortuna ci siete voi, che io vi chiedo, cioè sono 4 e passa anni che noi ci conosciamo, quando chiedete la canzone che ti fa star bene al fantastico weekend, me la cantate per favore? Per favore, per favore, potete cantarmela, perché è una specie già di format nel format, dai, mi accontentate?
1: Ciao R101, vorrei ascoltare I Like Chopin di Gazebo, mi riporta alla mia giovinezza spensierata e oggi ho bisogno di sentirmi leggera e spensierata come allora. Un abbraccio a tutti voi. Bella. Maria da Monza Brianza.
0: Maria, ciao. Sei perdonata solo perché è complessa. Però anche voi chiedete delle canzoni che riuscite un po' a canticchiare. Io ci tengo tantissimo a questa cosa, ma non so neanche io perché. C'è una specie di corrida che possiamo fare insieme, proprio per liberarci dal giudizio degli altri che se ne frega, ma anche quello che nostro, quello che ci autoimponiamo, perché diciamo no no, per carità, Dio, non lo so fare. Invece qua venite, sgolatevi. I Like Chopin.

Lazzo che ci sta ascoltando, grazie per la tua presenza, è appena arrivato. In realtà lui ci ascolta sempre, però non lo dice mai. Oggi è riuscito a dirmelo, così sono riuscita a salutarlo. Fermi tutti, comunicazione di servizio nella meravigliosa Milano, accadrà qualcosa di stupendo per la prima volta. Io sono senza parole, quando ho visto che è la prima volta che questo artista arriverà in Italia, esattamente a Milano, questa sera, ho detto non è possibile, come mai non è arrivato prima? Di chi sto parlando? Sto parlando di un uomo che ha fatto la storia della musica nel mondo arabo, la storia della musica moderna, ed è anche un grandissimo attore, si chiama Mohammed Ramadan, e il nostro Super Gali ha anche preso e campionato proprio una sua base per la canzone Maranza. Vi faccio sentire la crasi di queste due canzoni e vedete se avete già snasato, sentito, e comunque lui sarà qui a Milano stasera. Sentiamo.

con Free Maranza, se non vado errata, è il titolo. Basta, fuori tutti i Maranza, una roba del genere. Beh, ovviamente gli amici all'ascolto non è che stiamo mandando fuori Maranza. È proprio un parlare di un argomento che fa molto discutere, farlo con la musica, facendo anche pensare. È molto importante seguire i trend per capire anche cosa pensano gli artisti e parlare degli argomenti che anche attanagliano la nostra società. Invece il pezzo originale, che è di Ramadan, sentiamolo.

Bello, io preparo già le mie spalle per ballare questa sera, come una vera Cleopatra, perché davvero, per chi non conosce l'arabo dice ma che è, cosa sta dicendo questo qua, devo andarci, davvero si crea un ritmo che arriva da lontano ma che coinvolge. Io credo molto nel potere della musica e di quanto sia coinvolgente. Vabbè, bello, bello, bello. Jason Derulo viene o no in Italia, visto che lo dobbiamo ascoltare adesso, che ci piace anche lui? Lo scopriamo, vado a glare e take you dancing.

nostra Gaia. E tra l'altro questo titolo fa troppo ridere per quanto mi riguarda, perché io scherzando, ridendo con la mia crew, il mio dream team, mi faccio sempre chiamare Bossa. Lei è una delle mie artiste italiane, in questo caso ha anche origine brasiliana, prefe in assoluto, quindi è diventato un po' le claim, ma soprattutto la base musicale del nostro lavoro estivo. Da quando è uscita è tutto Bossa di qua, Bossa di là. Segnatevi questo titolo, godetevi Gaia, e sta già spaccando in vetrine, come dicono a Napoli. Ovunque è andata ha lasciato tutti, ah, così, senza parole. Silenzio!

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. Francesca Valentino è la vittima italiana del rogo che ha distrutto un resort a Santo Domingo nella zona di Baia Hibe. Una densa ondata di fumo proveniente dall'area dell'incendio avrebbe investito la 46enne, causandole l'inalazione di monossido di carbonio, mentre era in spiaggia con altri ospiti fuggiti dalla struttura, evacuati 1700 turisti. Dalla Casa Bianca non si fermano gli attacchi contro Giorgia Meloni. Mi ha supplicato per un selfie, afferma prima quasi 1700 turisti. Dalla Casa Bianca non si fermano gli attacchi contro Giorgia Meloni. Mi ha supplicato per un selfie, afferma prima Donald Trump.

0: 4.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 26 si registrano code per un incidente tra la diramazione Predosa Bettole Ovada verso Genova Voltri. Un incidente anche sulla 1 con code tra Ponzano Romano Soratte allaccio con la diramazione Roma Nord. Sulla stessa autostrada code a tratti tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Napoli. Code a tratti anche lungo la 15 Parma La Spezia tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Sulla 14 Adriatica viene segnalato fumo tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti a causa di un incendio. Infine, lungo la statale 145 Sorrentina ci sono lavori di manutenzione tra Castellammare e Vico Equense in direzione Colli di Fontanelle, statale 163 Amalfitana. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

carichi? Bene, bene, bene. 8-6 minuti. Buongiorno. Se siete arrivati in questo momento, noi iniziamo alle 7. Finiamo alle 10. Tutti i weekend, sabato e domenica. Fantastico weekend. È il nostro programma. Mondino alla regia. Grazie, Mondino. Grazie mille, come sempre, per la tua gentilezza e il tuo lavoro immenso. Grazie a tutti voi che siete all'ascolto. E al 331 80 90 101 arrivano i vostri messaggi. Stiamo spaziando. Stiamo vivendo questa inizio d'estate. Perché qualcuno dice, sogno di mezz'estate. Raga, no, non è ancora mezz'estate. Non fateci venire l'ansia, state sereni. Siamo all'inizio dell'estate, godiamocela. Fateci salutare anche l'uomo dell'estate, Proce, che si fa vedere sui social mentre sta in palestra. Confermo, l'altro giorno ero lì che facevo stretching, non so cosa stavo facendo, cercavo di allungare i miei muscoli e vedo passare un uomo. Un uomo unico, con dei pettorali power. Lo guardo e dico, quell'uomo lo conosco. Ma chi è? Fammelo vedere. E chi era secondo voi? Proce. Io tipo, li voglio bene dell'anima. Mi alzo, Proce! Si gira tutta la palestra e dico, allora è vero, vieni in palestra, grandioso. Ero convinta che fosse Racale. Quando l'estate arriva, Proce, insomma, ovviamente la collega immediatamente alla sua meravigliosa Puglia. E invece era qui milanese come noi, che si allenava. Bene, bene, bene, bene. Argomenti scottanti arrivano tra pochissimo. Intanto iniziamo così, il riscaldamento. Vai, maestro.

Signori, turn the light off. Questa canzone, che tra l'altro è un pezzo del 2010, è diventato poi di nuovo super in trend grazie a TikTok, perché oggi i social fanno questo sul meme dell'attore Ham che ballando spensierato con la faccia. Ecco, da lì esplosa di nuovo la canzone. Questa roba che TikTok, insomma i social media, riportano indietro pezzi che hanno segnato la storia, magari anche filmica, quindi cinematografica, a me fa volare, non so voi. Social si possono dire tante cose su di loro, si può dire che creano addiction, rovinano le generazioni. Tra l'altro prima o poi tratteremo, finalmente qualcuno ha tirato fuori questo argomento, non oggi però, ve lo accenno, sarà argomento di dibattito al Fantastico Weekend, che bisogna regolamentare l'uso dei social non solo per i minori ma per i nonni, per gli anziani, raga, bisogna staccarli da TikTok. Io ho scoperto questa dipendenza dai social da parte delle persone un po' più age quando i nonni dei miei amici hanno iniziato a farmi: oh, ti seguo su TikTok, e io li guardo, in che senso? Cioè, il pubblico, cose su TikTok, tutte le piattaforme sono connesse, va bene. Però poi passando magari delle ore insieme, non eravamo lì a fare dei tortellini in brodo come si vorrebbe fare con i nonni, ma la nonna stava, se non faccio nomi e cognomi, giuro per rispetto, vi amo nonni, ma questa nonna stava lì a scrollare su TikTok e poi girava il telefono e fa: vedi, guarda, oh, oh, oh, oh. E io, ok, ma noi siamo venuti dalla nonna perché vogliamo i consigli saggi, nonna, molla su TikTok e siamo pieni. Vabbè, così. Quindi, mentre da un lato questo tema dei social divide, dall'altro però fa rivivere attraverso la musica, attraverso questi trend, che meme che diventano virali, pezzi che non pensavamo neanche più fossero tra noi, e film che in quel caso si va a rivedere, perché tu vedi che quella canzone risponde a quel film, Mad Men in questo caso, e lo vai a vedere perché ormai è nella tua testa. Bravo! Anche Mondino mi legge in testa. Grande il nostro regista. Questa è connessione tra chi sta da una parte e chi sta dall'altra. Ci leggiamo nella mente, la nostra mente folle che viaggia nel Fantastico Weekend. Adesso volete sapere di cosa vogliamo parlare? Tradimenti. Parliamo di tradimenti, ragazzi. State tradendo? Volete confessarvi? Al 331 80 90 101. Aspetto. Vi cambiamo anche la voce. Guarda, facciamo un po' striscia la radio oggi, se volete. Se invece volete proprio usarci per poter dire finalmente il cavolo che state facendo, fatelo e dite i nomi e i cognomi. No, i cognomi no, diciamo solo i nomi, se no ci denunciano. Annalisa, canzone estiva. Quando

0: finisce per questo, finisce un amore. Dietro questa produzione c'è ancora una volta la firma di Davide Simonetta, in arte D-W-H-A-L-E. Sappiate, prendete nota e memorizzate questo storico produttore e coautore che c'è dietro grandi successi della cantante. Insieme hanno creato davvero questo tappeto pop che ci piace molto e che racconta l'estate e ci racconta alleluia, alleluia, il ritmo che porteremo nel nostro corazon per questo 2026.
1: Buongiorno Raja, prima volta che vi mando un messaggio. Sei simpaticissima e mi tieni tanta compagnia mentre sto lavorando in campagna nella raccolta delle zucchine.
0: Bella,
1: buona giornata a tutti,
0: bella,
1: ciao.
0: Bella lì, grande, viva l'orto, viva le zucchine. Ieri guardavo questo ragazzo che dice cerco ragazza a cui fare l'orto, e io like. Ricordatevi che quando mettete i like a qualcosa, io so già che la gente che andrà a vedere quel contenuto vedrà il mio like. Quindi se non volete svelare proprio tutte le vostre addiction e tutte le vostre debolezze e anche le cose più nascoste, non fatevi prendere dal motto della pancia di mettere i like proprio in quell'istante. Pensateci, perché poi vi scopriremo e sapremo tutto di voi. Sa di fatto che lui doveva sapere che io ho apprezzato molto il suo orto, le sue zucchine, soprattutto la ricerca di una fidanzata che voglia l'orto. E viva l'orto, e viva l'orto, viva la natura. Allora, vi dirò una frase che so che già che vi triggererà. Tranquilla, è solo un'amica. Tranquillo, è solo un'amica. Vi sono venuti i brividi? Vi sono venuti i brividi? Ecco perché stiamo parlando di tradimenti. Avremo anche un ospite più tardi, non cambiate radio, che ci dirà qual è il trend dei tradimenti in questo momento. Sì, perché ci sono anche i trend. Me ne vado, guarda, vi do un po' di respiro. Alex Warren, Fever Dream. Enjoy the music.

Alex Warren su R101, 8:21 minuti, Fever Dream, amici. Allora, fatemi ringraziare tutti gli uomini della programmazione. Sono uomini, solo uomini, quindi noi diciamo uomini. Abbiamo Mattia Gaballo, poi che abbiamo Marsala, che anche lui ci dà dentro quando passa in settimana qui in radio. E anche Marco Viglione, è vero, trovo lì con le cuffie, ma a volte fanno fatica a salutare perché sono immersi nella musica, a scegliere la musica, quella nuova, quella vecchia, insomma quella da regalarci. E io vado lì e gli dico scusami se ti disturbo, soprattutto Viglione, e puoi togliere queste cuffie radio che ti do bacio. Però so che lo fanno per voi e per noi, e soprattutto anche se volete aiutare andate sul nostro sito r101.it, lì troverete una sezione dedicata al vostro gusto musicale, compilate e dateci una mano per essere la vostra radio, quella più vicina al vostro corazon.

0: ami il bike in montagna? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike della Twill. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
2: Dai, che siamo tutti tecnologici, vogliamo avere almeno un'app interessante sul nostro telefono, è quella di R101, la musica che vi accompagna ovunque e soprattutto è gratis.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
2: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.

0: perfetto su coreve.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
7: Jerry Calà per Seat, prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Lei è Maggianna, signori, give it to me. Io fui a Roma a vedere proprio questo suo super spettacolo con 3 ore di ritardo. Ogni tanto la uso come scusa, dico: ma senti, sono andata a vedere Madonna, sono arrivata 3 ore di ritardo. E tutti quanti: ma tu sei Madonna? Ma io sono arrivata con 10 minuti di ritardo. No, no, Angelo, fatemi salutare Angelo Cusano, il nostro super uomo della programmazione, della regia, colui che ormai mi vorrebbe appendere a testa in giù qua in studio, perché mi dice: lasciatemi arrivare in orario. E io magicamente, sai quando si crea quella legge magica che alla fine la marmellata cade sempre dalla parte dove non dovrebbe cadere, della crostata, ecco, benissimo. Quando io devo venire qua in radio a fare qualsiasi cosa, magicamente la strada si blocca, i taxi non ci sono, stanno girando 10 film a Milano e l'autostrada si ribalta un camion, vi giuro. Allora, cambiamo il trend e mandatemi per favore delle super positività, delle energie wow, così non faccio più arrabbiare il nostro mitico Angelo Cusano, che non se lo merita. E qui chiedo scusa umilmente davanti a tutto il mondo. Angelo, perdona me, error. Più o meno, non so come si dice errore in spagnolo. Come si dice? Aiutami, regia, error, va bene? Va bene. Claro così, scusa, sorry, lo siento.

questo pezzo dal titolo un po' particolare, Drop Dead, o cadi o ti rialzi, insomma, in qualche modo. Cadi morto o sparisci, ecco, possiamo tradurla in questo modo. Il web si è scatenato. Cosa è successo, Livia, Rodrigo, aiuto, è un messaggio, ce lo sta mandando, non ce lo sta mandando, non lo so. Io adesso analizzerò questo pezzo e la prossima volta che lo sentiremo insieme qui ad R101 vediamo se le teorie del gombolotto si consumano anche qui al 331 80 90 101. Cosa voleva dire Rodrigo? Voleva dire o non voleva dire? Lo scopriremo prossimamente.

0: 22 giugno festeggia l'inizio dell'estate con noi.
1: R101 ha preparato una grande festa radiofonica per tutti voi ascoltatori straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Enjoy the summer. Dalle 5 a mezzanotte divertiti insieme ai conduttori di R101.
3: Per tutta la giornata ti faremo ascoltare le canzoni estive più belle di sempre
4: e ti riempiremo di regali.
0: Maracaibo. Enjoy the summer.
4: La festa di inizio estate.
1: Lunedì 22 giugno dalle 5 a mezzanotte in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dal tuo smartphone con l'app di R101.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene! Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
11: Attenzione, grande promo da Teddy!
12: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
13: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua, dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: deghi andare su deghi.it.
7: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi deghi cucinare per 16.
7: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare. Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Gaslighting, che significa piccoli gesti di tradimento, quelli legati magari ai nostri social, alle chat che tratteniamo, ai like che mettiamo. Ecco, vorrei invece dare respiro mentre state pensando a cosa avete combinato. Attraverso la musica respiriamo, torniamo alla serenità, alla tranquillità, quella che non ci manca mai in realtà, anche quando parliamo di argomenti molto divisivi. E la canzone che ti fa star bene è venuta in nostro soccorso al 331 80 90 101.
1: Buongiorno tesori, sono Antonella e la canzone che mi farebbe stare bene è Vivere il mio tempo dei Litfiba.
0: Bella, bella, bella, bella, bella, bella. Bravi, ogni ora arriva questo appuntamento. 45esimo minuto d'ora, siamo precisi, sono le 8:45:33 secondi. Grandiosi, chiedete la canzone che ti fa star bene e abbiate pazienza perché siete in tanti, quindi appena arriva la vostra la sentirete. Intanto godiamoci loro, Litfiba, Vivere il mio tempo, R101. Buongiorno, sbaglio.

Ritfima, vivere il mio tempo su R101, la canzone che ti fa star bene. Grazie per averci fatto questo cadeau alla nostra amica. Mwah. Love you, non ce la ricordavamo tutta, ce la siamo goduta io e il mio mondino. Ecco, mentre pensavo al micro cheating, il tradimento, micro tradimento, chiamiamolo così, lo traduciamo così. Amici, vi ho, come tutti noi, insomma, molto probabilmente fatto venire in mente tradimenti e messaggi che avete scoperto con l'ex di turno, però c'è un'asticella. Gli esperti hanno fatto un decalogo, mettiamolo così, un tre punti per essere molto precisi, che determinano i livelli di questo micro tradimento. Fatevi un esame di coscienza, io vi spoilerò questa mini lista. Livello 1, possiamo definirlo ladro di like, basso rischio ma molto fastidioso. È il classico mi piace alle determinate foto, quelle dove magari lui, lei stanno in costume, dove si vedono i pettorali, dove si vede un po' più il corpo di lei, e magari a situazioni di 3, 4, 5 anni fa dove stavate insieme. E allora, se tu che mi stai ascoltando ridi quando ti manda un meme una persona con cui hai flirtato, e a quel punto, mentre si gira il tuo partner sul divano, perché stiamo parlando di quei tradimenti a 0 metri di distanza, no, chilometri zero, tu giri il telefono faccia in giù, benvenuto nel livello 1. Andiamo al livello 2, alziamo l'asticella. Sindrome del salvagente, è un livello medio, questo è più sottile. E se avete presente quando salvate proprio in contatto in rubrica o rubrica il numero di qualcuno, scrivete idraulico, PT, estetista, e poi alla fine non è la persona né che fa quel lavoro né tantomeno una persona così innocua, e il vostro partner lo viene a scoprire, magari il vostro compagno di Tinder quando eravate single, non avete mai eliminato quel contatto e magari vi succede qualcosa di bello e al posto di raccontarlo o brutto al vostro partner lo scrivete a questa persona. Questo è il livello 2, quello intermedio del micro cheating. E poi c'è il livello 3, il portafoglio clienti, ragazzi. Livello avanzato, le abitudini da mantenere queste vecchie fiamme, quindi come un po' il campionato, i calciatori si riscaldano, sono lì in panchina pronti a dare il cambio qualora succeda qualcosa con il vostro partner attuale. Non faccio niente di male, ma se lei, lui, slash loro mi mollano, io ho già il cambio pronto. La domanda da $1 milione, signori, quindi è questa: ma quando è vero tradimento? C'è una regola d'oro che usano oggi gli esperti, ed è la regola della trasparenza. Se fare qualcosa o per dire qualcosa sei costretto a cancellare nelle prove, stai superando il confine. Il confine può essere dettato dal fatto che non si è trasparenti, perché si sente dentro di noi che non stiamo proprio facendo bene. E no. Io vi ho dato dei consigli e soprattutto delle regole degli esperti per poter misurare a che livello di micro cheating siamo. È un argomento di cui si parla tanto sui social, è un argomento molto dibattuto anche da parte degli esperti, è un trend grazie alle tecnologie, perché tradire può essere considerato anche un tradimento, come vi dicevo prima, emotivo, no? Quindi tu condividi con quella persona, anche se non ci vai a letto, non ci fai niente, però alla fine sei lì che le racconti tutte le tue cose e non al tuo partner. L'asticella, la famosa asticella. Voi a che livello siete di micro cheating? Intanto il termine l'abbiamo capito, micro tradimento, e al 331 80 90 101 aspetto tutta la vostra trasparenza. Non mi gostate e non mi tradite, mi raccomando. Se fate finta di nulla, siamo già a livello avanzato, ve lo dico, attenzione. Facciamo un bocca al lupo alla Dua Lipa, che si è appena sposata, facendo parlare tanto di lei, e l'ascoltiamo in questa Levitating.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Attacco senza precedenti di Trump a Giorgia Meloni. Il presidente americano in un'intervista: non la voglio come fan, dopo che la premier ha definito invenzioni. Le dichiarazioni del capo della Casa Bianca al G7 a Evian: mi ha implorato per un selfie, mi ha fatto pena. Io e l'Italia non supplichiamo. La dura risposta del capo di governo, al quale va la solidarietà di Mattarella, Macron e Sanchez. Tajani ha annullato la missione negli Stati Uniti. L'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, atteso in Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. I pesanti raid di Israele in Libano avevano rischiato di far saltare l'inizio dei negoziati tra Washington e Teheran. Sono almeno 5 le vittime dei bombardamenti di queste ore nel sud del paese dei Cedri. Una turista italiana è morta a Santo Domingo in seguito ad un rogo nel resort dove alloggiava. La donna di 46 anni sarebbe stata colta da una crisi respiratoria in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri ospiti per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. Con l'arrivo della seconda ondata di calore aumentano le città contrassegnate con il bollino rosso. Dalle 5 di oggi alle 8 di domani il massimo livello di rischio è previsto anche a Bolzano, Milano e Rieti. Lo scontro tra treni nei pressi di Bedford, 80 km da Londra, è costato la vita a uno dei macchinisti e il ferimento di una novantina di persone. 11 sono molto gravi. Mondiali di calcio, tutto facile per il Brasile di Ancelotti, che ha travolto Haiti 3-0. Vittorie anche di Messico, Marocco e Paraguay, rispettivamente contro Scozia, Corea del Sud e Turchia, per tutte lo stesso risultato, 1-0. La formazione allenata da Montella è eliminata dal torneo. Successo anche degli Stati Uniti sull'Australia per 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce permangono le code per un incidente tra la diramazione Predosa Bettole Ovada verso Genova Voltri. Sulla 7 Serravalle Genova coda per lavori tra Roncoscrivia e Busalla in direzione Genova. Sull'Autosole si registrano code per un incidente verificatosi tra Fabro e Chiusi. Sulla stessa autostrada incolonnamenti ma per il traffico tra il bivio per la 22 Brennero Modena e il bivio per la 14 Bologna Taranto. Sulla 23 Udine Tarvisio si registrano code in uscita alla barriera di Ugovizza verso il confine di Stato. Infine, sulla statale 3bis Tiberina E45 sono segnalati lavori di manutenzione a Deruta Centro in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: amici, grazie ai nostri colleghi del CGCOM 24. Esther, era lei, vero? Ditemi la verità. Sì, le diamo un grandissimo bacio alla collega, un bacio a tutti voi che siete all'ascolto. Fantastico weekend, abbiamo detto, dalle 7 alle 10 qua su R101. Io sono Raja Bzez, Sbah al Khair, Sbah al Nur, che significa buongiorno, buona luce. E buongiorno e buona luce
1: a Deruta Centro in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate

10 qua su R101, io sono Raja Bzez, Sbah al Khair, Sbah al Nur, che significa buongiorno, buona luce, e buongiorno e buona luce anche alla nostra luce della regia, che è il mitico Lil World Mondino. E allora tenetevi forti, perché in quest'ora voglio fare davvero un viaggio geopolitico molto particolare. Mettiamo da parte i sentimenti e tiriamo fuori la scienza, i grafici, la matematica. Voi direte che no, non è che balle, state lì, perché esiste una vera mappa geografica delle corna. Se pensavate che i tradimenti fossero davvero una questione di sfortuna o colpi di fulmine, vi sbagliate di grosso. Dipende anche da dove siete nati e soprattutto l'hanno scritto sulla vostra carta d'identità. Partiamo da dei dati globali che fanno davvero riflettere, presi dalle agenzie di dating e dai sondaggi internazionali. Chi c'è al podio? Ve lo svelo così a bruciapelo: la Francia. Ma vabbè, vedremo gli altri posti. Rimanete e confessatevi al 3318090101. Traditori o no? E ci ascoltiamo ABC.

La voce che sentite bella calda di questa canzone non appartiene all'artista tanto amato Avicii, Hey Brother, ma è quella che entra nella tua testa e non ti molla più. Un po' come l'argomento che stiamo trattando, siamo partiti da lontano, dai micro tradimenti per arrivare ai tradimenti della nostra era. Vi ho detto che c'è proprio una mappa dei traditori, voi direte vabbè, vi ho anche svelato il primo posto così subito. Il 55% dei francesi, una volta intervistati, ha ammesso di aver ceduto in tentazione almeno una volta nella vita. Al secondo posto chi c'è a tallonare? I cugini, signori, il cugini d'oltrealpe, chi è? L'Italia!

0: l'Italia si aggiudica ufficialmente il posto da vice campioni del mondo delle scappatelle. E il motivo? C'è chi dà la colpa al caldo, c'è chi dà la colpa all'inguaribile romanticismo e soprattutto alla flessibilità che hanno queste due popolazioni. Ma la cosa che mi sconvolge di più sono il terzo e il quarto posto detenuti dalla Danimarca e dalla Germania, non proprio riconosciuti per il loro romanticismo o il sole sparato tutto l'anno, ma la differenza spesso risiede nel fatto che i francesi e gli italiani non ammettono negare anche davanti all'evidenza, mentre i nordici ne parlano più serenamente. Lo stile italiano nega, non è come pensi, non è come credi, non è come vedi. E altre differenze si possono consumare nelle generazioni. Vi parlavo della carta d'identità, della data di nascita, perché tra i boomer e la Gen Z, questi titani che si litigano i primati, in questo caso i primi boomer tradivano fisicamente e venivano scoperti attraverso uno scontrino, il profumo diverso che era sulla giacca, la macchia di fondotinta che rimaneva sulla camicia bianca. La Gen Z invece per loro avviene tutto online, per i ventenni di oggi le corna sono un concetto quasi quantistico, oserei dire. C'è bisogno di uscire? No, si può stare in casa e chattare contemporaneamente con tre persone, avere un bel Tinder attivo nascosto e poi alla fine si viene scoperti, e vi assicuro che sono, lasciatemelo dire, ovviamente molto più rigidi, hanno alzato l'asticella tanto della gelosia fino ad arrivare a lasciarsi per un like. Boomer all'ascolto, fatevi sentire, ai vostri tempi era tutto più difficile o semplice e soprattutto magari più divertente? Al 331 80 90 101 aspetto la vostra storia di confessione, soprattutto di libertà di poter raccontarla senza essere giudicati. Se avete bisogno di cambiare la voce, ditecelo che lo facciamo assolutamente. E questa asticella che è stata alzata, pensate, è arrivata fino a lasciarsi per i giovanissimi per un semplice like, per un segui che non è diventato o non segui più. E si consuma un dibattito anche online sui social, dove si dice: raga, anche meno gelosia. Non so come la pensate, chiedo l'aiuto ai diretti interessati, Gen Z e i boomer che sono all'ascolto, e al 331 80 90 101 il mio popolo che non mi tradisce.
1: Ciao. Vai. Raja, Michele da Como. Ciao, a proposito Michele. Di tradimenti, io non posso tradire te e devo necessariamente salutarti tutti i sabati mattina, perché mi tieni sempre una piacevolissima compagnia, quindi
0: grazie.
1: Volevo salutarti anche questo sabato.
0: Vedi.
1: Ciao Raja, buona giornata.
0: Beh, ognuno ha gli amori che si merita, ragazzi, non siate gelosi, raccontatemi pure i vostri tradimenti. E poi dai, racconto anche una chicca mia a proposito di tradimento. Non confesserò, ma vi dirò che cosa è successo una volta. Vi aspetto, ci ascoltiamo. Miles Smith, Stay If You Wanna Dance.

0: tradire, non tradire, insomma, ecco di cosa stiamo parlando. Abbiamo visto la mappa dei traditori, abbiamo detto che al podio c'è la Francia seguita dall'Italia, poi Danimarca e Germania, quindi la questione del sole e il clima che aiuta ad essere più vivaci e romantici, non so, decade a questo punto, perché se i paesi nordici hanno comunque il terzo posto in podio, non saprei, perché tradire, ci sono un sacco di amici all'ascolto, al 331 80 90 101, arrivano i messaggi che dicono tradire mai, mai, mai, mai, mai. Volete sapere le mie vite private, le mie chicche? Ve ne racconto una. Io non ho mai controllato il telefono di nessuno, ma avevo il sesto senso, fiutavo odore di bruciato. E allora il mio ex di allora, di cui non farò né nome né cognomi, aveva cambiato il telefono, aveva fatto lo switch da un telefono all'altro e l'avevo lasciato in cucina appoggiato lì ed era sbloccato. Io non mi permetterei mai, se qualcuno tocca il mio telefono, lo mangio vivo, quindi non faccio agli altri ciò che non voglio che venga fatto a me. Ma io entro in doccia a quel punto e il diavolo mi parla nelle orecchie e mi dice: guarda il telefono, guarda, perché la settimana prima di questo mio accadimento ero in Messico con lui e sentivo odore sempre di bruciato. Vabbè, io poi sono una persona che è molto open mind, parlo, dico: ma sei sicuro che non senti ancora la tua ex? No, ma che sei matta, mai, tipo er mutanda, mai. Allora vado lì e mi metto sotto la doccia, zazazazza, col diavolo che continua: vai a vedere il telefono, io che mi faccio lo shampoo, zazazazza. Poi niente, non lo so, non ho resistito, esco fuori, il telefono non l'ho aperto, era aperto, signori, sempre il diavolo, ha fatto tutto lui, giuro, lo sto mentendo. E vedo il messaggio di questa Daniela, che saluto, ci sono anche diventata amica, perché io ho questa grande peculiarità, divento amica di tutti gli ex dei miei ex. E alla fine vedo il messaggio tipo che era il suo compleanno passato da poco e disse tipo: ti penso, ti... Scendo, questo uomo che era allora il mio fidanzato aveva un ristorante, io scendo con lo shampoo in testa, raga, mi vesto, tipo manco mi sono asciugata, con lo shampoo in testa, e vado lì e faccio: tu vieni qua, ma non per il tradimento in sé, perché te l'ho chiesto, ma dimmelo, ma ci sta che tu senta la tua ex, qual è il problema? L'importante è non prendersi per il culo così palesemente. Ecco, siamo passati dai micro tradimenti ai tradimenti con lo shampoo. Vi ho regalato questa mia storia personale e comunque siamo amici sia di lui che di lei che di loro, insomma un po' come Annalisa, lui bacia lei, loro, essi, insomma l'importante è chiudere i rapporti bene. Bene significa non per forza rimanere amici, ma vabbè, una volta compreso, le persone, i rapporti servono a fare un passo nella vita insieme, a evolverci insieme, non dobbiamo odiarci fino al midollo, fa male. Però se volete odiare qualcuno, il numero è sempre quello, 331 80 90 101, raccontatecelo e ci ascoltiamo lui, Francesco Gabbani.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R 101.
2: Enjoy.

Summer Funk, lui è Francesco Gabbani, che si conferma come sempre l'uomo della musica italiana, l'uomo dell'estate e l'uomo direi anche del funk. 9:21 minuti, ci siete amici, tra pochissimo arriva l'appuntamento vostro preferito.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
1: Sono la vostra Raja e posso essere ovunque in vostra compagnia. A casa accendete il televisore, canale 67. Se siete in giro e avete in mano il cellulare, aprite l'applicazione che avete scaricato, ovviamente, no?
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Pasta un penny ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
8: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
9: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
11: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremio 8.500 euro.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
15: Jerry Calà per Seat prima.
16: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
15: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
16: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
15: Sì, Jerry.
16: Doppia libidine!
15: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
16: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
15: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
17: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
3: Via, via.
17: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Stars su R101, 9:29 minuti, amici, come promesso, e abbiamo scherzato, riso, abbiamo aperto davvero dei messaggi, diciamo, non proprio così velati sulle corna 2.0, sulle spunte blu e i tradimenti, ma adesso è arrivato il momento di fare sul serio, di capire cosa succede dietro alle nostre relazioni. Per farlo abbiamo con noi un ospite davvero speciale. Lei è un'imprenditrice, content creator, love and sex coach, ma soprattutto la mente che sta dietro alla Love Coach Academy, la prima academy creata da una donna per gli uomini. La sua frase più ripetuta è questa: le relazioni non sono una questione di fortuna, ma di consapevolezza. Benvenuta, adorata Giada Bacinella.
1: Buongiorno, ciao, grazie.
0: Che bello averti qui. Allora, sappi che è un argomento spinoso, ma te, insomma, il bagno è quotidiano. Cosa significa essere una love sex coach?
1: Significa sostanzialmente aiutare le persone, io in particolare aiuto gli uomini a migliorare se stessi e a riprendersi molto spesso anche la propria vita in mano, perché ci sono persone che magari si divorziano dopo tanti anni e si ritrovano su un mondo totalmente nuovo.
0: Sì, quindi... hanno perso l'allenamento, insomma.
1: Non solo, credimi, hanno perso un po' tutto.
0: Forse anche la spensieratezza, mi verrebbe da dire. Tantissime persone giustamente si rivolgono a te per consigli, confidenze. Noi, siccome siamo un po' curiosi, le confidenze più strane, quelle assurde legate ai tradimenti, che puoi raccontarci ovviamente senza fare nomi e cognomi.
1: Guarda, c'è un trend negli ultimi, oserei dire, penso nell'ultimo anno, che è quello, il tradimento con la suocera.
0: No, vabbè, Guarda, in che senso? Io esco dallo studio, signori, me ne vado, il nostro regista, faccia lei, perché questa cosa per me è troppo. Che sta succedendo? La suocera, cioè, ok,
1: sì.
0: Spiega.
1: Cioè, nel senso, allora, c'è la cognata, ma la suocera è proprio quello che sta andando più per la maggiore, perché mi scrivono, c'è mia suocera che ha degli atteggiamenti in un certo modo, ha degli atteggiamenti così e cos'ha, io mi eccita tanto, vorrei tanto provarci, vorrei a tutti i costi una storia con lei, perché mi sta mandando dei segnali, sono sicuro che ci sta, oppure tipo pranzi di famiglia dopo e lei sotto tavolo gli fa piedino. Cioè, cose del genere, sicuro.
0: Ma ragazzi, io ieri, allora devi sapere, Giada, che mia mamma porta il velo. Noi siamo una famiglia musulmana, sì. Anche mio cognato è pakistano musulmano, noi siamo sunniti loro sciiti, insomma, uh-huh. Piccole divisioni interne. Ma ieri mia mamma a un certo punto si toglie il velo a cena, uh-huh. E c'era mio cognato, sai, le donne velate si possono togliere il velo solo davanti agli uomini che non sono a loro ammessi in matrimonio e rapporti. Poi mi è venuto un dubbio, ho pensato, ma davanti al cognato si può togliere il velo islamico, no? E poi arrivi tu con questa notizia, io ho paura, adesso faccio il terzo grado a mia mamma e gli dico: copriti quei capelli. No, vabbè, li manderò questa registrazione, e avendo io una mente un po' contorta, facendo questo ragionamento, c'ho davvero paura di me stessa, più che altro, oltre che per la società, visto che mi stai raccontando delle cose escabrosissime.
1: Sì, queste sono, perché probabilmente penso che le persone si sentano liberi, no, di parlare con me, perché effettivamente, diciamo, mi giudica e mi dà un aiuto, no?
0: Non mi sfuggirai, io ti ritroverò, sembra una minaccia. Ma per forza dobbiamo ritrovarci e aiutare i nostri amici, quelli che si svegliano la mattina e vogliono venire qua a Fantastico Weekend a fare dei bei ragionamenti con me e tutti i nostri ospiti.
1: Assolutamente sono qua, non fuggo.
0: Allora, visto
1: vuoi.
0: Che noi ti vogliamo trovare anche sui social, sei molto attiva, dacci subito le coordinate per chi ci sta ascoltando.
1: Giada Bacinella, Instagram, TikTok, ma specialmente il mio canale YouTube, che riesco a fare proprio delle vere video informativi.
0: Noi ti mandiamo un bacio, grazie per la generosità, per questa consulenza collettiva gratuita. Sei meravigliosa, continua così, e poi un domani indagheremo nella tua vita privata per capire come sta messo il coach. Se ha bisogno del coach a sua volta.
1: grazie mille, un bacio.
0: Un abbraccio forte, grazie Giada.
2: Fantastico Weekend. Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: i tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Il regalo mio più grande, Tiziano Ferro. E quando si parla di, insomma, relazioni un po' complesse, visto che abbiamo parlato anche dei tradimenti, diciamo che molte canzoni di Tiziano Ferro vengono in soccorso a chi sta soffrendo o che ha fatto soffrire. Amici, amici, in un'era dove per scoprire un tradimento bisognava chiamare l'investigatore, occhiali, giornali col buco, insomma, inseguire la gente, oggi vi dico solo che nei tribunali, quando ci sono dei processi riguardanti i tradimenti, il vero infame è lo smartphone ed è anche l'algoritmo, perché tu pensi di aver cancellato tutto, ma quando apri il telefono c'è l'algoritmo che ti suggerisce nella barra della ricerca le persone che hai stalkerizzato di notte, magari la tipa con cui hai frequentato qualcosa per un periodo o qualcuno, o hai fatto delle magagne, e quindi ti frega l'algoritmo. Sono cambiati i tempi, ma i tradimenti rimangono in voga. Che dobbiamo fa? Che dobbiamo fa? Beh, arriva Sal Da Vinci. Poi dopo, per me, per te e per tutti, arriva Poesia, lui che canta L'amour.

0: Super Da Vinci sta circondato di una squadra di fuori classe tutta italiana e che risponde al nome di Federica Batte, a Alessandro Lacava e il suo figliolo Salvatore Michele Sorrentino. Alla produzione l'immancabile tocco del maestro Adriano Pennino. Vi piace? Ne sono certa. Questa è R101 e tra pochissimo ancora musica che vi piace, perché la sceglierete voi la canzone che ci fa star bene. Fantastico Weekend.
1: Intrattenimento continua per tutta la mattinata.
2: Siamo quelli del weekend di R101.
1: Dalle 10 alle 13 non perderti Quelli del Weekend con Phil Grondona, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Siamo quelli del weekend di R101.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
8: Via, via.
7: Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
9: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
10: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia!
9: No!
10: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
11: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G!
12: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Tra pochissimo arriva il vostro momento preferito. Ogni ora si ripete puntuale la canzone che ci fa star bene. Se la volete, basta mandare un vocale al 331 80 90 101.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
17: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
18: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
19: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
20: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
19: E te lo dice Antonino.
21: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
22: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
23: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, Esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
14: Devi aprire la pagina deghi.it.
24: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
24: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
25: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
8: Devi provare.
2: Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.
26: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
27: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
28: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
26: Bene, parliamo della casa al mare.
27: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
28: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
29: Sigma, il tuo risultato vale.
30: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
31: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
32: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.

0: Fa star bene, amici, questa che sta per arrivare ha avuto un bellissimo epilogo. Cantante brasiliano, dal titolo della sua canzone Taj Mahal, si vede rubata un po' il suo ritornello. Fa causa a questi artisti che tra poco vi sveleremo. Alla fine trovano un accordo meraviglioso: donare tutte le royalties del pezzo all'UNICEF. E mentre ne discutevo col nostro mitico uomo alla regia, il nostro Mondino, abbiamo detto: oh, finalmente, vedi, alla fine da un litigio può nascere qualcosa di bello. Queste sono corna musicali, le possiamo chiamare così? Sì, visto che il nostro argomento del fantastico weekend di questo sabato è stato proprio questo. Vediamo la vostra richiesta, la canzone che ti fa star bene.
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Do You Think I'm Sexy di Rod Stewart.
0: Sure I think you are sexy, honey. Se chiedi questa canzone lo sei e come. Bello l'epilogo, bella la musica, belli voi, belli de casa. R101 è la vostra radio e ricordatevi che questo appuntamento torna puntuale ogni ora. Qualora voleste chiedere la vostra canzone che vi fa star bene, scrivete al 331 80 90 101. Più che scrivete, mandate il vostro vocale e cantatela, non vergognatevi di niente. Se volete partecipare ma non avete minimamente idea di quale può essere il pezzo da suggerire, andate sul nostro sito e lì troverete 101 suggerimenti fatti proprio per voi.

I'm Sexy, Rod Stewart su R101, amici. Allora, stiamo giungendo quasi alla fine del nostro fantastico weekend. Phil Grondona qui. Abbiamo fatto un viaggio partendo da solo un'amica o solo un amico per arrivare alla modernità delle corna, le corna 2.0. Come siete belli a confessarvi e a raccontare le vostre storie. Io sono grata e onorata di accompagnarvi ogni weekend alle 7 alle 10 nelle storie di vita. Mi riempite l'anima di gioia. Vi amo. La vostra Raja, e ci ascoltiamo Giorgia, niente di male.

per chiudere il nostro fantastico weekend. Amici meravigliosi, belli, stupendi, visto che abbiamo parlato di corna, vi voglio lasciare con le parole di Woody Allen, che dice: ci sono persone così fedeli che non tradirebbero mai il proprio partner, tranne che con il pensiero, 24 ore su 24. Io vi saluto, a domani alle 7 di mattina. Phil Grondona qui, il mitico Phil, sei il number one, e come sempre assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, e grazie mille Mondino, un bacio, ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. È un'italiana di 46 anni l'unica vittima del rogo che ha distrutto un resort a Santo Domingo. La donna è stata colta da una crisi respiratoria in spiaggia, dove si era rifugiata con altri turisti per abbandonare le stanze dell'hotel. Gli altri nostri connazionali rientreranno in giornata. Lo scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Il presidente americano prima offende: mi ha supplicato per la foto al G7. La premier lo gela, allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, ma il presidente americano insiste: non la voglio come fan. Nessuna rappresentanza del governo presenzierà la festa del 4 luglio. Teheran pronta a procedere con l'accordo se gli Stati Uniti dimostreranno serietà. Cerca la pace su tutti i fronti, inclusa Gaza. In arrivo in Svizzera l'inviato speciale di Trump, Witkoff. Intanto sono ripresi i raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco. Ci sono vittime. Attacco di Mosca nella notte su Kharkiv, almeno un morto. Il presidente ucraino Zelensky avverte il bielorusso Lukashenko: rimuove i ripetitori dei droni russi o lo faremo noi. Picchi di 39 gradi nel weekend a causa dell'anticiclone africano Cerberus. L'opprimente cupola di calore rischia di stazionare sul bacino del Mediterraneo per ben oltre 2 settimane. La notte temperature minime a 25 gradi. Allerta rossa su 5 città: Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. 7 da bollino a arancione. Mondiali di calcio: se Ancelotti esulta per la vittoria del suo Brasile su Haiti per 3-0, Montella non nasconde l'amarezza per l'eliminazione della Turchia, che ha perso ancora, battuta 1-0 dal Paraguay. Stesso punteggio conseguito dal Marocco contro la Scozia e dal Messico contro la Corea del Sud. 2-0 degli Stati Uniti sull'Australia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
4: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
5: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
6: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

Friday Night di Katy Perry su R101. Che bello che finisse con questo applauso, queste grida. Non me lo ricordavo, che è un bel modo per aprire questo sabato mattina su R101 alle 10:09 minuti. Chiedo scusa a Edu Mondino, che è in regia, però non gliel'avevo detta sta cosa. Però Edu, dobbiamo cominciare questa mattina, lo dico a tutti quelli del weekend, in un modo che non avevamo previsto, però dobbiamo farlo. Oggi 20 giugno, un giorno speciale, sapete perché? Perché è il compleanno del mio frate Jerry Romano. E quindi auguri Jerry, auguri! E capite che abbiamo un grande regista, perché nonostante questa cosa non fosse stata preparata, ha trovato in un secondo happy birthday. Però oggi 20 giugno è il compleanno di Jerry, purtroppo non sarà qui con noi, però magari ci sta ascoltando, noi gli facciamo arrivare tutto il nostro affetto. Buongiorno amici, speriamo come sempre che la settimana sia andata bene, sia stata positiva. Se così non dovesse essere stata, tranquilli, perché ne inizia un'altra tra pochissimo. Il weekend è un po' questa terra di mezzo in cui noi stiamo insieme e proviamo un po' a dimostrare che bello tutto, ma soprattutto nel fine settimana succedono cose incredibili che noi siamo ben felici di raccontare. Tra le cose belle, ad esempio, che succederanno questa mattina qui su R101, siamo felici perché tra un'oretta verranno a trovarci all the way from Los Angeles, California, i Temper City, ovvero coloro che cantano questa canzone.

una, forse già una delle canzoni più virali del 2026, una delle più grandi hit di questo 2026. La storia di Temper City è incredibile, perché loro hanno pubblicato solo questa canzone a inizio anno, e questa canzone ha già fatto più di 271 milioni di stream, di ascolti in tutto il mondo. Sicuramente l'avete sentita almeno una volta sui social, su TikTok, e per la prima volta su una radio italiana, perché questa è la loro, formalmente la loro prima intervista radiofonica d'Italia. Tra un'oretta saranno qui con noi, quindi siamo molto molto felici, in radio e in TV canale 67. Però visto che siamo qua per raccontarci come è andata la settimana e quali sono i buoni propositi del weekend per i vostri identikit, ovvero tutto quello che vi passa per la testa, aspettiamo i vostri vocali o messaggi scritti al 331 80 90 101. E ora sia Gimme Love!

0: domenica?
1: Golden R101 Golden
2: Ticket. Ma trovatemi un'altra radio che alle 10:17 di un sabato qualunque inizia subito a farvi regali, perché adesso, amici e amiche, al primo o la prima di voi che manda un sms al 331 80 90 101 con scritto R101 La Twill, regaliamo due biglietti per accedere sabato 4 luglio a uno degli eventi della Coppa del Mondo di Mountain Bike che si terrà alla Twill in Val d'Aosta dal 3 al 5 luglio. Regaliamo i biglietti per entrare allo stadio, per la risalita con la seggiovia e per essere in prima fila davanti al traguardo e godere dello spettacolo in notturna. R101 è la radio ufficiale di La Twill, per aggiudicarvi questi due fantastici biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike il 4 luglio dovete essere ora i primi a scrivere R101 La Twill al 331 80 90 101.
1: Golden. R101 Golden Ticket. Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Smart TV Samsung Crystal HD 43 pollici a soli 329 euro fino al 2 luglio da Comet.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
11: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
10: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
12: R101 Meteo.
13: Bentrovati da Esther Roletto dalla redazione di TGcom 24, le previsioni per le prossime ore. Tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo, dopo una mattinata con cieli sereni nel corso del pomeriggio. Nuvole e isolati temporali si svilupperanno su Alpi e Prealpi localmente forti, più occasionali lungo l'Appennino. In serata l'instabilità potrebbe insistere al nord-est con qualche temporale sui rilievi del Veneto e in Trentino. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento. Minime ben oltre la media, massime quasi ovunque tra 28 e 35 gradi, con punte di 36-38 al nord nelle aree interne del centro e della Sardegna. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
12: R101 Meteo con
14: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 301. Golden Ticket.
1: The winner is...
2: È il momento del Golden Ticket di R101. Oggi regaliamo due biglietti per andare sabato 4 luglio a uno degli eventi della Coppa del Mondo di mountain bike in quel di La Tuile, Val d'Aosta, uno dei posti di montagna più belli del nostro paese. Ci avete provato in tantissime a scrivere al 331 80 90 101, ma la più veloce da Cosenza, Calabria, è stata Martina. Buongiorno Martina, come stai?
3: Ciao, tutto bene, tutto bene.
2: Bene, bene. Senti, sei felice?
3: Sì, sì, sì, guarda, stavo studiando e ho appena acceso la TV e ho detto, vabbè, ci provo, vediamo.
2: Io ci provo. Cosa stai studiando di bello?
3: Macroeconomia in questo momento.
2: Mamma mia, mi viene l'ansia solo sta andando bene? A che punto sei dell'università?
3: Sono al primo anno fuori corso in questo momento, okay. Però dai, sta andando bene.
2: Posso dire, Martina è una persona veramente real, vera, perché non sapendo la sua età poteva benissimo non dirci che era fuori corso. Invece l'ha detto, da grande persona onesta. Siamo fieri di te, Marti. Perché alla fine ognuno ha i suoi tempi. Chi se ne frega di quanto tempo ci mette, no? Uno l'università la fa per se stesso, per accrescere la propria cultura. Comunque, mentre ti distraiamo dallo studio di macroeconomia, ti sei aggiudicata questi due biglietti. Allora, da Cosenza alla Val d'Aosta. Cioè, se tu vai veramente, sei una grande. Cioè, che tipo, credo sia più comodo andare a New York. Però ci andrai tecnicamente, no?
3: Vediamo, sì, vediamo.
2: No, okay.
3: Vediamo.
2: Con questo vediamo. Sì, pensa a tutti quelli che hanno provato a giocare da 10 km dalla Twill, quanto stanno insultando Martina in questo momento. E qual è il tuo rapporto con la bici? Cioè, te la cavi? Vai in mountain bike, vai in bici, la usi?
3: Sì, in realtà sì, perché sono cresciuta in montagna e mi è sempre piaciuto andare in bici. Ho anche una mountain bike, quindi...
2: Quindi sì. sei più da mountain bike che non da Graziella, diciamo.
3: Sì, esatto.
2: Bene, bene, esatto. Vabbè, allora se vai lì vedrai un sacco di persone come te. Forse un pelo più brave di tutti noi. Se sono
3: sicuramente.
2: Del mondo, però. Va bene Marti, grande, un abbraccio. Si sta da Dio. Da Cosenza ci stai ascoltando, esattamente. Bel tempo, tanto caldo immagino.
3: Tantissimo. Infatti non si può stare proprio.
2: Vabbè, è così. Domani inizia pure l'estate, ti do sta notizia, quindi è tutto giusto.
3: Io passerò a studiare tutta l'estate, purtroppo.
2: Vabbè, dai, però un bagnetto nel mare della Calabria riuscirai a farlo.
3: Sì, dai, vediamo.
2: Perché io non
3: sono
2: mai stato in Calabria, mi sono capitati dei video pochi giorni fa del mare della Calabria. Io rosico perché da tutta la vita ci vorrei andare, perché c'è un mare come i Caraibi, prima o poi ce la farò. Vabbè, questo non frega.
3: È molto bello, te lo consiglio.
2: Va bene. Grande, Marti.
3: Anche se sono di parte.
2: Vabbè, chiaramente. No, però è veramente bello. Caraibico. Un abbraccio, Marti. Goditi la Coppa del Mondo di mountain bike alla Twill. Buon weekend e buono studio. Ciao.
3: Ciao, grazie. Ciao.
0: R101.

0: Miley Cyrus Flowers su R101. Allora, è successa una cosa. Poco fa abbiamo avuto al telefono con il Golden Ticket Martina da Cosenza. Regalavamo due biglietti per andare a vedere la Coppa del Mondo di mountain bike in quel di Latuil, il Val d'Aosta. Effettivamente eravamo un po' tutti perplessi quando abbiamo sentito Martina, che ascolta da Cosenza, che forse è il posto più lontano che ci sia in Italia dalla Latuil. Abbiamo fatto la telefonata con lei. Alla fine della telefonata, lei, da persona molto onesta, perché se ne sarebbe potuta fregare, ha detto al nostro regista: ragazzi, pensandoci bene, non ci posso andare, quindi decido di donare i miei biglietti, visto che sono stata la prima, al secondo. E il secondo che ha il telefono con noi, che ci potrà andare a sto punto, è Andrea. Grande Andre, sei contento?
1: Contentissimo, anzi ringrazio assolutamente Martina.
0: Bene, che grande fair play.
1: Onestà e disponibilità.
0: È vero, Andre, tu sei anche la dimostrazione che nella vita a volte bisogna essere nel posto giusto al momento giusto. Eccoti qui. Ci sei?
1: Sì, è vero, e ringrazio, credo che la ringrazio anche mia nipote che
0: porterai con te,
1: di terza media, e mi accompagnerà alla Twil a vedere i campionati. Bene. Una buona città.
0: Bene, ma Andre, sei al bagno? Perché sento un eco incredibile in questa telefonata, no?
1: No, scusa, no. È che sono via voce.
0: Ok, ok, tranquillo. No, se riesci toglielo, se no si sente male. Come,
1: sì,
0: si chiama, come si chiama tua nipote, che la salutiamo?
1: Michela,
0: allora godetevi. Da dove ascolti precisamente? Maggio, tu sei più vicino alla Twil rispetto a Cosenza.
1: Assolutamente sì, sono in Bassa Valle, da Donnas.
0: Beh, allora, quindi sei lì proprio a due passi. Goditi questa Coppa del Mondo di mountain bike e poi raccontaci com'è andata, va bene?
1: Certamente, grazie mille.
0: Un abbraccio,
1: grazie,
0: buon weekend.
1: Martina.
0: Ciao, ciao, ciao Andre. E adesso musica nuova qui su R101. Questa è di Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e i Colors. Si chiama Partenope, Right Here su R101.

0: Terope, Merkin Cremont, Serena Brancale, i Colors su R101 e tra poco apriamo le prenotazioni per giocare con qualcuno a quelli del quiz, il nostro grande quiz per provare a diventare campioni di quelli del weekend.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi i biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
5: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19€. Lidl vale davvero.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
12: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
19: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
20: Deghi arredare casa?
21: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
22: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
23: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
22: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
21: Devi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
1: E te lo porto io!
22: Devi provare!
2: Devi fidarti!
1: Perché se non devi, non ci credi!
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
24: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
25: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
26: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
27: Jerry Calà per Seat prima.
28: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
27: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
28: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
27: Sì, Jerry.
28: Doppia libidine!
27: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
28: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
27: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
29: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
30: Via, via.
29: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Yes, le 10:50 di sabato, buongiorno amici, siete su R101 con quelli del weekend fino a luna. Io sono Phil Grondone ed è il momento di stare bene, scopriamo chi ci regala la canzone che ti fa stare bene.
1: Ciao, siamo Veronica
2: e Atena
1: da Pordenone e la canzone che ci fa stare bene è Karma Chameleon del Culture Club.

Chameleon, i Culture Club su R101 è la canzone che ti fa stare bene. Grazie mille all'amica, alla giovane amica che ce l'ha regalata. La prossima torna tra un'oretta e sarete sempre voi a sceglierla al 331 80 90 101. E adesso alle 10.52, come tutti i sabati, solo una cosa vogliamo e dobbiamo fare: aprire ufficialmente le prenotazioni per giocare a quelli del quiz, il nostro grande quiz del sabato che faremo tra pochissimo per provare a eleggere un nuovo campione o campionessa di quelli del weekend. Come funziona? In un minuto di tempo bisogna azzeccare correttamente il maggior numero di risposte e battere l'attuale detentore del titolo. Ormai da un sacco di tempo è Fabio da Canicattì, Sicilia, campione da 2 mesi e mezzo, e in un minuto di tempo ne azzeccate 17. Perciò se pensate di avere la stoffa, il coraggio per riuscire a farne almeno 18 in un minuto di tempo, questo è il momento perfetto per prenotarvi. Come? Scrivendo quelli del quiz, chi siete voi e la città da cui ascoltate al 331 80 90 101. Lo ripeto, quelli del quiz, chi siete voi, da dove ascoltate al 331 80 90 101. E tra poco giocheremo con qualcuno a quelli del quiz qui su R101. Vai Angelina!

0: Continua il tour di Harry Styles che si è spostato in quel di Wembley, Londra. Bello averlo ascoltato qui su R101. Tra poco giochiamo a quelli del quiz. Sempre tra poco, per la prima volta su una radio italiana, saranno con noi i Temper City, quelli di Self Aware. Intanto però rimanete con noi, con quelli del weekend ci sono le ultime news.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Esther Oletto. Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti in viaggio verso la Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare, sarebbero dovuti cominciare ieri, ma sono stati rinviati a causa degli scontri tra Israele ed Hezbollah in Libano. Teheran pronta a procedere con l'accordo se Washington dimostrerà serietà. Dalla Casa Bianca non si fermano gli attacchi contro Giorgia Meloni. Mi ha supplicato per un selfie, afferma prima Donald Trump, per poi rincarare: non la voglio come fan, lei è nato assente a Hormuz, dopo che la premier allibita aveva replicato: io e l'Italia non imploriamo mai. Alla presidente del Consiglio telefonata di Mattarella, solidarietà anche dei leader europei e sdegno bipartisan. Francesca Valentino è la vittima italiana del rogo che ha distrutto un resort a Santo Domingo. Una densa ondata di fumo proveniente dall'area dell'incendio avrebbe investito la 46enne, causandole l'inalazione di monossido di carbonio mentre era in spiaggia con altri ospiti fuggiti dalla struttura. Evacuati 1700 turisti. Emergenza caldo, allerta rossa a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Domani anche a Bolzano, Milano e Rieti. 7 città da bollino arancione. Picchi di 39 gradi a causa dell'anticiclone africano Cerberus. La notte temperature minime a 25 gradi. Un 17enne morto tra Marina Pietrasanta e Forte dei Marmi in Toscana nello scontro tra lo scooter sul quale viaggiava con un amico e un SUV. Fuggito a piedi il conducente dell'auto con targa svizzera che avrebbe fatto un'inversione ad U. In gravi condizioni l'altro ragazzo. Mondiale di calcio, la Turchia allenata da Montella già eliminata dal torneo dopo solo 2 partite. Fatale la sconfitta per 1-0 con il Paraguay. Stesso risultato conseguito dal Messico contro la Corea del Sud e dal Marocco contro la Scozia. Il Brasile di Ancelotti ha battuto Haiti 3-0. Gli Stati Uniti si sono imposti sull'Australia per 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Yes, le 11:03 minuti di sabato 20 giugno, il Jerry Romano Day. Ancora tanti auguri al nostro amico Jerry Romano che oggi compie gli anni. Io sono Phil Grondona, siete su R101 in radio, in televisione, canale 67. Ringrazio Esther Oletto per le breaking news di TGcom 24. Saluto in regia quel bell'uomo del gran maestro Edu Mondino. Peccato voi non lo possiate vedere. Tra poco giochiamo a quelli del quiz. Poi saranno con noi i Temper City, ma intanto Lost Frequencies, Are You With Me?

0: Are you with me? Lost Frequency is R101. Sono le 11:06. Vi siete prenotati in tanti per giocare con noi a quelli del quiz, il nostro grande quiz del sabato, per provare a diventare i campioni di quelli del weekend. Ci avete provato in tantissimi, ma al telefono con noi da San Benedetto Belbo, provincia di Cuneo, Piemonte, gioca con noi Gilberto. Buongiorno Gilberto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Come stai?
1: Bene, grazie. Non pensavo mai più che mi avreste chiamato.
0: Invece è successo, vedi, quando uno meno se l'aspetta è successo. Mi ha anche colpito una cosa del tuo messaggio. Tu hai scritto: io ce la posso fare davvero. Che questa è la mentalità giusta. Accada o non accada.
1: Secondo me sì. Proviamoci.
0: Dai, bene. Senti, prima di tutto, cosa stavi facendo in quelli San Benedetto Belbo questo weekend?
1: Io sono un autista NCC, una mezz'oretta c'è una corsa, quindi ho tutto il tempo.
0: Bene, guidi uno di quei van un po' fighetti?
1: No, è un SUV, ma sempre abbastanza fisico.
0: Bello. Bene, quando capiteremo da quelle parti sappiamo chi chiamare. Senti, quanto sei vicino a Agnella?
1: 5 chilometri.
0: Penso, io sono stato una volta lì da piccolo per una mia amica d'infanzia, i nonni avevano la casa lì, quindi bene.
1: Il mondo è piccolo.
0: Il mondo è veramente piccolo. Molto bene. Giochiamo a quelli del quiz. In un minuto di tempo bisogna azzeccare correttamente il maggior numero di risposte. L'obiettivo, Gilberto, è azzeccarne almeno 18, perché noi abbiamo un campione da 2 mesi e mezzo, Fabio da Canicattì, che ne ha fatte 17, quindi concentrato, è difficile ma non impossibile, ok?
1: Proviamoci.
0: Non dirò, visto che sono stato insultato settimana scorsa perché dico ok quando uno azzecca le risposte, faccio perdere tempo, oggi non lo dirò, ok? Questo è l'ultimo ok che sentirete. E allora, 3, 2, 1, via il tempo, il nome di questo quiz.
1: Quelli del quiz.
0: Che ora era ieri a quest'ora?
1: 11:08.
0: Oggi è il compleanno di quale Jerry di R101?
1: Romano.
0: Ok, l'ho detto. Il numero del canale TV di R101?
1: 67.
0: La stagione che inizia domani?
1: Estate.
0: Il gerundio del verbo nuotare?
1: Nuotando.
0: Il contrario di bruttissimo?
1: Bellissimo.
0: In questo quiz non si vince nulla se non che cosa?
1: La gloria.
0: Il nome del campione di quelli del weekend?
1: Fabio da Catinca.
0: Pesaro è un comune di quale regione?
1: Marche.
0: Il numero di giorni di giugno?
1: 30.
0: I giorni in cui andiamo in onda con quelli del weekend?
1: Sabato e domenica.
0: La radio su cui stiamo parlando?
1: Radio 101.
0: Dillo bene.
1: Radio 101.
0: Dillo bene.
1: Radio 101.
0: No, era R101. Completa il numero di R101. 331
1: 80 90 101.
0: Il giorno dopo sabato?
1: Domenica.
0: Ok, è finito il tempo, ne hai fatte 14. Peccato, ci siamo impappinati su Radio 101. Non l'abbiamo mai data giusta Radio 101, R101.
1: Ok, vedi, è stato un lapsus.
0: Lo so, abbiamo perso un sacco di tempo su quella cosa. Non so che dire, non ne possiamo fare altre, no, non possiamo assolutamente farne altre.
1: Vabbè. Quello che è giusto è giusto.
0: Ma perché tu avevi la stoffa per diventare il nuovo campione di quelli del weekend, Gilberto. Però questo gioco non perdona nessuno, bisogna essere precisi al millimetro e non perdere un secondo. Tu non hai perso un secondo, solo che ne abbiamo persi almeno forse 10 solo su quella domanda. Questa cosa ci ha fregata. Però Gilberto, fammi una promessa, riprovaci più avanti, perché hai tutte le carte in regola per diventarlo, va bene?
1: Volentieri, vi ringrazio per il vostro tempo.
0: Grazie a te.
1: Grazie mille,
0: Fabio,
1: ciao,
0: da Canicattì. Aspetta, rimani un secondo, se ne vuole andare via. Gilberto, Fabio da Canicattì rimane campione per 2 mesi e 3 settimane e qualcuno proverà a batterlo sabato prossimo. Ora ci possiamo salutare. Ciao Gilberto, buona giornata e buon weekend.
1: Ciao, grazie a voi. Ciao.
0: Non vedeva l'ora.
1: Ciao.

0: Alfa su R101 rosico veramente per Gilberto dalla provincia di Cuneo, che ha fatto una grande giocata. Purtroppo però non è il nuovo campione di quelli del weekend. Ci sono commenti?
1: Ciao Phil. Ciao. Gilberto è stato bravissimo, ha quella tranquillità dove mi metterà in viaggio subito con lui dietro seduto nel sedile mentre lui viaggia con la sua tranquillità. Peccato, perché è stato bravo e si è impappinato lì. Comunque grande Gilberto, da Matteo da Ispra.
0: Grande Matte, grande Gilberto. Sì, Gilberto deve assolutamente riprovarci prima che finisca questa stagione a fine luglio. E adesso succederà una cosa incredibile, perché tra poco accendete la TV sul canale 67 e la radio, ce l'avete già accesa se ci state ascoltando, perché direttamente da Los Angeles saranno con noi per la prima volta in Italia i Temper City, cioè coloro che cantano questa canzone. Hit, canzoni virali del 2026, Temper City, tra poco qui su R101, non andate via.
2: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Una produzione Top Ten Group.
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
13: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
14: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità è una favola.
18: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento posti disponibili.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Siete su R101 con quelli del weekend in radio, ma anche in televisione. Siamo veramente felici perché sono venuti a trovarci per la prima volta su una radio in Italia, i Temper City. Hi guys!
1: What's up? Thanks for having us.
0: Welcome to Italy.
1: Thank you. We got off the plane, we came straight to you.
0: That's so cool. Hanno appena detto che non solo questa è la loro prima volta, diciamo, da band su una radio italiana, ma hanno appena detto, sono appena arrivati, proprio scesi dall'aereo e sono venuti diretti qui a R101. So, is this your first time ever as a band in this country?
1: Yes, it is. This is our first time in Italy as a band, and we're so excited.
0: Yeah, that's so cool. So, you just did your first... Let's say this. I'm gonna say it in Italian before. I Temper City, come abbiamo detto tante volte, hanno fatto una canzone che è uscita all'inizio di quest'anno, si chiama Self Aware, e ha totalizzato più di 271 milioni di stream. Your first song ever made more than 271 million streams.
1: That's
0: crazy, guys.
1: It's unbelievable. We're so grateful for it.
0: Yeah, and you just did your first tour ever. You started in Los Angeles and you did Milano a few days ago,
1: yes.
0: London, New York. How was that?
1: Oh, incredible. I mean, I think this whole project kind of started for us. It caught us by surprise how quickly everything really is happening. And to meet people in real life and to see them sing the songs and hear our new songs as well was just an incredible experience.
0: I Temper City hanno appena fatto il loro tour di debutto, sono partiti da Los Angeles, poi hanno fatto New York, Londra, qualche giorno fa Milano, hanno aperto il concerto di Luis Capaldi, è stato incredibile, e dicono è pazzesco come questo progetto, che è nato da così poco tempo, sia cresciuto anche così velocemente, le persone conoscano già le canzoni. Addirittura mi raccontavano poco fa fuori onda che al live hanno suonato delle canzoni che non sono ancora uscite e la gente, dopo aver sentito il primo ritornello, il secondo quasi lo cantava già. You know what's funny? That when I found out about you, of course, I listened to the song on TikTok for the first time. I was so excited, and I was like, let me find out more about this guy. Some people were like, it's impossible they're so successful with one song. I think they are AI.
1: Oh, we got that a lot. Yeah, a lot of people were saying that we're AI. We found that very funny.
0: But you guys are real. You're real.
1: I hope that this proves that we're real.
0: Yeah, you're absolutely. Visto che il loro successo è così velocemente, così anomalo, ho detto le prime volte che li ho sentiti, la canzone è andata molto virale su TikTok, ho letto dei commenti di persone che dicevano, non può essere vero tutto questo, sono per forza fatti con l'AI. Invece no, il fatto che siano qui in studio prova che sono assolutamente reali, in carne ed ossa, e sono qui nello studio di R101. Guys, is it true? So, you've been doing music for so many years, before the band, as producers or as a singer. Is it true that when you made Self Aware, you guys were waiting like for an artist in the studio, but he didn't show up?
1: Yes, it's 100% true. We were
0: Tell me the story about that.
1: I mean, we for many years have just been making music for other people as producers and songwriters, and that specific day we had a session scheduled with a singer to write for a song, and like it happens sometimes, they just canceled in the last second, and instead of going home, we just sat with ourselves and we're like, you know, we're kind of, you know, let's just use this energy and the fact that we're here to make a song for ourselves, and that's how Self Aware happened. So we're happy that she canceled, you know.
0: Were you all agreeing on staying in the studio, or one of you was like, no, I want to go home?
1: No, we love writing songs. That's our favorite thing in the world, and producing songs, so we wouldn't waste the time in the studio. We'll definitely write a song if we're in the studio together.
0: La cosa incredibile è che i ragazzi Temper City, prima di questa avventura come band, per tanti anni, come succede a tanti musicisti, hanno fatto musica per altri, no? In studio, come producer, come autori. E Self Aware, questa canzone che li ha consacrati e che è diventata una delle hit più grandi del 2026, che sicuramente rimarrà nella storia, è nata perché loro un giorno erano in studio, stavano aspettando un cantante con cui dovevano lavorare, e come hanno detto loro, come spesso succede, non si è presentato in studio. E quindi hanno detto, vabbè, ormai siamo qui in studio, mica possiamo buttare via questo tempo. Ed è nata Self Aware, ha detto, ma eravate d'accordo tutti e tre su rimanere in studio, o uno dei tre voleva andare a casa? No, hanno detto, amiamo così tanto stare in studio che assolutamente eravamo d'accordo su questo. We want to listen to Self Aware. So we're about to play on Italian radio nationwide, Self Aware. Are you excited, guys?
1: We're so excited.
0: E allora, per la prima volta in Italia, Temper City, la sentiamo qui su R101. Questa è Self Aware.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi! Sì.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: So cosa state pensando, Phil, ma siamo ancora in tempo per scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ovviamente sì, c'è ancora qualche secondo a disposizione, basta richiederla mandando un vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su conad.it.
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
13: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
14: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
12: Bene, parliamo della casa al mare.
13: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
14: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
15: Sigma, il tuo risultato vale.
16: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
19: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
20: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
19: Oh, Contacta, adoro.
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
22: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
23: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
0: Deghi trovare il prezzo migliore?
22: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
1: Deghi scegliere, cliccare.
0: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
23: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
24: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
25: Sconti folli solo questo weekend sono Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin 7 e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
26: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
27: Ho fatto la scelta giusta.
26: Cioè?
27: Faccio pubblicità in TV.
26: Non ci credo.
27: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
26: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
27: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
26: Adesso?
27: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
28: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.

0: Yes, le 11.49 di sabato, siete su R101 in radio e in televisione. Ancora grazie ai Temper City che sono stati i nostri ospiti. Quando finiamo, più tardi, troverete la nostra chiacchierata, anche il nostro gioco Real or Fake Italian Cities sul nostro sito r101.it. Ma ora è il momento di stare bene. Grazie alla canzone che fa stare bene, scopriamo subito chi ce la regala.
1: Ciao Mauro d'Aosta, la canzone che mi farebbe stare bene oggi sarebbe Ci vuole un fisico bestiale di Luca Carboni. Ciao a tutti.
2: Ci vuole un fisico

Ci vuole un fisico bestiale di Luca Carboni qui su R101. Si è ufficialmente concluso il tour in questi luoghi grandissimi, dal Circo Massimo all'Ippodromo di Milano e poi ancora a Firenze, Imola di Cesare Cremonini, e sono molto felice, come molti di voi, durante la serata in cui Cesare Cremonini si è esibito a Milano, di aver visto dal vivo anche Luca Carboni. Insieme hanno cantato la loro San Luca. Bella, bella, bella. Tra i motivi per cui vi invito a rimanere qui su R101 è che, non vi assicuro nulla, però abbiamo aperto dicendo: oggi è il compleanno di Jerry Romano, purtroppo non sarà con noi, non era previsto. Sapete che potrebbe veramente comparire da un secondo all'altro, quindi volete perdervi questo grande momento con Jerry Romano qui su R101, quelli del weekend? Ma certo che no, perciò rimanete con noi adesso.

0: resti ancora.
1: Ciao, sono Achille Lauro.
2: R101.
1: Enjoy the music.
3: Enjoy the music.
0: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Comuni mortali, Achille Lauro su R101, mezzogiorno in punto di sabato. Questo vuol dire che tra poco siamo pronti a raccontare la storia di uno di quelli dei sogni. Amici o amiche che contro ogni pronostico hanno cambiato la propria vita. Intanto però rimanete con noi, ci sono le breaking news di TGcom 24, tra poco.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Esther Roletto. È un'italiana di 46 anni, l'unica vittima del rogo che ha distrutto un resort a Santo Domingo. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria in spiaggia, dove si era rifugiata con altri turisti per abbandonare le stanze dell'hotel. 1700 le persone evacuate nella zona di Bahia Hibe. Lo scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Il presidente americano prima offende: mi ha supplicato per la foto al G7. La premier lo gela, allibita: io e l'Italia non imploriamo mai. Ma il capo della Casa Bianca insiste: non la voglio come fan. Nessuna rappresentanza del governo parteciperà alla festa del 4 luglio. Teheran pronta a procedere con l'accordo se gli Stati Uniti dimostreranno serietà. In arrivo in Svizzera l'inviato speciale di Trump, Witkoff. Intanto sono ripresi i raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco, almeno 16 morti. Dovrebbe rientrare nel primo pomeriggio a Porto Torres la nave GNV Azzurra, a bordo della quale la scorsa notte si è verificato un principio di incendio in sala macchine. Era diretta a Genova. A bordo 763 passeggeri e 113 membri dell'equipaggio. Non si registrano feriti. Picchi di 39 gradi nel weekend a causa dell'anticiclone africano. L'opprimente cupola di calore rischia di stazionare sul bacino del Mediterraneo per 2 settimane. La notte temperature minime a 25 gradi. Allerta rossa a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. 7 città da bollino arancione. Mondiali di calcio oggi dalle 19 Olanda-Svezia e dalle 22 Germania-Costa d'Avorio. I risultati delle partite disputate nella notte italiana: se Ancelotti esulta per la vittoria del suo Brasile su Haiti per 3-0, Montella non nasconde l'amarezza per l'eliminazione della Turchia, che ha perso ancora, battuta 1-0 dal Paraguay. Stesso punteggio conseguito dal Marocco contro la Scozia. MotoGP, Gran Premio della Repubblica Ceca, pole di Ogura davanti a Di Gian Antonio e Bagnaia. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Mezzogiorno e 4 minuti di sabato, siete su R101 in radio e in televisione sul canale 67. Io sono Phil Grondona e tra poco sarà con noi una persona che oggi compie gli anni. Non vi posso dire che è un indizio live, prego, ignoto.
1: Buongiorno.
0: Esatto, no, diciamo il nome. Chi sarà questo buongiorno? Tra poco lo scopriamo qui su R101 con quelli del weekend. Intanto gli Offenbach. Siamo

0: Catchy, Offenbach, Nick Waterhouse su R101, 12 e 7 minuti. Questo sabato mattina siamo molto contenti perché in modo del tutto imprevisto e non programmato è venuta a trovarci una persona. Non si deve ancora presentare questa persona, sentiamo solo che voce ha, prego.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, allora siamo entrati in modalità soliti ignoti, quindi facciamola sta gag. Che entri il primo ignoto, prego. Prego, prego, se abbiamo una sigla. Ecco. Ora ci arriverà una querela da quelli che hanno i diritti del programma. Allora, l'ignoto numero uno ha detto buongiorno e andiamo subito a verificare se qualcuno ha indovinato chi è l'ospite, prego.
2: Buongiorno, sono Anna Maria da Verona, posso indovinare?
0: Prego.
2: È il nostro grandissimo Aldo Preda, o sbaglio? Ciao, auguri nel caso.
0: L'ospite di oggi che compie gli anni, non sappiamo quanti, ce lo dirà, sinceramente io non lo so, è il nostro grande amico Jerry Romano.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Jerry,
1: grazie,
0: auguri, grazie. Tanti auguri.
1: No, ma... quello era per Kennedy, purtroppo.
0: No, canto tutta, ci giochiamo metà tempi del programma.
1: Allora, l'indizio numerologico, non dicendo quanti anni compio, è uno, è incontrovertibile. Oggi l'età raggiunge l'anno. Quindi la parte finale dell'anno, che chiaramente comincia per 1900, la parte finale è uguale agli anni che compio oggi. Ed c'è solo una possibilità, è quella.
0: Ho il dubbio se siamo già sul 6 o sul 5 ancora.
1: No. Allora, se fossi del 58,
0: no, avresti...
1: avrei fatto 58 anni nel 2016, quindi è impossibile.
0: Frate, perché mi metti in difficoltà su una materia che è molto difficile? Jerry compie 63 anni. Ecco. Grande Jerry.
1: Come
0: posso dire che li porti molto bene? Sei grande. Sempre un sex symbol, frate.
1: Sei gentile. Tra l'altro se ne sono andati già molti nel 63, quindi Houston, George Michael.
0: Ma non serve guffarsela in questo modo. Vabbè.
1: Speriamo bene.
0: Vabbè, almeno nel tuo caso mi sono ricordato di farti gli auguri. Possiamo dire che te li ho fatti stamattina presto.
1: Sei stato molto gentile e commovente.
0: Perché questa
1: dire.
0: Settimana mi sono già scottato. Ho fatto una figuraccia. Volevo salutare la mia amica Irene, a cui voglio molto bene. È la classica persona con cui ci facciamo sempre gli auguri, anche in modo molto sentito, ci vogliamo tanto bene. Io quest'anno non solo mi sono dimenticato di farglieli, ma pur non sentendoci tutti i giorni, il suo compleanno che era il 15 di giugno, l'ho scritto per una cavolata, un'altra cosa. Quindi non solo non mi sono fatto sentire, ma mi sono fatto sentire con la roba sbagliata. Il giorno dopo ho fatto un mea culpa incredibile.
1: Il vero amico, la vera amica perdona. Invece oggi c'è questa atmosfera balneare in cui mi accorto che è stupendo.
0: Non possiamo, allora diciamo sta cosa, nello studio di R101 sono iniziati a comparire degli elementi estivi, materassini eccetera, perché lunedì ci sarà la nostra grande festa di inizio estate, il Summer Party di R101. Peccato non essere in onda.
1: Mi ha portati giù la bussolina, Gerrino, però potresti aiutarmi.
0: Chi è la bussolina?
1: Potresti aiutarmi.
0: Chi è la bussolina? È una delle nostre collaboratrici, che parla esattamente così.
1: Gerrino.
0: Cioè, praticamente lei è l'imbruttita. Avete presente il milanese imbruttito? Cioè, ho portato i materassini in studio. Dai, non toccateli, sono qui per la festa di lunedì.
1: Gerrino, aiutami però.
0: Non posso dire la parola. E l'hai aiutata?
1: No, certo.
0: Mamma mia, ragazzi,
1: senza
0: giornalista,
1: compressore, col fiato,
0: intrattenitore e anche manovale di studio. Jerry, ti vogliamo bene, tanti
1: grazie.
0: Auguri, buon compleanno. Domani ti aspetto per il grande libro, ci
1: certo.
0: sarai?
1: A domani.
0: Domani, Jerry, qui su R101.

Fever Dream, Alex Warren su R101, mezzogiorno e 16, prima che comparisse questa visione celestiale meravigliosa Jerry Romano nel nostro studio. Abbiamo festeggiato il suo compleanno, abbiamo ricordato che domani sarà con noi per fare il grande libro delle risposte, come spesso accade la domenica, però ci stavamo dedicando quelli dei sogni. Perciò torno a farvi quella domanda lì: se avete cambiato vita contro ogni pronostico, non più ragazzini, magari siete arrivati, che ne so, a 50, 60, 70 anni, o anche a 30, a 25, vi siete detti la vita che sto facendo non fa più per me, avete cambiato tutto, raccontatecelo ora al 331 80 90 101, perché tra poco vorremmo chiamare qualcuno al telefono e farci raccontare la sua meravigliosa storia di cambiamento avvenuto o in procinto di avvenire. Ora su R101 Samurai J, questa è Ossessione.

0: Ossessione Samurai J su R101 e rimanete con noi con tutti quelli del weekend se vi va, perché tra poco siamo qui con la storia di uno o una di quelli dei sogni. A tra poco.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Ami il bike in montagna? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco.
3: Golden Ticket.
2: Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike della Twill. Ascolta R101.
3: Golden Ticket.
4: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra. Navigazione intelligente a soli 449 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
0: Amici, so cosa state pensando. Phil, ma come facciamo a seguire R101 ovunque? Sono qui apposta per ricordarvelo. Non c'è solamente la radio, ma anche il nostro sito R101.it, la nostra app e la TV sul canale 67.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
7: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità è una favola.
10: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
11: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento. Cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Just gonna
14: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, canale 5.
15: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
16: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia.
20: Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Posso dire che belle vibes, Jassena Morà, Tribalistas su R101, mezzogiorno e 28 e per il momento quelli dei sogni, storia di amici o amiche che contro ogni pronostico cambiano con coraggio la propria vita e arrivano a realizzare veramente i loro sogni. Al telefono con noi c'è Carlotta, buongiorno Carlotta.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Da dove ascolti di bello?
1: Da Roma.
0: Da Roma, quindi Carlotta da Roma. La tua storia è bellissima, ci ha colpito veramente tanto, perché raccontaci che lavoro hai fatto per tutta la prima parte della tua vita.
1: Allora, io ho studiato, ho preso diciamo due lauree per diventare educatrice, sono entrata nelle scuole, sia pubbliche che private, ho lavorato supplenze, poi di ruolo e cose così, però nel frattempo, da quando avevo l'età di 16 anni, facevo ceramica e con mia suocera, quindi ho fatto un po' la bottegara nel tempo libero.
0: Okay.
1: E ho imparato tutto da lei e a un certo punto...
0: Aspetta, ho subito una curiosità. Ceramica, per intenderci, quando sui social, su TikTok o Instagram vediamo quei video, di solito sono sempre ragazze bellissime che sono lì e fanno con la ceramica, c'è questa roba che oscilla e costruiscono questi vasi. È quella roba lì, giusto?
1: Sì, okay. È quella roba lì.
0: Perfetto. Esistono vari tipi di ceramiche o di modo di fare ceramiche, ok? Tu fai quella roba lì che vedo nei video?
1: Sì, poi dipingo anche, facciamo ordini, cioè lavoriamo su ordinazione, faccio corsi, quindi insomma l'insegnamento è rimasto, però lì mentre ero a scuola ero triste, mi svegliavo la mattina e dicevo ma io questo lavoro non lo voglio fare, anche se ho studiato, e quindi sono partita 4 mesi in Danimarca e Svezia, e sono andata a fare delle residenze d'artista, e mentre ero lì, che stavo 8 ore al giorno al tornio, ho chiamato mia suocera e ho detto senti, io
0: vengo,
1: mi prenderò
0: lì,
1: cura del
0: time.
1: Tuo laboratorio e lo porterò avanti, quindi adesso lo gestisco insieme a lei, è un'attività di famiglia dall'81.
0: Caspita, come si chiama?
1: Quindi l'arte della ceramica Mileto.
0: L'arte della ceramica?
1: Mileto.
0: Mileto. Allora, tu hai raccontato nel messaggio che questa cosa è avvenuta a 34 anni, quanti anni fa più o meno, quanto tempo fa?
1: Due anni fa,
0: quindi ora sei molto più felice di quando facevi l'insegnante.
1: Adesso sì, io lavoro anche la domenica con grande relax, certo è un'attività da gestire, non è facile, lo sanno tutti quelli che fanno questo lavoro,
0: però fai una cosa che ami,
1: se ti piace lavori la domenica senza problemi, quindi io sono quelli del weekend qui a lavorare.
0: E noi siamo veramente felici che tu sia una di quelli del weekend e che tu faccia parte di questo grandissimo gruppo di amici che si ritrova il sabato e la domenica su R101. Carlotta, bravissima, grazie di averci raccontato. Ah, un'ultima curiosità, in Danimarca, com'è che si chiamano quelle giornate che hai fatto?
1: Ho fatto delle residenze d'artista.
0: Residenze d'artista.
1: Il mio lavoro, sì.
0: Ci spieghi cosa sono? Cioè, tu andavi lì e stavi lì per fare ceramiche?
1: Mi pagavo il mio vitto e alloggio con il mio lavoro. E quindi lavoravo e in cambio loro mi sfamavano e mi davano un letto in cui dormire.
0: Vedi, che bello.
1: Però nel frattempo ho imparato tantissime cose, perché sono tecniche diverse, cose diverse, quindi insomma mi sono un po' ampliata gli orizzonti, e quindi ogni tanto vado un po' in giro.
0: Che bello.
1: Posso cogliere l'occasione, dato che ho iniziato ad ascoltarvi col mio maestro.
0: Vai.
1: Che è di Beruta, Augusto, se è all'ascolto lo saluto.
0: Lo salutiamo, soprattutto se ti ha introdotto lui a R101, lo salutiamo con grande affetto e piacere. Vedi che pubblico comunque di qualità che ha questa radio, cioè, tutti letterati, tutti artisti. Carlotta, grazie mille, un abbraccio e buon weekend.
1: Un abbraccio a voi,
0: ciao.
1: Seguite i vostri sogni.
0: Grande, ciao.

That's the night, Dua Lipa, che è ufficialmente, felicemente sposata. In questi giorni mi sono solo capitati foto o video di lei e il suo fidanzato che si scambiano effusioni in posti bellissimi d'Italia. Vabbè, viva l'amore, siamo felicissimi per loro. È un uomo che canta sempre di amore, ha fatto un bellissimo tour, l'ho visto dal vivo, ha ufficialmente spaccato, non che ci fossero dubbi. È il nostro amico Tommaso Paradiso, musica nuova su R101, questa è Agitare Coca-Cola. Ma che...

0: Coca-Cola, la nuova canzone di Tommaso Paradiso qui su R101. E rimanete con noi, tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: L'intrattenimento continua per tutto il weekend.
1: La radio è bella se la vivi con noi.
2: Dalle 13 alle 16 non perderti Belli Felici con Rebecca Staffelli, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Belli Felici su R101.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Jerry Calà per Seat, prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia dividile!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: E se non carica lo streaming?
11: Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
12: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101. E tra poco l'ascoltiamo.
13: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
16: Attenzione, grande promo da Teddy.
17: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
18: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
19: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
18: Parola di Antonino.
20: Just gonna stand there.
21: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
22: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
23: In settimana trasdolchiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
24: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
25: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
23: Bene, parliamo della casa al mare.
24: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
25: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
26: Sigma, il tuo risultato vale.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: Mezzogiorno e 49 di sabato, siete su R101 in radio, in televisione canale 67. Io sono Phil Grondone ed è il momento di stare bene. Grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna puntuale, un brano che ci mette di buon umore. A sceglierlo siete sempre voi. Scopriamo subito in questo caso chi ce l'ha regalato al 331 80 90 101.
1: La canzone che mi piacerebbe ascoltare oggi è Rumors dei Timex Social Club.

Social Club Rumors, era il 1986, bellissima questa canzone, grazie a chi ce l'ha regalata, è la canzone che ti fa stare bene. Video meraviglioso, non so quanti di voi l'abbiano visto, in TV canale 6-7, video più che altro veramente unico rispetto a quelli che vediamo oggi, cioè si vede proprio che è una cosa unica e da altri tempi, e la canzone che ti fa stare bene serve anche a questo, perciò grazie. La prossima torna tra un'oretta, la sceglierete sempre voi. Realizziamo una cosa, stamattina non abbiamo parlato comunque di un grande evento che c'è stato questa settimana, cioè le prove scritte della maturità. Un sacco di maturandi che magari ci stanno ascoltando, hanno fatto le prove scritte, si stanno preparando all'orale, magari domani mattina potremmo un po' parlarne. Devo dire un meme che mi ha fatto molto ridere. So che i meme raccontati alla radio non hanno senso, non fanno ridere, però secondo me questo fa ridere anche raccontato. Mi è capitato un video, un meme che ho scritto: come mi sento dopo aver letto le tracce della maturità, sapendo che però l'ho già fatta e non è un mio problema. E sotto un video di Fiorello a Sanremo che balla felicissimo. Dai, si è capito, fa ridere, dai, domani potremmo chiamare Diego e Regia, che dice no, ma maestro, perché lei è un critico che non mi vuole mai dare soddisfazioni, lei si crede il nuovo Aldo Grasso, ma non lo è assolutamente. Comunque domani potremmo chiamare qualche maturando e magari farci raccontare come sono andate queste prove. Questa è R101, ora con Sabrina Carpenter.

0: Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari su R101 a chiudere questo sabato con tutti quelli del weekend. Sabato speciale, reso speciale da voi, dai Temper City che ci sono venuti a trovare. Trovate poi l'intervista sul nostro sito r101.it. Io sono Phil Grondona, grazie anche al gran maestro Diego Petta e Edo Mondino che si sono occupati della regia. Ancora auguri a Gerry Romano, grazie a Esther Roletto per le news. Adesso c'è Rebecca Staffelli, noi domani dalle 10 siamo ancora qui. Da Phil è tutto, passate un buon sabato, ciao!
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. Drive Up.
3: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Dopo la rinascita del marchio Italia, il gruppo DR ha riportato in vita un altro brand storico. Si tratta di Oska, creatura fondata dai fratelli Maserati nel 1947 e che cessò la sua attività 20 anni più tardi. A Imola è stata presentata MT6, un crossover coupé dalla vocazione sportiva. Il motore è un 1.5 turbo a 4 cilindri. La MT6 ha debuttato nella 1000 miglia, al fianco della storica MT4 e del prototipo camuffato della MT8, modello destinato a entrare in produzione nei prossimi mesi. Benzina, GPL e batterie, in sintesi Tri-Fuel, l'alimentazione scelta da Kia per la Sportage, il SUV della casa coreana. Una soluzione già adottata per la Niro, ma in questo caso sulla Sportage è montato un propulsore 1.6 turbo a 4 cilindri con una potenza di 239 cavalli. Rispetto alla versione ibrida, la Tri-Fuel sacrifica spazio nel bagagliaio per ospitare la bombola da 52 litri per il GPL, 50 invece i litri che può contenere il serbatoio per la benzina, una quantità complessiva che, unita al motore elettrico, consente di raggiungere 1.500 km di autonomia. Nella sede di Norfolk, Lotus ha presentato l'Emira 420 Sport. Il motore 2000 turbo eroga 420 cavalli ed è abbinato a un cambio a doppia frizione a 8 marce. La velocità massima è vicina ai 300 km orari, mentre per passare da 0 a 100 occorrono poco più di 3 secondi e mezzo. L'Emira 420 Sport pesa 25 kg in meno rispetto alla versione turbo e sempre 25 kg in più di carico aerodinamico, numeri che incrementano prestazioni e tenuta di strada. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.

Hello, hello, hello! Amici belli e felici, ciao a tutti, buon sabato, sabato 20 di giugno, non vedevo l'ora di risintonizzarmi con voi, con belli e felici qui su R101. Sono la vostra Rebecca Staffelli, insieme come ogni sabato e ogni domenica dalle 13 alle 16. Un saluto anche alla mia super squadra, attenzione bene, partiamo dal nostro Diego Nazionale in regia da Milano, il nostro Masino in regia da Roma e la nostra super Fede in redazione. Noi siamo al completo, amici belli, spero siate pronti anche voi come sempre ad interagire con noi attraverso il nostro numero, il 331 80 90 101. Si parte, vamos!

0: Roma, Roma, ma Gaga, oh la la, what about romance?
1: Bad Romance, Lady Gaga qui su R101. Amici belli, iniziamo questo sabato 20 di giugno insieme, così un ottimo sound. Ma anche le nostre chiacchiere prendono il via proprio in questo momento, e io direi di inaugurare il nostro sabato insieme, la nostra prima ora, partendo dall'argomento scuola, perché siamo in pieno periodo di esame, nostra prima ora, scuola perché siamo in pieno periodo di esame,

è uno di questi, Pupo anche, ma perfino Sinner che insomma tra un torneo e l'altra, una vittoria, una sconfitta e un momento magari un po' di tensione per tutte le cose che ha da fare, deve pensare anche allo studio per recuperare la maturità. Quindi amici belli all'ascolto e amici bellini, quelli più giovanini che magari in questo momento si trovano con un caldo infernale a dover studiare per gli esami, non mollate, noi siamo con voi, vi teniamo compagnia e sappiate che prima o poi questo momento finirà, mettiamolo in questo modo.

eccoci di nuovo qui, chiacchiere musica, musiche, chiacchiere. Rimarrei, amici, sul tema dei diplomi, tema dello studio, tema scolastico, ecco. Anche perché c'è una notizia che ha catturato la mia attenzione, io che sono una girl power. In Italia si laureano più donne, signori belli. Quindi le nostre donnine italiane si laureano molto di più rispetto agli uomini, ma non solo. In meno tempo, o comunque rimanendo in quelli che sono le tempistiche giuste per laurearsi in tempo, e ottenendo dei voti che sono da capogiro rispetto a quello che è il sesso maschile. Vi aspettavate questo dato? È uno studio che è stato fatto ultimamente proprio in Italia per capirne un po' meglio. E devo dire che dobbiamo fare un applauso, così tutti noi di R101, a chi sta affrontando degli esami magari in questo momento, ma soprattutto a tutte le donnine, o meglio dire le neodottoresse che ci sono all'ascolto. È un bel traguardo quello della laurea, è sicuramente una data che poi ti rimane per sempre nel cuore, che possa servirti o meno, è comunque un traguardo che rimarrà per sempre, un po' come anche la maturità, quindi un saluto anche a tutti i nostri maturandi.

0: amici belli, eccoci di nuovo qui. Sappiate che tra pochissimo vi svelerò un modo di viaggiare molto futuristico. Così vi do un piccolo spoiler. Avete presente la classica modalità aereo che dobbiamo mettere ogni volta che saliamo appunto sull'aereo per tutta la durata del volo? Forse tra un po' la dovremo abbandonare, anzi la potremo abbandonare. Ve lo spiego tra pochissimo, sempre qui su R101, quindi rimanete con noi.
1: Lunedì 22 giugno festeggia l'inizio dell'estate con noi.
2: R101 ha preparato una grande festa radiofonica per tutti voi ascoltatori straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
1: Enjoy the summer. Dalle 5 a mezzanotte divertiti insieme ai conduttori di R101.
2: Per tutta la giornata ti faremo ascoltare le canzoni estive più belle di sempre
4: e ti riempiremo di regali.
5: La festa di inizio estate!
6: Lunedì 22 giugno dalle 5 a mezzanotte in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dal tuo smartphone con l'app di R101.
7: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. iPhone 15 128 giga a soli 589 euro fino al 2 luglio da Comet.
8: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
10: Fossi in te sarei nervoso.
9: Sette eredi.
11: Chi è il prossimo?
9: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
9: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
9: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
14: Via, via.
13: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
15: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
6: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
9: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Vieni a vedere perché Cesare Cremonini suona qui su R101. Ragazzi, che sound questo sabato, lo possiamo dire? Vabbè, io ve lo dico in realtà ogni sabato e ogni domenica, perché questa musica, queste canzoni le scegliamo proprio per voi, per farvi stare bene, per farvi passare dei momenti meravigliosi con la nostra, sintonizzati sulla nostra radio. Allora, vi dicevo poco fa che potrà essere forse arrivato il momento di abbandonare la cosiddetta modalità aereo quando si viaggia. Io personalmente ho sempre adorato l'idea di salire in aereo, di avere proprio quella giustificazione: scusami, ero in aereo, insomma sono andata lontano e ero in modalità aereo, non ho potuto rispondere, non ho guardato i messaggi, non ho risposto alle chiamate. E invece ragazzi, parrebbe che alcune compagnie aeree internazionali stiano installando una tecnologia satellitare di ultimissima generazione che permetterà di avere internet anche ad alta quota, signori. Non ci potrà essere più una scusa del tipo vabbè, scusatemi, sai, ero in aereo, mi stavo facendo un viaggetto. Niente, dobbiamo rimanere connessi H24 anche quando magari stiamo affrontando un viaggio per andarcene in vacanza. Cioè, è possibile che la tecnologia sia sempre con noi H24? Parleremo anche di questo oggi insieme, riuscire a fare un po' di detox.

Eccoci qui. Allora, amici belli, parlavamo di connessioni. Probabilmente tra poco abbandoneremo, come vi dicevo prima, l'uso aereo quando si viaggia. Potremo guardare durante anche viaggi aerei lunghissimi film, rispondere ai messaggi, rispondere alle chiamate, perché stanno installando dei satellitari potenti, delle tecnologie che permettano appunto di rimanere connessi anche durante qualunque fase di volo, ecco. A proposito delle connessioni, ultimo sondaggio delle abitudini estive degli italiani, preparatevi. Qui si aprirà sicuramente un dibattito, perché 9 italiani su 10 dichiarano di rimanere connessi costantemente ad internet anche durante le ferie. Quindi per controllare le mail di lavoro, per rispondere a dei messaggi, c'è chi magari lo usa per aggiornare i propri profili social. Insomma, nessuno riesce a fare un vero e proprio digital detox. Credo soltanto le nuove generazioni, che potrebbe essere la cosa anche più sorprendente, perché ti aspetti proprio da loro di essere sempre connessi, essendo nati in quest'epoca, ecco, di iperconnessione. E invece no, le nuove generazioni sono quelli che riescono a staccare maggiormente dal telefono. Non tutti, perché 9 su 10, secondo questo appunto esperimento degli italiani, rimangono comunque sintonizzati anche sotto l'ombrellone con il proprio telefono. È come avere l'ufficio sempre in tasca. Non lo so, è una cosa che non mi fa volare, vi dico la verità. Credo che sia necessario ogni tanto staccare proprio da quello che è il sistema del telefono. Siete d'accordo? 331 8090 101. Enjoy the music.

0: Amici belli, tra pochissimo arriva la nostra amata canzone che ti fa stare bene su R101. Ogni ora la scegliete voi. Questa è la canzone che vi fa stare bene dell'estate, ragazzi. Ormai siamo lì, le temperature ce lo indicano praticamente ogni secondo. Quindi se vi va, 331 80 90 101, la canzone che ti fa stare bene dell'estate, quella che ti sblocca un ricordo particolare. Insomma, raccontateci tutto con i vostri audio WhatsApp.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: E se non carica i video dei gattini? Cop Voce e un super 5G.
8: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
0: Vi siete persi qualcosa, amici di R101? Sappiate che potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede nel nostro mondo della radio di R101 tramite il nostro sito r101.it.
9: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontheFork.com. Scarica The Fork.
10: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
11: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità, è una favola.
12: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
13: Jerry Calà per Seat, prima.
14: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
16: Segui R101 anche sui social. Instagram,
17: Facebook,
16: TikTok.
17: Ti teniamo compagnia ovunque.
16: R101.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Deghi arredare il tuo giardino?
20: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
19: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
20: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
21: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
20: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
19: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
20: Deghi provare.
19: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
22: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
24: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
25: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
24: E te lo dice Antonino.
26: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Time, la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo qual è la richiesta di oggi. Hello.
1: Ciao, sono Francesca e vorrei ascoltare I Want It That Way dei Backstreet Boys. Ciao.

Che sogno, i Backstreet Boys, amici belli su R101, 1999. Io avevo un anno, ma tanto poi i Backstreet Boys sono venuti con me anche nel resto degli anni a venire e sono un ricordo incredibile per forse tutti i millennial. Io sono generazione Z, ma mischiata alla millennial, essendo del 98, insomma. Lo dicevamo forse qualche weekend fa, non mi ricordo come ci definiscono, noi che siamo un ibrido, però esistiamo anche noi. Table.

0: the music.
1: 101.
2: Io sono magico, italico romantico.
3: Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R.
3: R101.
1: 101.
3: E in

0: La prima ora è volata di fronte a noi, tante belle chiacchiere ma soprattutto tanta bellissima musica qui su R101. E ragazzi, siamo solo alla prima ora e io ogni tanto mi inceppo, è normale. Va bene, sarà il caldo? Diamo la colpa al Niño, il caldo veramente terrificante. Va bene, ci sentiamo al notiziario e poi si torna qui, sempre belli a chiacchierare, soprattutto felici.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Witkoff, inviato USA in viaggio verso la Svizzera per i colloqui con l'Iran sul nucleare, slittati da ieri a oggi per gli scontri Israele-Hezbollah in Libano, dove continuano i raid dell'esercito dello Stato ebraico nel sud. Teheran si dice pronta a procedere con l'accordo se Washington dimostrerà serietà di intenti. La Casa Bianca attacca ancora Meloni, non la voglio come fan, ha detto Trump. Lei è nato assenti a Hormuz. Dopo la vicinanza espressa da Mattarella, alla Premier va la solidarietà dei leader europei, sdegno bipartisan in sua difesa. Francesca Valentino è la vittima italiana del rogo che a Santo Domingo ha distrutto un resort. Una densa ondata di fumo ha investito la 46enne, causandole l'inalazione di monossido di carbonio, mentre era in spiaggia con altri ospiti fuggiti dalla struttura. Evacuati 1700 turisti. Un 17enne è morto tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava con un amico e un SUV. Fuggito a piedi il conducente dell'auto con targa svizzera che avrebbe fatto un'inversione a U. In gravi condizioni l'altro ragazzo di 18 anni. Emergenza caldo, allerta rossa a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Domani anche a Bolzano, Milano e Rieti. 7 le città da bollino arancione. Picchi di 39 gradi a causa dell'anticiclone africano Cerberus, nella notte minime a 25 gradi. Calcio ai mondiali, Turchia già fuori, Montella vicino all'addio dopo lo 0-1 contro il Paraguay. Di misura passano il Messico sulla Sud Corea e il Marocco sulla Scozia. Per il Brasile di Ancelotti 3-0 contro Haiti. Stati Uniti e Australia 2-0. Oggi Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio. Queste le breaking news di TGCOM 24.

felici gli amici di R101. Anche io, signori belli, la vostra Rebecca Staffelli, non potrebbe essere diversamente. Non potrei essere diversamente. Sono in vostra compagnia. Un sacco di messaggi arrivano al 331 80 90 101. Buon sabato a tutti coloro che si fossero appena sintonizzati con noi. Vi spoilero che tra pochissimo parliamo di cinema. Un film che ha fatto la storia, vediamo se qualcuno lo indovina. Film uscito da poco, relativamente sì, poco, che ha fatto la storia perché ha fatto il record totale di incassi. Quale film potrebbe essere autobiografico?

qui su R101. Amici belli, sono fiera di dirvi che noi di R101 siamo la radio ufficiale del tour che si chiama A chi ci sarà sempre di Iram. E tutte le informazioni, se vi servono per le date ufficiali e le informazioni varie, le trovate sul nostro sito r101.it, quindi andate a dare una spulciata. Detto ciò, torniamo a noi perché vi ho lanciato una domandina poco fa e il 99% praticamente di voi al 331 80 90 101 ha indovinato. Vi ho chiesto qual è quel film uscito da poco al cinema, autobiografico, che ha sbancato totalmente, ha fatto veramente dei numeri da record entrando nella storia. Ed è proprio Michael, signori belli, il film di Michael Jackson che ha fatto il caos più totale, il delirio, ecco, forse più giusto, in tutto il mondo. Non so se l'avete visto, io l'ho visto ben due volte, l'ho visto sia al cinema che il weekend scorso, oltretutto, forse sabato o domenica, non mi ricordo più, la sera prima di andare a dormire ho detto perché no, me lo riguardo. E è un pezzo di storia. Oltretutto l'attore principale è il nipote di Michael Jackson e lo interpreta davvero molto molto bene, anche lui appassionato d'arte, perché insomma canta, recita e balla, e nel film è veramente molto molto molto bravo, ecco, forse la persona che si può avvicinare di più a quello che era suo zio. Fatto sta che, ragazzi, in tutto il mondo, qualunque generazione è andata al cinema a vedere il film, e gli incassi sono stati da capogiro, hanno superato il film The Queen di Elton John. Insomma, tutte le generazioni hanno dimostrato che nonostante il tempo da quando Michael è venuto a mancare sia passato, il re del pop non passerà mai. Forget.

Eccoci di nuovo qui. A proposito, amici del film di Michael, sto leggendo un po' dei vostri commenti al 331 80 90 101. Sono contenta perché siete stati folgorati anche voi, a parte qualcuno che è rimasto un po' deluso dal fatto che non, cercherò di non fare spoiler proprio perché magari c'è qualcuno che ancora non l'ha visto e ha piacere a vederlo, però parrebbe esserci un secondo film in arrivo. Ecco, mettiamolo in questo modo, così non dirò niente su quello che sono le scene del film e la parte finale, però sembra dover esserci un continuo, mettiamola così. E invito tutti davvero ad andare a vederlo, non so se è ancora al cinema, però in tutti i casi io l'ho visto anche su una piattaforma, quindi buttatevi una serata libera che avete, non so se proprio sabato sera, insomma stasera o domani sera, però mettetevi lì e guardatelo per chi non l'avesse ancora visto, perché è un bellissimo film da vedere anche in famiglia.

0: eccoci di nuovo qui. Allora, amici belli, tra poco vi porto in un piccolo stato nel cuore dell'Europa. Preparate la valigia, perché questo posto nasconde delle curiosità davvero pazzesche. Rimanete con noi qui su R101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Una produzione Top Ten Group.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it. Just gonna
12: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Crispy McBack con un McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Eccoci di nuovo qui, amici belli. Avete preparato la valigia? Perché stiamo per andare nello stato del Liechtenstein. Non so se si pronuncia così, dubito fortemente, ma è un posto meraviglioso, il posto delle meraviglie, perlomeno così lo chiamano. Ha un sacco di curiosità bizzarre. Partiamo da questo, che è lo stato forse più piccolo al mondo. Talmente piccolo, vi dico solo che letteralmente si può attraversare a piedi, andare da una parte all'altra in pochissime ore. Ha un tasso di criminalità talmente vicino allo zero che pensate che le prigioni sono vuote praticamente. I cittadini non chiudono neanche a chiave le porte di casa. Cioè, voi immaginate cosa significa, no? Noi siamo così abituati alla criminalità, comunque doverci tutelare in lungo e largo, non solo casa nostra e quando siamo dentro casa, ma soprattutto anche quando usciamo per fare una passeggiata, evitando pickpocket, borse e giateri, signori. Quindi un grado di attenzione e di stress sempre sull'attenti veramente elevato. In questo posto, in questo stato, invece, la gente vive così scialla, così serena, perché criminali non ce ne sono, ognuno è bravo nel rispetto e rispettoso nei confronti del prossimo, che neanche devono chiudere casa a chiave. Che meraviglia! È proprio una questione di abitudine, in base a dove uno vive, come cresce, con che mentalità. Comunque, è un posto davvero incredibile, incantato, perché ci sono un sacco anche di castelli medievali e vette alpine da visitare. Se ancora non avete organizzato niente per quest'estate, ragazzi, la destinazione è proprio Liechtenstein.

Attenzione, attenzione. Allora, ragazzi, rimaniamo in argomento comportamenti sociali, no? A Liechtenstein abbiamo scoperto che non ci sono praticamente criminali, le carceri sono vuote. Adesso, a proposito di comportamenti e abitudini, voglio condividere con noi, con voi, questa nuova tendenza che si chiama Irish Goodbye, ovvero l'arte di sparire da un locale, da un party, da una festa, insomma, all'improvviso, senza dire niente a nessuno, senza farlo presente, senza fare quei saluti infiniti che poi dici, da quando decidi di andartene a quando hai finito di salutare tutti, passa praticamente mezz'ora almeno, e tendenzialmente smorza anche un po' l'anima della festa, di chi si sta divertendo. Quindi c'è questa nuova tendenza che ti permette, diciamo, di andare via facendo un po' una sorta di schibidiboppi, no? Prendi e sparisci da un secondo all'altro. E leggevo che, secondo gli psicologi, questo riduce l'ansia sociale dell'addio. Quindi sembra, magari per qualcuno può sembrare un gesto maleducato nei confronti di chi ti invita, o se c'è un party dove persone, cioè dove conosci altre persone, e invece no, magari può essere un po' maleducato se ti invita qualcuno, ma dall'altra parte riduce l'ansia sociale e permette anche alle persone di continuare a viversi la festa senza pensare a adesso mi devo fermare, devo salutare e vivere un po' quella sensazione dell'abbandono, no? Bah, non lo so, io sono forse un po' più vecchia scuola, io preferisco, mi prendo quella mezz'oretta in più, saluto tutti, oppure dico ciao, me ne sto andando, come farò adesso perché arriva la musica.

0: amici belli, orologio alla mano, tra pochissimo arriva la canzone che ti fa stare bene. Potete scegliere come sempre la canzone che ti fa stare bene anche dell'estate, quindi quella che vi ricorda un periodo particolare della vostra vita durante le estati passate, e condividere sia il titolo che la ragione con noi. Sappiate che se avete bisogno di qualche titolo per ispirarvi e poi mandare il vostro messaggino, se andate sul nostro sito r101.it trovate una sezione con 101 titoli di canzone a vostra disposizione per poi mandare appunto la richiesta della canzone che ti fa stare bene. Tra pochissimo la sentiamo qui su R101.
1: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Amici belli, come sempre vi invito ad andare sui nostri profili social e iniziare a seguirci, perché proprio lì ci sono un sacco di novità carine e interessanti per rimanere aggiornati col mondo di R101.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Deghi arredare il tuo giardino?
16: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
15: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
16: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
17: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
16: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
15: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
16: Deghi provare.
15: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
18: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva,
2: A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
18: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. Just gonna
19: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
20: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
21: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
20: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
22: Convenienza? Ma vai da Conad.
23: Via, via.
22: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.

0: qui on time, signori belli. La canzone che ti fa stare bene. Sono curiosa di sapere qual è la richiesta. Hello.
1: Ciao R101, siamo la famiglia Fontana. Oggi è la nostra vacanza a Riccione. Vorremmo ascoltare per la canzone che ti va a stare bene. Vamos alla playa.
0: Subito.

incredibile, canzone che va benissimo proprio in tutte le estati, quando si sta andando in spiaggia, alla playa, o si vuole un po' di movimento sexy, movimento giusto, entusiasmante, è la canzone perfetta. Auguriamo allora a questa famiglia che ci ha mandato la richiesta una buona estate, andate alla playa e godetevela bellamente, e a largo a tutti quelli che stanno per iniziare le vacanze, le iniziano proprio oggi, buone vacanze amici belli, godetevela, ma rimanete sempre sintonizzati con noi di R101, mi raccomando.

0: Buon vento!
1: E quando si sta bene il tempo vola, amici belli, anche la nostra seconda ora di Belli e Felici per questo sabato è volata di fronte a noi, ma le chiacchiere continuano fino alle 16 qui su R101 con me, la vostra Rebecca Staffelli. Ci sentiamo in notiziario e poi si torna qui. Vamos! Belli e Felici su
2: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni, vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Nuovo post su Truth. Il leader USA definisce cosiddetti gli alleati della NATO. Così la Premier, non credo finisca qui. Ministri italiani assenti alla festa del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano, almeno 16 morti. Ucciso un soldato dell'esercito di Beirut. Il presidente statunitense si era impegnato a frenare Netanyahu per impedire altri attacchi dell'esercito dello Stato ebraico. Witkoff, inviato della Casa Bianca in Svizzera per i colloqui USA-Iran. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, Begona Gomez, accusata di corruzione e traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche un'appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio, morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga. La denuncia di un testimone: non è scattato l'allarme, ci siamo aiutati tra di noi. Mentre bruciava tutto, si è vista gente tornare in camera a prendere le valigie. Giugno brucia più di agosto, il caldo ha cambiato calendario. Anomalie record arrivate in anticipo, ma non sarebbe colpa del Niño. Il fenomeno del Pacifico resta estraneo. Secondo gli esperti l'origine è africana. Tra oggi e domani bollino rosso in 8 città e arancione in 7. Calcio, ai mondiali, Turchia già fuori. Montella vicino all'addio dopo lo 0-1 contro il Paraguay. Di misura passano il Messico sulla Sud Corea e il Marocco sulla Scozia. Per il Brasile di Ancelotti 3-0 contro Haiti, Stati Uniti Australia 2-0, oggi Olanda Svezia e Germania Costa d'Avorio. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Cari amici di R101, non so, probabilmente dopo la notizia che vi darò tra poco, se lo saremmo ancora pienamente. No, si scherza ovviamente, belli e felici è questo, ragazzi. Notizie belle, notizie felici, poi ogni tanto c'è qualcosa che magari ci può mettere anche un po' in discussione. Io sono la vostra Rebecca Staffelli, un saluto anche a coloro che ci seguono dal canale 67, che quindi oltre che sentirci ci vedono, il nostro canale ufficiale di R101 della televisione. Bene, vi do un piccolo spoiler di quello che sarà la notizia un po' scioccante. Anzi, non vi do nessuno spoiler, vi faccio una domanda. Secondo voi il vino migliore al mondo è italiano? O se non lo fosse, di dove potrebbe essere? 331 80 90 101. Mamma mia, ho pensato, ho detto sto dando il mio numero di telefono, invece no, è quello giusto, è quello della radio. Vamos!

Paradise, i Coldplay qui su R101. Attenzione, attenzione, il vino migliore al mondo è italiano? Allora, tantissimi di voi hanno scritto sì, il vino migliore al mondo è sicuramente italiano. Qualcun altro dice o italiano o francese, e io sono qui per rendere tutto questo assolutamente sbagliato, amici, per comunicarvi che non è la risposta corretta. È proprio la notizia scioccante di cui vi parlavo prima, perché il premio come miglior vino al mondo quest'anno è stato assegnato ad una cantina australiana. No, no, non è possibile. Anche io avrei detto qualcosa di italiano o i nostri cugini, diciamo, francesi. E invece no, pensate che è stato proprio fatto un assaggio dagli esperti, insomma tutti coloro che decidono queste cose ogni anno, giudici. I giudici hanno assegnato questa vittoria all'Australia perché ha un prodotto enologico che dicono essere stravolgente, cioè che ti prende proprio dal profumo, dalla struttura. A 360 è un prodotto eclatante. Quindi, amici belli, sappiate che il mondo sta cambiando. Attenzione, nuove scoperte anche di materie prime importanti come quelle che abbiamo noi in casa possono sorprenderci anche dall'altra parte del mondo. Incredibile. Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: Domenica.
1: Eccoci di nuovo qui. Allora, amici belli, passiamo dal mondo dei calici, quello enologico, al mondo invece del calcio. Attenzione, del calcio e della moda, perché c'è una bella notizia sorprendente, ecco. La nazionale della Repubblica Democratica del Congo non ha ancora vinto una Coppa del Mondo sul campo, quindi non ci sono vittorie, ma è riuscita a farsi notare in modo decisamente particolare per il suo stile. Per questo vi dicevo calcio e moda, perché sui social sono diventati un fenomeno virale grazie ai loro completi ufficiali, alle divise da trasferta e ai look sfoggiati durante i ritiri. Sono stati curati chiaramente tutti da designer locali che, attraverso questi colori sgargianti, le loro forme, l'eleganza sartoriale, hanno sorpreso proprio gli esperti della moda, che sappiamo perfettamente essere un campo particolarmente complicato. E riuscire ad arrivare al cuore degli stilisti e degli esperti di moda, dei critici, non è per niente semplice. Ma fate una googolata, andate a cercare, perché effettivamente sono così belli che non si possono non notare. Magari vedi, non hai vinto una coppa, però hai vinto l'attenzione di persone che sono difficili tendenzialmente da conquistare. E anche questo è un bel traguardo, direi.

0: amici belli e felici e golosi, rimanete sintonizzati su R101 perché tra poco condividerò con voi una notizia molto dolce, la metterei in questo modo qui. Partiremo per gli Stati Uniti, come sempre con la fantasia, perché noi questo possiamo fare, però atterreremo proprio negli Stati Uniti e parleremo di qualcosa di estremamente dolce. Credo che piacciano a tutti.
1: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro fino al 2 luglio da Comet.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Una produzione Top Ten Group.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
11: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
12: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
13: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
14: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
15: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
17: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
18: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
16: Bene, parliamo della casa al mare.
17: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
18: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
19: Sigma, il tuo risultato vale.
20: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
21: deghi andare su deghi.it.
22: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
23: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
20: E poi deghi cucinare per 16.
22: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
21: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
22: Deghi provare. Deghi fidarti.
20: Perché se non deghi, non ci credi.
24: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
25: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
26: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
27: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
5: R101 Meteo.
6: Bentrovati da Esther Roletto e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per domani. Al mattino cielo sereno, poco nuvoloso in tutta Italia. Nelle ore pomeridiane sviluppo di temporali sulle Alpi, più frequenti sul settore orientale e in quello occidentale e lungo l'Appennino centrale e settentrionale. Possibili sconfinamenti nella pianura friulana. Il caldo aumenta quasi ovunque, con un ulteriore rialzo sia delle temperature notturne sia delle massime. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
5: R101 Meteo con Ristora.
7: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Up Madonna qui su R101. Ragazzi, pezzone del 2005. Io mi ricordo ancora quando era uscita questa canzone, durante l'estate ero in un villaggio in Sardegna e la mettevano chiaramente ogni secondo perché aveva conquistato il cuore di tutti noi. Ma c'è proprio una sera specifica che ricordo con questa canzone in sottofondo. Una sera particolare, però è stata molto bella. Un bel ricordo, un bel ricordo. Va bene, torniamo a noi e alle nostre chiacchiere. Abbiamo preparato la valigia per andare negli States, negli Stati Uniti, perché c'è una situazione, diciamo, bizzarra. Allora, le dinamiche economiche, così dicono, negli Stati Uniti sono un po' traballanti, nel senso che tante famiglie in questo momento si trovano in difficoltà economiche, quindi stanno tagliando un po' quelle che possono essere le spese. Ma c'è un settore in particolare che a livello economico sta schizzando alle stelle, ed è quella delle caramelle, amici belli. Cioè, veramente, gommose, lecca lecca, cioccolatini, zuccherini colorati, insomma, chi più ne ha più ne metta, quello che troviamo tendenzialmente nella calza della Befana. In America tutto questo in questo periodo sta spopolando, cioè è sempre stato probabilmente così, ma ultimamente, per quelle che sono poi le analisi dei sociologi, dato che c'è parecchio stress per questa situazione economica un po' traballante, le famiglie e le persone cercano di avere un po' di conforto e togliere un po' di stress con le caramelle, con gli zuccherini.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

Eccoci di nuovo qua. Allora, amici belli, vi premetto che quando ero piccolina e mi dicevano una cosa che era decisamente scontata, in compagnia noi dicevamo ganga gelato banana, esattamente come questo tono qui. Allucinante, ecco. E la notizia che sto per darvi, dove addirittura ci sono stati degli studi psicologici per poterci dare questo verdetto, a parer mio un po' scontato, ecco, appena ho letto tutto questo mi è venuto proprio in mente il ganga gelato banana. Invece qualcun altro sul web l'ha commentata dicendo, insomma, grazie Graziella, e avete capito, no, quello che c'è in seguito. Allora, questi psicologi si sono riuniti per confermarci che se qualcuno ti delude, forse è perché ti importa di lui. E allora lì ci sta, grazie Graziella e compagnia, no? Mi sembra abbastanza logico. Se ci ragioni, è assolutamente vero, non c'era probabilmente bisogno di una riunione di psicologi per confermarci questa cosa. Fatto sta che effettivamente, se una persona non ti tocca, non ti interessa il suo parere, non te ne frega niente di lui o di lei, probabilmente se ti delude o non arriva neanche a deluderti, cioè non te ne frega assolutamente niente di quello che è il suo parere. Al contrario, se invece è una persona a cui tu tieni, ecco, una delusione può

0: Felici Belli, tra pochissimo l'ultimo appuntamento per questo sabato di Belli e Felici con la canzone che ti fa stare bene, quindi affrettatevi, mandate il vostro messaggino con la richiesta, la canzone che ti fa stare bene dell'estate, perché, che cosa ti, cosa ti ricorda, al 331 80 90 101. Belli e Felici su
1: R101. Estate. Lunedì 22 giugno festeggia l'inizio dell'estate con noi.
2: R101 ha preparato una grande festa radiofonica per tutti voi ascoltatori straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
1: Enjoy the summer. Dalle 5 a mezzanotte divertiti insieme ai conduttori di R101.
2: Per tutta la giornata ti faremo ascoltare le canzoni estive più belle di sempre
4: e ti riempiremo di regali.
5: La festa di inizio estate!
6: Lunedì 22 giugno dalle 5 a mezzanotte in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dal tuo smartphone con l'app di R101.
7: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
8: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
0: Amici belli di R101, sappiate che con la nostra app di R101 potrete ascoltarci ovunque, sempre, in qualunque situazione vi troviate. Sappiate che basta un click e siamo raggiungibili da tutti.
10: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
12: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
11: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Sfogliatella, brioche, bombolone.
21: Mamma mia che buono.
20: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
22: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
21: Voglio,
20: ascolta Antonino.
3: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro. Just gonna
17: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
21: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Qui pronti per ascoltare la canzone che ti fa stare bene, come sempre scelta da voi, i nostri fedelissimi ascoltatori. Sentiamo chi c'è.
5: Ciao R101.
4: Ciao.
5: Siamo Rebecca e Diego. E la canzone che ci fa star bene

rendere bella felice una nostra ascoltatrice che si chiama come me e come Diego. Abbiamo un Diego e una Rebecca, sia come richiesta che qui uno al microfono e l'altro in regia. Va bene amici belli, abbiamo sentito Eminem, pezzone incredibile degli anni 2000. Voi continuate a mandare le vostre richieste per la canzone che vi fa stare bene, perché tanto ogni ora la scegliete voi qui su R101. Rimanete lì perché tra pochissimo ci salutiamo.

eccoci qua, siamo arrivati alla fine, amici belli e felici. Buon sabato a tutti coloro che rimarranno sintonizzati su R101, un po' meno a quelli che se ne vanno. No, scherzo, ovviamente scherzo. Grazie per essere stati con noi, è stato un bellissimo sabato. Vi abbraccio tutti, vi auguro una buona serata. Un ringraziamento anche alla mia regia, Diego Nazionale in regia qui da Milano, e il nostro Masino invece in regia da Roma. Un saluto alla nostra super chicca in redazione e un bacio enorme a tutti voi all'ascolto e chi ci segue anche dalla nostra app oppure dal canale 67. La vostra Rebecca Staffelli torna domani come sempre dalle 13 alle 16 su R101 con Belli e Felici. Ciao a tutti!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Nuovo post su Truth. Il leader USA definisce cosiddetti gli alleati della NATO. Parla la Premier. Non credo finisca qui. Ministri italiani assenti alla festa del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti. Ucciso un soldato di Beirut. Il presidente statunitense si era impegnato a frenare Netanyahu per impedire altri attacchi dell'esercito dello Stato ebraico. Witkoff, inviato della Casa Bianca in Svizzera per i colloqui USA-Iran. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio, morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga. La denuncia di un testimone: non è scattato l'allarme, ci siamo aiutati tra di noi. Mentre bruciava tutto, si è vista gente tornare in camera a prendere le valigie. Il sabato del Papa tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, sulle tracce di Sant'Agostino e Santa Francesca Cabrini. Visita di Leone XIV alla tomba del vescovo di Ippona, al cui ordine appartiene, e a quella della patrona dei migranti, una delle sante italiane più note nel mondo. E oggi si celebra proprio la giornata ONU del rifugiato. Sul pianeta 117 milioni in fuga forzata. Richiamo di Mattarella alla solidarietà fra popoli. Il 40% dei profughi è costituito da donne e bambini. Nel Mediterraneo in 10 anni oltre 32.000 persone sono morte o risultano disperse. Calcio ai mondiali, Turchia già fuori. Montella vicino all'addio dopo lo 0-1 contro il Paraguay. Di misura passano il Messico sulla Corea del Sud e il Marocco sulla Scozia. Per il Brasile di Ancelotti 3-0 contro Haiti. Stati Uniti, Australia 2-0. Oggi Olanda, Svezia e Germania Costa d'Avorio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Il grande flusso del sabato pomeriggio qui su R101 alle 16, quasi due minuti, con me Aldo Paolini, Diego Petta in regia. Beh, buon pomeriggio ragazzi, salutiamo ancora la nostra Rebecca Staffelli, grazie per averci scelto, grazie per aver scelto R101. Siamo pronti con la grande musica, arriva James Blunt con Heart to Heart, per rimanere un po' così, come dire, cuore a cuore, insieme come una grande e vera famiglia, la famiglia di R101.

Così a chiedervi di inondare R101 arrivano i nostri, di inondare R101 con delle belle notizie, quelle good news, quelle vogliamo noi, quelle cerchiamo. Lo so che nel vostro cuore si annidano delle belle notizie, dei bei pensieri, delle cose che potrebbero servire a dare più colore al resto del mondo. R101 ascolta in tutta Italia ma anche nel mondo grazie all'app gratuita per tutti i tipi di smart, e quindi aspettiamo voi con la vostra bella notizia. E uno si chiede: ma io non ho mai scritto, non ho mai mandato un messaggio vocale a R101, come faccio? Appunto, noi aspettiamo te, così sentiamo la tua voce nuova in tutta Italia e nel resto del mondo. Quindi fate un bel messaggio vocale o anche scritto, vedete un po' voi, meglio vocale, al 331 80 90 101 con la vostra notizia positiva. Enjoy the music.

0: con Home Break qui su R101 nel nostro pomeriggio. Siamo pronti ad ascoltare le vostre voci riguardo alle notizie positive accadute in questi ultimi giorni, in questa ultima settimana. Vi aspettiamo al 331 80 90 101.
1: Le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
2: Dai, oh, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti. Servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
8: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Sconti folli solo questo weekend sulla Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
16: Deghi arredare il tuo giardino?
17: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
16: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
17: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
18: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
17: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
16: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
17: Deghi provare.
16: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi. Just gonna
19: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
20: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
21: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: nel pomeriggio di R101. Ancora grazie per averci scelto alle 16.26 con me, Aldo Paolini, Diego Peta in regia. Siamo alla ricerca di notizie belle, positive, fresche, piccoline, grandi, gigantesche, quello che vi pare, però basta che siano belle notizie, successe e accadute durante la settimana. Allora, qualcuno oggi stasera andrà a fare una bella pizzata con gli amici, molto bene, anche questa è una bella notizia. Domani mattina, altro messaggio, andrò a fare una gita in montagna al fresco, si spera, beh, in teoria in montagna. Ah, con 36-37 gradi qui a Milano, non so come in montagna saremmo a 27-28, ma non lo so, comunque speriamo. Poi ancora un saluto agli amici di Macerata, un abbraccio grande, ciao, siamo un gruppo di 6 svalvolate volate da Salento fino a Milano, ciao a tutti, ciao anche a voi, beh, benvenuti a Milano, cioè anche perché alla fine è importante comunque girare, viaggiare e gustarsi la nostra meravigliosa Italia.
1: Ciao, buongiorno a tutti, sono Ilaria di Parma. La mia notizia positiva è che finalmente venerdì si partirà per le tante ambite ferie.
0: Ambite, di solito si dice agognate, ma qua ambite, le ambite ferie. Proprio uno potrebbe fare anche un libro, le ambite ferie, non vedo l'ora. Aspettiamo i vostri messaggi, soprattutto quelli vocali con la vostra voce unica al mondo, a questo numero 331 80 90 101. Mentre ci mandate un bel messaggio vocale, ci ascoltiamo Giorgia insieme ad Eros Ramazzotti. La

0: Disco Machine nel pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini, con tutte le vostre storie positive, belle, colorate che ci state mandando. Allora, c'è un, diciamo così, c'è un messaggio al sabor di San Valentino. Si può dire al sabor di San Valentino? Un po' smielino, smielello. Allora, a parte che è un nomignolo e un amore che non avevo mai sentito. Ciao a tutti, sono Tatiana. Volevo salutare il mio lenzuolino. Sarà un compagno che piace stare tanto a letto, magari un, non so, un cagnolino, potrebbe essere qualsiasi cosa, e digli che ti amo tantissimo, ok? Dalla sua topina, quindi non immagino che sia un uomo fatto e finito, va bene? Quindi questo è il messaggio positivo, dai, ci sta, no? Viva l'amore, viva queste cose.
1: Ciao Aldo, noi stiamo andando al concerto del Liga San Siro. Ciao. Quella. Da Sara,
2: Marco
3: e Pietro.
1: Un abbraccio!
0: Sara, Marco e Pietro, con questa vocina meravigliosa dei bimbi. Ma anche il bimbo capirà chi è Luciano Ligabue, il Lucianone nazionale. Sono contento, bravi tutta la famiglia insieme. Aspettiamo la vostra good news, la vostra notizia positiva, sempre al 331 80 90 101. Mango e Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La voce di Angelina Mango insieme alla voce di Marco Mengoni. Dico una cosa un po' che bel duetto, si diceva adesso c'è un duetto. Che bel duetto insieme con la loro Canto d'amore. Questa è la tua radio R101.
2: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a €3,99. Scopri di più su conad.it.
1: C'è l'appuntamento più amato dagli italiani che si chiama La canzone che ti fa stare bene, qui nella radio che ti fa stare bene, ovvero R101. Voi scegliete la prossima canzone, chiedetela al vostro cuore e poi ci mandate un bel messaggio vocale, mi raccomando, al 331 80 90 101.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
15: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a €2,99 e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
16: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
17: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
18: Just gonna stand there.
19: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
0: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
10: Via, via.
0: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259€ fino al 25 giugno. Unieuro.
10: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 al chilo.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: certo punto del pomeriggio qualcuno dice tocca a voi. Come tocca a noi? Tocca a me che sono in auto? Se non stai guidando ovviamente sì, potrebbe toccare a te. Cioè chiedete la canzone che vi fa stare bene al 331 80 90 101 come ha fatto lei.
1: Ciao ragazzi, la canzone che mi fa stare bene, anzi benissimo, è la conga di Gloria Estefan. È una bomba, mi mette un'allegria infinita. Me la mettete per piacere per tirarmi sulla giornata? Grazie, Ivana, Bergamo.

La voce di Gloria Estefan con Miami Sound Machine con Conga. Questa canzone, quando facevo l'animatore turistico 1822, la mettevamo per il risveglio muscolare. Questo, pensate come ci si muoveva e come eravamo carichi già di prima mattina dalle 8 con Conga, con Gloria Estefan. Ma attenzione, perché lunedì 22 di giugno, ragazzi, qui su R101 sarà R101 Enjoy the Summer. La festa inizia estate dalle 5 del mattino a mezzanotte. Festa, praticamente lo studio diventa un beach party, un beach studio, chiamiamolo, quindi tutta spiaggia, tutto sarà un momento molto bello, anche da seguire col canale 67 del digitale terrestre, con tutti gli speaker di R101 vestiti a festa, vestiti proprio da summer party, con tutte le canzoni più belle dell'estate per tutto il giorno, ragazzi, e quindi soprattutto con i momenti, la canzone estiva che ti fa stare bene, la chiedete estiva, ragazzi, mi raccomando, con un bel messaggio vocale. Vi do un'ultima piccola dritta, è che durante tutta la giornata ci saranno addirittura tantissimi regali per voi. Ora, più unitati nucleari.

0: Warren con Fever Dream. Questo è il pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini, soprattutto con voi family. Siamo pronti ad ascoltare la nostra redazione, siamo pronti ad informarci, arrivano le breaking news di TGCOM 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti, ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, violata l'intesa sullo stato dei cedri. Ma Witkoff, inviato USA, è in Svizzera per i colloqui con l'Iran e c'è il capo diplomazia degli Ayatollah. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, a Begona Gomez, accusata di corruzione e traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche un'appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio, morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga, la denuncia di un testimone. Non è scattato l'allarme, ci siamo aiutati tra di noi. Mentre bruciava tutto, si è vista gente tornare in camera a prendere le valigie. Giugno brucia più di agosto, il caldo ha cambiato calendario, anomalie record arrivate in anticipo, ma non sarebbe colpa del Niño. Il fenomeno del Pacifico resta estraneo. Secondo gli esperti l'origine è africana. Tra oggi e domani bollino rosso in 8 città e arancione in 7. Calcio, ai mondiali Turchia già fuori. Montella vicino all'esonero dopo lo 0-1 contro il Paraguay. Di misura vincono il Messico sulla Corea del Sud e il Marocco sulla Scozia. 3-0 del Brasile di Ancelotti contro Haiti. Stati Uniti, Australia 2-0. Oggi Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Bisogna gridarlo forte, R101, il pomeriggio di R101 alle 17, quasi 2 minuti, buon sabato a tutti, ben collegati con noi, con me Aldo Paolini, c'è Diego Petta in regia, c'è voi, siete voi, la family, pronta anche a interagire con noi via messaggio vocale. Salutiamo tutti coloro i quali hanno la fortuna di essere vicini al mare o alla piscina o qualcuno che magari si fa una bella doccia fresca che non guasta mai. Pronti ad ascoltare Vasco Rossi come nelle favole.

io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

Messico, Stati Uniti e Canada. Andiamo negli States perché qui abbiamo un problema. C'è un problema, ragazzi, un problema tra i tanti problemi. C'è quella cosa che i tifosi scozzesi, inglesi, rispettivamente Boston e Dallas, hanno messo a secco intere città. Cioè non c'è più niente da bere, tutta la birra è finita. Addirittura i gestori hanno detto: dopo la birra abbiamo raschiato il fondo veramente di ogni barile, giusto per fare questo gioco di parole, ma insomma, il fatto è che vodka, gin, tutto quello che era possibile, insomma, questi tifosi l'hanno bevuto. Però, insomma, senza fare casino, se si può parlare di questa cosa. Cioè, nel senso, hanno bevuto, erano lì belli così, chill, rilassati, quindi va bene. Amici, vi è mai successo di invitare qualcuno a casa, di finire il finibile e poi non sapere più cosa inventarsi da dare? Tipo, ma sì, dai, faccio 5 kg di pasta, poi tanto questo basta e avanza. Invece no. Gli ospiti vogliono mangiare o magari bere. Vi è mai successo questa cosa? Se sì, cosa avete dato per tamponare l'emergenza? Da bere, da mangiare, da quello che volete? Aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: R101 Golden
1: Ticket. Il Golden Ticket arriva all'improvviso quando meno te lo aspetti. Eccoci qua pronti a regalarvi qualcosa. Sì, due biglietti per accedere sabato 4 luglio ad uno degli eventi della Coppa del Mondo di Mountain Bike che si terrà alla Twil in Val d'Aosta dal 3 al 5 di luglio. Regaliamo i biglietti per entrare allo stadio, per la risalita con la seggiovia e per essere in primissima fila davanti al traguardo e godere dello spettacolo in notturna. Quindi da adesso, da questo momento, chi manda un messaggio al 331 80 90 101 con scritto R101 la Twil, guardate bene come è scritto la Twil, non sbagliatemi la Twil che se no abbiamo un problema, mandatelo da adesso al 331 80 90 101. R101 è la radio ufficiale di la Twil.
0: R101 Golden Ticket. Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Smart TV Samsung Crystal HD 43 pollici a soli 329 euro fino al 2 luglio da Comet.
1: In questa nuova era la radio non è soltanto audio, è anche video. E cioè, ma com'è possibile? Certo ragazzi, perché nella family di R101 qualcuno ha avuto l'idea molto saggia di creare il canale 67 del digitale terrestre. Da lì ci potete vedere.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.
5: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
2: Da Aeon riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Golden Ticket.
1: The winner is...
2: Ce ne andiamo nella provincia di Milano, esattamente a Cormano, dove ci aspetta il nostro Simone. Ciao Simone. Simone? Vabbè, c'era Simone, comunque era così, giustamente pronto per ricevere questo regalo. Ricordo ancora, 2 biglietti per accedere sabato 4 di luglio ad uno degli eventi della Coppa del Mondo di mountain bike che si terrà a La Tuile, quindi in Val d'Aosta, dal 3 al 5 luglio, quindi sono 3 giorni. Noi vi regaliamo proprio il sabato, è il momento, con tra l'altro con anche momenti di musica, insomma di tantissime altre cose. Entriamo appunto, regaliamo i biglietti per entrare allo stadio, poi la risalita con la seggiovia e per essere poi appunto in prima fila davanti al traguardo a godere dello spettacolo in notturna. E appunto R101 è la radio ufficiale di La Tuile. Complimenti ancora al nostro Simone.
0: Golden. R101.

Styles con As It Was nel pomeriggio di R101. Ce la stavamo raccontando su quando avete avuto ospiti a casa o non so, durante una festa di compleanno, quello che volete, avete finito ogni cosa possibile, bere, mangiare, quello che i dolci, quella, insomma, finisce qualcosa. E qui abbiamo chiesto un po' cosa vi è successo, come avete riparato, come avete messo una pezza a questa mancanza. Ciao R101, una volta a cena avevo fatto altri piatti, vitello tonnato eccetera, ma ho fatto male i conti, qualcuno è rimasto senza secondo, meno male che avevo altro cibo di altro tipo. Quindi in questo caso cioè finisci il tutto, diciamo che il padrone di casa rimane tranquillamente senza cibo, ma quando rimangono poi gli ospiti senza cibo, lì è abbastanza un piccolo grande problema. A voi mai è successo, amici, di questa cosa? Cioè aver finito ogni tipo di scorta, o perlomeno aver fatto male i conti, arrivano in sei, ma sì dai, faccio tot di pasta, tot di birre, tot di vino e va alla grande, invece nine, avete sbagliato a fare i conti. E allora lì ci vuole un po' di fantasia, un po' di inventiva. Se vi è successo, aspettiamo il vostro messaggio al 331 80 90 101. Nel frattempo arrivano loro, sono i gemelli diversi con

0: Desiderio qui su R101, questa è proprio la stagione del desiderio, è l'estate, è questa cosa qui, e tra l'altro il 22 ci sarà la grande festa proprio qui a R101, la festa d'estate.
1: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Se c'è veramente una motivazione seria, serissima per ascoltare R101 è che ogni ora c'è l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Quindi pensate bene a quello che vi fa star bene e ci chiedete subito una bella canzone al 331 80 90 101.
3: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fountain Niken e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1° novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
4: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
5: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
6: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
4: Bene, parliamo della casa al mare.
5: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
6: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
7: Sigma, il tuo risultato vale.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
18: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
19: Convenienza? Ma vai da Conad!
20: Via, via.
19: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.

0: Eh sì, amici, è il vostro momento. La canzone che ti fa stare bene, voi la scegliete al 331 80 90 101, come ha fatto lei.
1: A me piacerebbe tantissimo ascoltare la canzone Down Under dei Men at Work. Mi ricorda tantissimo il mio passato, la mia giovinezza spensierata, perché era una canzone che quando arrivava mi faceva sempre pensare alle vacanze.

Memwork con Down Under nel pomeriggio di R101. Grazie alla nostra amica nello spazio della canzone che ti fa stare bene. Vi ricordiamo che abbiamo adesso anche la canzone estiva che ti fa stare bene. Sì ragazzi, perché da adesso in poi metteremo le canzoni estive. La nostra amica per esempio ha anche motivato il fatto che questa canzone Down Under ricordasse un po' l'estate passata, quello che fu, insomma, i ricordi. Ed è bello sapere il perché scegliete una canzone, cioè il motivare una scelta. Quindi vi consigliamo di andare sul sito r101.it, dove trovate la sezione con 101 suggerimenti di canzoni super estive, super meravigliose, super da ascoltare con una granita in mano e chiaramente insieme a noi la canzone estiva che ti fa stare bene. Aspettiamo il vostro vocale al 331 80 90 101, così almeno sappiamo il perché e il per come della vostra scelta nella family di R101. Pronti ad ascoltare anche Coez con È sempre bello.

0: City nel pomeriggio di R101, il sabato pomeriggio. Siamo pronti adesso ad ascoltare la nostra redazione. Stanno arrivando, arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti, ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, violata l'intesa sullo stato dei cedri. Ma Witkoff, inviato USA, è in Svizzera per i colloqui con l'Iran e c'è il capo diplomazia degli Ayatollah. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio, morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga. La denuncia di un testimone: non è scattato l'allarme, ci siamo aiutati tra di noi. Mentre andava tutto a fuoco, si è vista la gente tornare in camera a prendere le valigie. 17enne muore tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in nottata. Un SUV travolge lo scooter su cui viaggiava con un amico, fuggito a piedi, poi fermato il conducente dell'auto. Catanese, 34 anni, avrebbe fatto un'inversione a U. Aveva passato la serata al Twiga, grave l'altro ragazzo. Il sabato del Papa, tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, sulle tracce di Sant'Agostino e Santa Francesca Cabrini. Visita di Leone XIV alla tomba del vescovo di Ippona, al cui ordine appartiene, e a quella della patrona dei migranti, una delle sante italiane più note nel mondo. Calcio ai mondiali, continua il secondo turno. In campo stasera Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio a Toronto per il gruppo E. MotoGP a Brno, Super Ogura fa sua la pole, di Gian Antonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade: sulla A24 verso Roma code per un veicolo in avaria tra L'Aquila Ovest e Torni in Parte, sulla A8 verso Milano code in uscita alla barriera di Milano Nord per traffico intenso, sulla Statale 1 via Aurelia rallentamenti per incidente all'incrocio Giuncarico verso l'incrocio Ponte San Luigi in missione sulla A10 dei Fiori, sulla Statale 7 Quater via Domiziana rallentamenti per incidente all'incrocio Arco Felice verso l'incrocio Pozzuoli tangenziale di Napoli. Prudenza e buon viaggio.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Sono 2 minuti dopo le 18, dal pomeriggio passiamo alla sera, anche se il sole è alto, altissimo, ma comunque siamo proprio in fase sera. La serata insieme a R101, possiamo tranquillamente dire il sabato sera, insieme a R101, la grande musica, tutto quello che vi pare, la nostra animazione, la regia di Claudio Randone, anche questo è importante, e poi ci sarò anch'io, Aldo Paolini. Attenzione perché siamo pronti con Jackie Chan e Tiesto, ora.

Lei è Elodie con la sua 2, questa è la serata di R101 con me, Aldo Paolini, Claudio Randone in regia. Amici, vi porto gratis, gratuitamente, vicino Londra, andiamo in Inghilterra. Eccolo qui, abbiamo quella giornata con God Save the King, quella giornata, o The Queen, siamo rimasti, potrebbe essere anche quella The Queen, però a noi va bene lo stesso. L'importante è che parliamo di quest'uomo che arriva appunto vicino, scusate ma a questo momento quando iniziano a cantare mi sembra di essere Hamilton sul gradino più alto del podio quando ha vinto con la Ferrari a Barcellona,

L'aspiratore sì, sente un rumore strano, va a vedere nel sacchetto, amici, ha trovato un braccialetto di diamanti. Un braccialetto di diamanti del valore di 25.000 pound. Abbiamo appena fatto i conti, io e Claudio Randone, sono in euro 28.800 euro, trovati così all'improvviso, così tra un sedile e l'altro, quando proprio lui aveva bisogno. Allora cosa ha fatto però da gentiluomo? Ha chiamato tutte le amiche che ha portato in auto e insomma a nessuno appartiene questo braccialetto, poteva essere una ex, le ex non hanno risposto e gli ho detto beh allora, sai chi c'è? Io me lo tengo. E così ha fatto, ha tenuto il braccialetto e ha chiamato chiaramente il futuro quasi compratore, ha detto sai che c'è, l'auto me la tengo perché non ho più bisogno di venderla. Però voi amici family di R101, dai, raccontatemi le vostre storie di cose ritrovate simpatiche, particolari, belle, magari preziose come il braccialetto, mentre avete ripulito casa, la camera, la macchina, la moto, l'ufficio, quello che vi pare, cose ritrovate durante le pulizie. 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: David Guetta, Teddy Swims e Tones and I qui su R101. Amici, family, avete mai ritrovato qualcosa di particolare, carino, mentre pulivate qualcosa? Fateci sapere al 331 80 90 101.
1: Se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: In tantissimi mi scrivono lettere a casa chiedendomi: ma come si fa ad ascoltare R101 in giro per il mondo? Ma amici, è molto facile. C'è l'app gratuita per tutti i tipi di smartphone, l'app di R101, con anche il sito r101.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Strada facendo.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
10: Jerry Calà per Seat, prima...
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
13: Sì, certo.
14: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
15: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare.
4: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto.
7: Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Volando verso sud, è magia, certo è magia, ascoltando R101 con me, Aldo Paolini, Claudio Randone in regia, ce la stiamo raccontando su cose che avete ritrovato pulendo, che ne so io, la casa, la cucina, un salotto, una macchina, una moto, un ufficio, quello che volete. Ciao, sono Chiara di Altavilla. Ciao Chiara di Altavilla. In macchina ho sempre solo trovato lumache enormi. Allora, Chiara, abbiamo cercato con i nostri dottori esperti qui a R101, ci hanno confermato che le lumache sono attratte tantissimo dai lieviti, soprattutto dalla birra. Può essere mai che in macchina tua si sia rovesciata una birra, due, forse tre, magari 70 birre nel corso della vita di quest'auto? Perché le lumache proprio lì vogliono andare, o meglio, vogliono sbavare, non volare, ma sbavare sopra della birra. Controlla bene il tappetino, Usma, senti l'odore, se sa di birra, è lì che vuole volare la lumaca. Poi attenzione.
1: Ciao, io sono Michele da Pescia, sì? Ho 11 anni e sì? Quando avevo 8 anni e stavo pulendo la cantina della mia bisnonna, ho trovato una bellissima lampada a olio. Ciao!
0: Ciao, e scusami, ti prego, l'hai sfregata? Perché verrà fuori qualcuno? Geniello? Ma sai, uno ci crede, ci prova. Poi ancora.
2: Io ho trovato due banconote da 200 euro, quella. Quindi 400 euro, sotto il materasso del letto che è in camera mia. Non quello che uso io, il letto vuoto che c'è. Io non ricordo mai di avere nascosto i soldi sotto il materasso. Ciao, Lucia da Padova.
0: Lucia da Padova. Allora, scusami, vuol dire che quello è il letto degli ospiti. Cioè, qualcuno prima di andare a dormire, dove li metto questi soldi? E li ha messi sotto il materasso, perché si sa che sotto il materasso uno può infilare anche 1 miliardo di euro. E uno chissà che bella dormita si è fatto. Ben 400 euro. E voi, amici, family di R101, cosa avete ritrovato ripulendola a qualsiasi cosa? Posti, auto, uffici, quello che vi pare, bar. Insomma, aspettiamo i vostri messaggi, le vostre voci uniche al mondo al 331 80 90 101.

Click con Unworried qui su R101, la nostra serata. Vi stiamo un po' chiedendo, ce la stiamo un po' raccontando su cosa avete ritrovato pulendo la casa, l'ufficio, la macchina, la moto, insomma quello che vi pare. Ripulendo la mia libreria ho trovato il test di ingresso originale per l'accesso alla mia facoltà universitaria, fatto ormai 10 anni fa. È stato molto emozionante. Nancy da Napoli, grazie mille. Poi attenzione, ciao, io pulendo un vecchio mulino di un prozio mancato anni fa ho trovato dei sacchi di grano in Utah con scritto regalo del popolo degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale, più un valore storico economico. Marco da Casella, grazie Marco da Casella. Immagino insomma che abbia un valore storico, immagino qualche museo anche in loco lo abbia voluto, penso che tu abbia donato questi sacchi anche belli pieni o anche vuoti, insomma come l'hai trovati. Comunque questa cosa dei mulini, ragazzi, mi gasa sempre tanto. I mulini a vento, ad acqua, quello che vi pare, mi casano sempre tanto. Voi invece ancora vi chiediamo cosa avete ritrovato nel suo di varie pulizie, casa, ufficio, macchine, eccetera eccetera. Aspettiamo la vostra viva voce al 331 80 90 101. 1, 2,

0: 101 qui nella nostra serata. Ciao R101, dopo esattamente un anno ho ritrovato 700 euro che avevo imboscato in un faldone prima di andare in ferie. Molto bene, voi cosa avete ritrovato? Aspettiamo i vostri messaggi.
1: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra, navigazione intelligente, a soli 449 euro, fino al 2 luglio, da Comet.
0: E se vi dicessi che ogni ora c'è il vostro turno, se vi dicessi che ogni ora tocca a voi scegliere la canzone qui su R101, è in realtà perché c'è la canzone che ti fa stare bene. Aspettiamo la vostra richiesta al 331 80 90 101.
2: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
3: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
4: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: già sbirciato su cosa sta arrivando, ragazzi. Pronti col volume, pronti per alzare il volume qui su R101. Allora, momento con lo spazio della canzone ti fa stare bene, al 331 80 90 101 arriva lui.
1: Buon pomeriggio, sto prendendo il sole mentre vi ascolto. La canzone che mi fa stare bene è Please Don't Go dei W, perché mi ricorda tanto le ragazze di Non è la Rai. Ciao. Please don't...

0: con Please Don't Go. Grazie, grazie amico per questa richiesta, la canzone che ti fa stare bene. Vi ricordo che ormai siamo pronti per la canzone estiva che ti fa stare bene. Andate sul sito r101.it con 101 suggerimenti di canzoni estive e soprattutto una volta che la scegliete motivate la vostra scelta, perché sicuramente qualche canzone estiva vi illuminerà il cuore. Stiamo ancora parlando di cose ritrovate durante le pulizie, sentiamo.
1: Ciao R101, cosa ho trovato nel fare pulizie?
0: Sì.
1: Nello smontare la vecchissima cucina dei miei genitori,
0: sì,
1: ho trovato una cartolina scritta da me, da Cesenatico,
0: quella,
1: nel 1981.
0: Quella.
1: Quindi ho una cartolina di me da bambina scritta ai genitori. Emozionante. Ciao da Simona di Bergamo.
0: Simona di Bergamo, che racconto meraviglioso, mi sono venuti i brividi anche, a parte questo momento molto molto Disney, cioè sono molto preso. Beh, è bellissimo perché alla fine la cartolina te l'hai mandata ai tuoi genitori, ma soprattutto te la sei mandata tu così, grazie al caso, grazie al fato, ed è meraviglioso. Siamo pronti ad ascoltare qui su R101 gli Imagine Dragons con la loro Next to Me.

0: the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy the

0: funk, Francesco Gabbani. La sua voce vera mi sa che è quella dell'ultimo pezzo. Uno dice Strummer Funk con quella macchinetta bella interessante. Siamo pronti ad ascoltare le breaking news adesso di TGcom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
2: Buonasera da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti. Ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura. Chiudiamo Hormuz. Violata l'intesa sullo stato dei cedri, ma Witkoff, inviato USA, è in Svizzera per i colloqui con l'Iran e c'è anche il capo diplomazia degli Ayatollah. Giugno brucia più di agosto. Il caldo ha cambiato calendario. Anomalie record arrivate in anticipo, ma non sarebbe colpa del Niño. Il fenomeno del Pacifico resta estraneo. Secondo gli esperti, l'origine è africana. Tra oggi e domani, bollino rosso in 8 città e arancione in 7. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio. Morta per il fumo sulla spiaggia, una 46enne italiana in fuga. La denuncia di un testimone. Non è scattato l'allarme. Ci siamo aiutati tra di noi. Mentre andava tutto a fuoco, si è vista gente tornare in camera a prendere le valigie. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, a Begona Gomez, accusata di corruzione e traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche una appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. MotoGP a Brno, Super Ogura fa sua la pole, di Gian Antonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Calcio ai mondiali, continua il secondo turno, in campo dalle 19 Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio dalle 22 a Toronto per il gruppo E. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Napoli 3 km di coda per incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A4 Milano-Brescia verso Torino code per incidente tra Sesto San Giovanni e il bivio A4 raccordo Viale Certosa. Sulla A8 verso Milano code tra lo svincolo Lainate Arese e la barriera di Milano Nord per traffico congestionato. Sulla A12 in entrambe le direzioni coda in uscita a Genova Est per traffico. Sulla statale 309 Romea, traffico bloccato per incidente tra l'incrocio Chioggia e l'incrocio Conche. Prudenza e buon viaggio.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Le 19:03 minuti, continua la super serata di R101, il super sabato sera. Grazie come sempre per averci scelto, con me Aldo Paolini, Claudio Randone in regia. Family, come state? Dove siete? È già partito l'aperitivo lungo del sabato sera? È già partita magari, non so, la cena lunga del sabato sera? Ovviamente cogliamo l'occasione per salutare coloro i quali ci stanno anche guardando dal canale 67 del digitale terrestre. Pronti adesso con i Train e la loro Hey Soul Sister. We'll be right back.

con Be Mine nella serata di R101 con me Aldo Paolini. Siamo pronti alle 19, quasi 10 minuti, cara family, a giocare insieme. Volete giocare con noi? Dai, sì. Allora, giochiamo con gli amici ricercatori universitari dei Paesi Bassi. Siamo nella Radboud University, dove questi ricercatori per ben 3 anni hanno studiato le persone che andavano in vacanza. Perché le hanno studiati? Per capire come partivano e come tornavano, cioè i vari parametri vitali, no? L'essere un po' più sereni, un po' più rilassati, tutti i vari parametri, quindi studiati per ben 3 anni, 3 estati, 3 vacanze invernali, perché ci sono anche le vacanze invernali, insomma, le hanno studiati in lungo e largo e hanno decretato, attenzione, hanno decretato la lunghezza minima, sentivo tutto bene, lunghezza, la lunghezza minima, perché una vacanza si è considerata per il corpo umano e per la mente umana una vacanza, cioè quando diciamo la durata è giusta per essere così, come dire, ristoratrice della mente e del corpo. Aspettiamo, secondo voi, la durata giusta minima

0: Mattia Dean con The Man I Need. Amici, stiamo giocando con i ricercatori dei Paesi Bassi. Hanno analizzato le vacanze. Secondo voi una vacanza, per essere tale, per il corpo e per la mente, quanto deve durare? Aspettiamo la vostra risposta al 3180 90 101.
1: Giugno festeggia l'inizio dell'estate con noi.
2: R101 ha preparato una grande festa radiofonica per tutti voi ascoltatori straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
1: Enjoy the summer. Dalle 5 a mezzanotte divertiti insieme ai conduttori di R101.
2: Per tutta la giornata ti faremo ascoltare le canzoni estive più belle di sempre
4: e ti riempiremo di regali.
2: La festa di inizio estate!
5: Lunedì 22 giugno dalle 5 a mezzanotte in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dal tuo smartphone con l'app di R101.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Family di R101, vi ricordo che siamo sui social, praticamente tutti i social esistenti al mondo, però ricordiamoli che forse è meglio, siamo su Instagram, siamo su TikTok, quindi in mezzo ai super giovani, e anche Facebook, vi aspettiamo sempre là.
8: Ricalà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
16: Via, via!
15: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
17: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
18: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
20: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
19: Colombo, navigando sull'app Family,
21: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
16: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
21: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
22: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: si è ballato anche un attimino qua anche in studio. È bello ragazzi, quando si balla vuol dire che si è un po' più liberi, ci si lascia un po' andare. Quest'estate 2026 che prende piede. Vi ricordo che lunedì, quindi dopodomani, grande festa qui a R101, la festa dell'estate, il Summer Party, a partire dalle 5 del mattino fino a mezzanotte, con premi, cotillon, c'è cioè di tutto e di più. Quindi contate a seguirci via chiaramente radio, ma anche col canale 67 del Digitale Terrestre. Allora, siamo all'Università di Rambaud, qui nei Paesi Bassi. Questi ricercatori hanno studiato il quanto minimo deve durare una vacanza affinché il corpo e la mente si possano rigenerare. Quanti giorni deve durare minimo una vacanza? Sentiamo.
1: Ciao, sono Loredana da Siracusa. Sì? Per me la risposta giusta sono 2 settimane.
0: 14 giorni? No, ancora.
2: Per me 4 sì. giorni.
0: No, troppo poco ancora.
3: Ciao, per me 13 giorni.
0: Non è 13 giorni.
4: Qual è la durata? La durata è minimo una vita. Ciao Manu da Carrara.
0: Lo diceva Irene Grandi, vivo in vacanza da una vita, perché no? Giustamente, vivo in vacanza da una vita. No, non è neanche quello. Amici, noi aspettiamo la vostra risposta, la vogliamo, la agogniamo, la desideriamo, al 331 80 90 101. Quanto minimo deve durare una vacanza affinché il corpo e la mente si possano rigenerare? Hanno trovato i numeri di giorni esatti, 331 80 90 101.
5: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: Song qui su R101 nella nostra serata, stavo per dire pomeriggio, sono rimasto un po' indietro. Nella serata di R101, buon sabato sera ancora a tutti, con me Aldo Paolini ce la stiamo giocando con i ricercatori olandesi che hanno trovato la durata minima giusta per far sì che il corpo e la mente si possano rigenerare. Quanti giorni deve durare minimo una vacanza per far sì che sia appunto una vacanza? Sentiamo.
1: Allora, considerando che per me sarebbe 3 settimane almeno, ma sì, secondo me il ricercatore avranno detto 12.
2: Ciao dalla Calabria, da Domi e Paolo.
1: Ciao ciao.
0: Ciao ragazzi, non è 12, vi dico già che è meno. Poi
3: ciao, allora io penso che la durata minima sia 10 giorni minima. 10 giorni.
0: Senti la voce, minima 10 giorni, ma se fosse 10 mesi meglio. Poi no.
4: Ciao, per me la durata minima sì, è 9 giorni. Ciao Daniela.
0: Ciao Daniela, ci sei quasi arrivata, attenzione perché abbiamo la o il, mi sembra il, potrebbe essere un il, sentiamo.
5: Ciao R101, sono Lorenzo da Moneglia, secondo me ci vogliono 8 giorni di vacanza.
0: Amici, esattamente la durata perfetta per corpo e mente per far sì che si possano rigenerare servono minimo 8 giorni. Loro hanno detto una forbice tra gli 8 e gli 11, ma 8 è il minimo proprio sindacabile, quindi insomma questa cosa qui è 8 giorni. Dico che peccato perché una settimana è 7, ma non voleva fare 7 giorni, no, però per la scienza loro non guardano il discorso settimana, sono 8 giorni, quindi questo è il risultato, consideratelo quando prendete poi ferie con i vostri capi, un lunedì in più, attaccate o un venerdì o un lunedì e poi date sfogo alla vostra vacanza. Ora pronti ad ascoltare FDV con Signorina.

0: Il figlio di Sal da Vinci con la sua signorina, appunto figlio d'arte, insomma, sembra che vada bene anche per lui e se la cava abbastanza bene. Questa, come sempre, la tua radio R101.
1: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. iPhone 15 128 giga a soli 589 euro, fino al 2 luglio, da Comet.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
0: C'è l'appuntamento più amato dagli italiani, che si chiama La canzone che ti fa stare bene, qui nella radio che ti fa stare bene, ovvero R101. Voi scegliete la prossima canzone, chiedetela al vostro cuore e poi ci mandate un bel messaggio vocale, mi raccomando, al 331 80 90 101.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
3: Via, via.
5: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
11: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
13: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: E te lo dice Antonino.
15: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
16: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
15: No!
16: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
18: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: casa sempre questo momento, un momento tanto atteso, quello con la canzone che ti fa stare bene. Voi la scegliete, mi raccomando, motivate la scelta al 331 80 90 101. Sentiamo chi l'ha scelta.
1: Ciao amici, la canzone che mi fa stare bene è Living on a Prayer di De Bon Jovi, intanto perché parla comunque di realtà quotidiane, diciamo, sì. E poi perché lui è una persona comunque molto sensibile, ma quando canta questa canzone mi dà una carica pazzesca.

Living on a Prayer nella serata di R101, grazie alla nostra amica per averla richiesta e soprattutto per aver motivato la sua scelta. Vi ricordo che ora è il momento della canzone estiva che ti fa stare bene, questa è la cosa importante, deve essere estiva, un bel messaggio vocale, una bella motivazione, la canzone estiva che ti ha suscitato il massimo della voglia, del sogno, della cosa, quell'estate mitica del 1892 dove e c'era quella canzone che ancora ti ricordo. Quella cerchiamo. Se poi non avete in testa il titolo, dice ma sì, la so canticchiare ma non so il titolo, tranquilli, andate sul sito r101.it e trovate la sezione con 101 canzoni estive da preascoltare, quindi avete il titolo, l'autore, tutto quello che vi pare. Vi ricordo anche, attenzione, che dopodomani, lunedì 22 di giugno, qui su R101 ci sarà la grande festa per l'estate 2026, il Summer Party. La radio diventa un beach party, una beach radio con tutti i ragazzi vestiti a gran festa, tutti pronti a regalarvi tante cose, quindi rimanete sintonizzati tutto il giorno su R101. Ora Justin Bieber.

0: Immortali, questa è la grande serata, il grande sabato sera di R101. Io intanto vi ringrazio perché siete stati numerosi a partecipare, messaggi vocali, insomma, family di R101, come sempre vi amo tanto. Amo tanto anche Claudio Randone in regia, c'è anche Leonardo Regazzoni pronto per le prossime ore a tenervi compagnia. Io, Aldo Paolini, torno domani puntuale dalle 16 alle 20. Buon sabato sera a tutti, ciao.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti. Ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura. Chiudiamo Hormuz. Violata l'intesa sullo stato dei cedri, ma Witkoff, inviato USA, è in Svizzera per i colloqui con l'Iran e c'è anche il capo diplomazia degli Ayatollah. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio, morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga. La denuncia di un testimone: non è scattato l'allarme, ci siamo aiutati tra di noi. Mentre andava tutto a fuoco, si è vista gente tornare in camera per recuperare le valigie. 17enne muore tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Un SUV travolge lo scooter su cui viaggiava con un amico. Fuggito a piedi, poi fermato il conducente dell'auto. Catanese, 34 anni, avrebbe fatto un'inversione a U. Aveva passato la serata al Twiga. Grave l'altro ragazzo. Il sabato del Papa tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, sulle tracce di Sant'Agostino e Santa Francesca Cabrini. Visita di Leone XIV alla tomba del vescovo di Ippona, al cui ordine appartiene, e a quella della patrona dei migranti, una delle sante italiane più note nel mondo. Calcio ai mondiali, continua il secondo turno. In campo stasera Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio a Toronto per il gruppo E. MotoGP a Brno, Super Ogura fa sua la pole di Gianantonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Just gonna stand
5: there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata. Canale 5.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade: sulla A4 verso Torino, code in uscita a Sesto San Giovanni per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sempre verso Torino, coda tra Sesto San Giovanni e il bivio A4 raccordo Viale Certosa per incidente. Sulla A8 verso Milano, code in uscita alla barriera di Milano Nord per traffico intenso. Le code partono dallo svincolo di Lainate Arese per traffico congestionato. Sulla A12 10 verso Rosignano, code tra il Bivio a 12 a 7 Milano-Genova e Genova Est per traffico intenso, code anche in uscita a Genova Est. Sulla 13 verso Padova, scorta veicoli che provoca rallentamenti tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio. Sulla statale 301 del Foscagno, rallentamenti per una frana tra l'incrocio Passo del Foscagno e l'incrocio Tre Palle. Sulla statale 613, rallentamenti per incidente all'incrocio Lecce raccordo tangenziale ovest. Prudenza e buon viaggio.
7: Eccoci qua di nuovo insieme dopo il venerdì di dell'Enjoy the Weekend, si ritorna belli carichi per questo sabato fino a mezzanotte insieme con me Leonardo Regazzoni, Claudio Cucù Randone in regia, saluto Aldo che vi ha accompagnato fino a poco fa, benvenuti ovunque voi siate, tanti in viaggio, il caldo che secondo me si sente un po' in tutta Italia, magari poi avremo modo di raccontarcelo per bene in radio e anche in TV sul canale 67 per chi vuole. Si parte!

sola. È la voce di Annalisa, ragazza sola, su R101, il nostro sabato 20 di giugno, dell'Enjoy the Weekend, come tutti i giorni del fine settimana, dal venerdì alla domenica, con me Leonardo Regazzoni. Come state? Parlavamo un po' del caldo che sicuramente affligge un po' tutti da nord a sud. Oggi a Milano, veramente da dove trasmettiamo, giornata veramente caldissima. Leggevo una notizia sull'intelligenza artificiale, una delle tante che circolano in questo periodo proprio di cambiamento radicale, attraverso l'intelligenza artificiale si sta sviluppando una tecnologia, un macchinario che funge da olfatto digitale per riconoscere essenzialmente i cibi scaduti e gli allergeni. Quindi praticamente durante i test sperimentali questo dispositivo per riconoscere essenzialmente i cibi scaduti e gli allergeni quindi praticamente durante i test sperimentali questo

singola persona lì. Vedremo se poi diventerà una cosa diffusa o meno. Fatto sta che è strano, e anche l'olfatto artificiale ci mancava, però può essere utile magari in determinate situazioni ben precise. Voi, qual è quel cibo che proprio vi sta lì, non riuscite bene a mangiare, a sopportare, proprio che se ci fosse questo olfatto digitale gli fareste rilevare immediatamente per toglierlo dal piatto? Se volete condividerlo con noi al 331 80 90 101, un bel messaggio vocale, quel cibo che proprio no, o ingrediente anche, ancora meglio. Intanto c'è Sienna Spyro.

0: Uomini Tattici Nucleari, ormai la conoscete questa, sorry scusa lo siento, è canzone che ci accompagna verso lo scoccare dell'estate e domani ufficialmente, poi lunedì si festeggerà per tutta la giornata anche qui.
1: Se ci sono costi nascosti, ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Attenzione, grande promo da Teddy.
9: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
13: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh, Contacta, adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
19: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford. Just gonna
20: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
21: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere.
0: Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Devi arredare il tuo giardino?
22: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
22: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
23: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
22: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
22: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
24: Jerry Calà per Seat prima.
25: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
24: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
25: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
24: Sì, Jerry.
25: Doppia libidine!
24: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
25: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
24: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
26: R101 Meteo.
27: Bentrovati da Esther Roletto e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per domani. Al mattino cielo sereno, poco nuvoloso in tutta Italia. Nelle ore pomeridiane sviluppo di temporali sulle Alpi, più frequenti sul settore orientale e in quello occidentale e lungo l'Appennino centrale e settentrionale. Possibili sconfinamenti nella pianura friulana. Il caldo aumenta quasi ovunque, con un ulteriore rialzo sia delle temperature notturne sia delle massime. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
26: R101 Meteo con Ristora.
28: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
29: Questa è la radio che ti fa stare bene.

su R101, anche Alex Britti, Solo una volta o tutta la vita, 20:29. Ciao da parte mia, Leonardo Regazzoni, a tutti quanti voi, ovunque voi siate, e spero abbiate passato un buon pomeriggio. E Solo una volta tutta la vita, diciamo che ci sta bene anche come titolo per il tema che stiamo affrontando, cioè quell'ingrediente che solitamente mangiamo e abbiamo mangiato una sola volta perché, insomma, abbiamo capito che non era proprio il nostro. Tutto è partito da questo nuovo strumento tecnologico che magari sarà diffuso nei prossimi anni, cioè un olfatto digitale che riuscirà a riconoscere per l'uomo la presenza di ingredienti particolari all'interno dei cibi per evitare reazioni allergiche, shock anafilattici, eccetera eccetera eccetera. E a proposito di ingredienti che non ci piacciono, un amico dice sicuramente la cannella, proprio no, neanche il nome addirittura dice, ciao, non mi piace nessun tipo di pesce e poi non sopporto l'odore e il sapore dell'aglio. Sull'aglio secondo me ci si può dividere in tanti. A me personalmente piace molto, cioè svolta anche un cibo poco saporito da così a così. E non giudicatemi, ogni tanto quando lo metto in padella io lo tengo e me lo mangio. Però cotto, non crudo. Cotto. Cucù sta facendo una faccia schifata. Niente, oggi non l'ho mangiato, però mi capita e mi piace particolarmente. Fatemi sapere anche la vostra, cioè se l'aglio è un ingrediente per voi un po' killer oppure vi piace. E poi ci sono veramente tanti altri cibi un po' divisivi. Mi viene in mente il cetriolo, cioè a chi piace ma a tanti non piace. Anche le uova sode sono un po' divisive. Tante verdure come la verza, il cavolo, a molti non piacciono, ad altri invece sì. Quindi questi sono un po' i cibi che solitamente lasciano un po' perplesse tante persone, no? Se volete unirvi anche voi con il vostro al 331 80 90 101 mentre arriva Robbie Williams, Love My Life, R101.

0: Still Enjoy the Weekend, nome del programma che vi accompagna fino a mezzanotte, e si parla di ingredienti un po' killer, un po' che non ci piacciono particolarmente. Un'amica scrive: Leonardo, l'aglio è killer peraltro. Sì, si sa ovviamente che l'aglio, insomma, non porta tanti baci e abbracci solitamente, ma noi stiamo parlando di sapore puramente. A me in padella, quando lo uso come appunto insaporitore, è molto buono da mangiare, non lo butto via, ecco, però è molto divisivo come tema. Altri ingredienti che non vi fanno impazzire, per usare un eufemismo?
1: Ciao R101, buonasera a tutti. A me sinceramente io non lo digerisco l'avocado, ma sia come frutto, ma soprattutto quello della mia ex.
0: Sapevo.
1: Buona serata.
0: Sapevo, appena ho sentito avocado ho detto: qui ci sarà un secondo fine, un altro modo di metterla giù. L'avocado in realtà che va molto ultimamente, anche perché insomma l'avocado toast è considerato molto salutare anche come ingrediente. Nel tuo caso non ti piace, ci sta, è un po' più inusuale diciamo del cetriolo di cui parlavamo, o anche dello stesso aglio, ma giustamente ognuno ha i suoi gusti.

Questa era Flamenco Paranoia di Samurai J. Tra poco invece arriva la canzone che ti fa stare bene. Non si sa ancora qual è, perché la richiedete proprio voi anche in questi minuti, se volete, con un vocale al numero della diretta.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino. Just
4: gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Basta un Penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
3: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: eccola che arriva la canzone che ti fa stare bene tutte le ore. Verso il minuto 45 dell'ora c'è questa occasione in cui richiedete voi il brano da ascoltare. Basta un semplice vocale al 331 80 90 101, titolo della canzone, magari il vostro nome, e riportateci un po' indietro nel tempo.
1: Ciao R101, sono Nicola da Recanati, vi seguo tutti i giorni. Potreste farmi sentire In The End dei Linkin Park?

Linkin Park, In The End, che canzone era quella che ti fa stare bene? Proprio scelta da voi su R101, una decina di minuti alle 9 della sera. Tra un'ora ce n'è un'altra, quindi se non abbiamo scelto la tua, riscrivicela, rimandaci un vocale al 331 80 90 101 con una canzone che ti piacerebbe ascoltare in questo sabato sera, magari motivando anche il perché, magari scegliendola a tema estivo, no? Visto che da domani scocca ufficialmente l'estate 2026. A tal proposito, tra poco vi racconto anche un po' il programma qui su R101 dalla mattina fino alla sera di lunedì 22, che sarà una grande festa appunto all'interno di tutta la diretta, ma ne parleremo tra poco. Subito si va a New York con Jay-Z e Alicia Keys, eccola.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

Sabato 20 di giugno lo trascorriamo insieme su R101 con me Leo, tutti voi là fuori ovunque voi siate, buona serata. Ci sono anche i mondiali di calcio che vanno avanti, l'Olanda che ha vinto 5-1 con la Svezia, questa sera invece tra un'oretta circa c'è la Germania in campo contro la Costa d'Avorio, ne parleremo, vi terremo sicuramente aggiornati. Tra poco giochiamo, quindi domanda in arrivo per voi e riprendiamo con gli Off Monsters and Men Little Talks.

Weekend e Doja Cat insieme in Your Eyes. Manca poco, anche le tre date di The Weekend a luglio a Milano allo stadio San Siro, quindi tre occasioni per ascoltarlo e vederlo dal vivo. Da Milano andiamo a Roma, che è la città un pochino più famosa per questo dolce che vi sto per nominare, che è anche parte del gioco di questa sera. Ed è il maritozzo, il bel maritozzo con dentro la panna, insomma è quel dolce bello morbido, no? È una sorta di pagnotta con farina, uova, burro, anche un po' di miele, leggo, e poi dentro questa bella panna montata da proprio da mangiare in un bel boccone sporcandosi tutta la faccia di panna e di bianco. Come mai ha questo nome il maritozzo? Perché si chiama in questo modo? C'è un motivo dietro anche abbastanza simpatico e carino che tra poco vi racconterò, o magari che mi racconterete voi se riuscirete a dare la risposta giusta. Se non la sapete va benissimo lo stesso, provate proprio con quello che vi viene in mente, anche se è sbagliata non fa nulla, anzi bene che arrivino tentativi simpatici, divertenti, in cui si vede che ci provate senza andare a cercarla online. Quindi 331 80 90 101, perché si chiama maritozzo?

0: Harry Styles, che ha finito da poco il suo concerto oggi a Londra e magari si starà mangiando un bel maritozzo per ricaricare le energie. Perché si chiama in questo modo questo dolce romano? Provateci voi con i vostri tentativi.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
4: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Run Baby Run, Sheryl Crow su R101, lei che aveva praticato anche la corsa, l'atletica leggera a livello agonistico durante il periodo scolastico, poi si è dedicata alla musica e a proposito di corsa con la bici questa volta ha avuto anche una relazione sentimentale con Lance Armstrong, ciclista francese, sono stati insieme dal 2003 al 2006, lui super ciclista, poi anche al centro di diverse indagini e scandali sul doping. Noi stiamo giocando, invece la domanda di questa sera è perché si chiama Maritozzo, indicando quel buon dolce con la panna di zona Roma.
1: Buonasera, forse
0: buonasera.
1: Perché col fatto che si divide a metà si fa la condivisione, quindi fra moglie e marito, non lo so. Mi sembra una cosa carina.
0: Ma che poi il maritozzo si divide a metà? No, magari tu dici perché sono ok, perché c'è la panna dentro e tu dici diviso in quel modo. Ok, ci può stare, ma non è la risposta giusta.
2: Assomiglia a un torso di pane.
0: Ok, non ci siamo per ora, no.
3: Perché il marito andava a lavorare e le donne si consolavano col maritozzo.
0: Ah, bella questa, non è giusta, ma per ora è la migliore, quindi
4: ciao Leo,
0: ci sta.
4: Allora, tempo fa,
0: sì,
4: una signora, una pasticcera, inventò questo dolce perché aveva un marito un po' tozzo. E quindi venne fuori questo nome, maritozzo, dedicato al marito.
0: È esattamente questo il motivo, bravo. No, scherzo, non è questo, però bravo, è questo un po' lo spirito che vi chiediamo, quindi tentativi anche sbagliati ma simpatici come questo. Riprovateci se volete al 331 80 90 101, ma perché si chiama Maritozzo? Sono stato

0: Midnight Sky su R101, il maritozzo, questo buon dolce romano, perché si chiama in questo modo?
1: Magari come spottò per i mariti più cicciottelli che somigliano ai bignè, allora maritozzo.
0: Ah, un po' di presa in giro sull'aspetto fisico, no, non ci siamo.
1: Era un dolce che veniva fatto ai tempi per la promessa di matrimonio?
0: Fuochino, ma non è esatta.
2: Allora, che io sappia, il maritozzo si chiama maritozzo perché nell'Ottocento, mi pare, a Roma, il suo significato era collegato alla parola marito e veniva regalato alla sposa. E io mi ricordo questa cosa, spero che sia vera. Sara da Torino, ciao!
0: È vero amica, è giusta la tua risposta quasi, quasi totalmente, è proprio il maritozzo. Era il marito, o meglio, il primo venerdì di marzo era un po' al tempo l'equivalente di San Valentino, e i pretendenti regalavano questo dolce alle future spose. All'interno veniva nascosto un anello, un gioiello, un regalo, e le ragazze chiamavano scherzosamente chi donava loro questo regalo il maritozzo, cioè futuro marito. E da lì appunto si è iniziato ad associare questo dolce con la parola maritozzo fino ai giorni nostri. Al tempo non aveva la panna dentro, è stata poi inserita più recentemente ed eccolo qui che ce lo mangiamo e ce lo gustiamo.

0: Maroon 5 con Heroin, la versione remix dei Room 9 su R101. Sono le 21.39, buona serata e buon weekend. Tra poco c'è la canzone che ti fa stare bene, richiesta proprio da voi.
1: Lunedì 22 giugno festeggia l'inizio dell'estate con noi.
2: R101 ha preparato una grande festa radiofonica per tutti voi ascoltatori straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
1: Enjoy the summer. Dalle 5 a mezzanotte divertiti insieme ai conduttori di R101.
2: Per tutta la giornata ti faremo ascoltare le canzoni estive più belle di sempre
4: e ti riempiremo di regali.
3: Maracaibo.
1: Enjoy the summer.
4: La festa di inizio estate.
5: Lunedì 22 giugno dalle 5 a mezzanotte in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dal tuo smartphone con l'app di R101.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
10: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
11: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
17: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
18: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
17: Oh, Contacta! Adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
20: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci mulino bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Sconti folli solo questo weekend sono Fidanza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidanza Village, quello che non ti aspetti.
22: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
0: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte, prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Ciao e benvenuti, se vi siete appena collegati, ben ritrovati se c'eravate già. Questa è la canzone che ti fa stare bene, che arriva su R101 21:45 di questo sabato, sempre voi a richiederla con un semplice messaggio al 331 80 90 101. Qual è?
1: La canzone che mi farà stare bene, Vento d'estate, di Nicolò Fabbi.

Due cantautori romani insieme, Niccolò Fabi e Max Gazzè, Vento d'estate, canzone che ti fa stare bene, che ci riporta veramente un po' indietro nel tempo e che ribadisce, per chi non se ne fosse accorto, impossibile visto il caldo che c'è in giro per l'Italia, che l'estate sta arrivando, perché domani ufficialmente inizia l'estate, 21 di giugno. Noi da lunedì per tutta la giornata lo festeggeremo alla grandissima con un sacco di giochi, anche in TV sul canale 67 lo studio verrà proprio allestito a modi summer beach, quindi di proprio spiaggia estiva, e ci saranno tantissime, insomma, occasioni, e anche la musica tutto il giorno sarà firmata appunto estate, con le canzoni più belle di oggi e di ieri, versione estive, che potrete richiedere anche voi con lo spazio della canzone che ti fa stare bene. Il ritmo non si ferma, perché c'è Mark Ronson, Bruno Mars, questa è Uptown Funk.

Una decina di giorni al concerto di Rama, sono già passati a San Siro, appena ascoltato su R101 con Cabana alle 22 della sera di questo sabato 20 di giugno, che trascorriamo insieme nell'Enjoy the Weekend fino a mezzanotte. Potete scegliere voi se radio, TV sul canale 67, il nostro sito r101.it o la nostra applicazione da portare ovunque voi siate, completamente gratuita. Ci sono i Black Eyed Peas per ripartire.

Young, Wild and Free, Snoop Dogg, Wiz Khalifa, siete su R101 a passare il weekend, si spera, con un bello spirito di positività, di gioia. Insomma, magari qualcuno di voi ha passato una giornata di vacanza, ma anche chi lavora, insomma, magari ha avuto una buona giornata, caldo permettendo, ovviamente. A proposito di giovani selvaggi e liberi, che è la traduzione del titolo della canzone, mi viene da raccontarvi questa breve storia che viene direttamente da Boston, dai mondiali di calcio. I tifosi scozzesi che sono arrivati in città in oltre 50.000 per le due gare contro Haiti e Marocco, e c'è l'emergenza birra, cioè non c'è più birra in città, ma non è uno scherzo, nel senso che i gestori dei pub a Boston sono stati costretti a contattare in gran fretta i fornitori, addirittura ad andare a 80-90 km da Boston per cercare dei fusti di birra da spillare, visto l'arrivo di tutti questi scozzesi. E diciamo che poi da martedì arriveranno anche gli inglesi, perché c'è la partita anche dell'Inghilterra martedì, quindi insomma, ci sarà un periodo bello pieno e molto molto tranquilli. Però leggevo, nel senso che non ci sono stati scontri, ordine pubblico tutto ok, però tanti proprietari anche di pub e di locali che dicono è stata la settimana più intensa della nostra storia in 31 anni di attività, per esempio, dice un barista riportandolo in un'intervista. E l'inno pare degli scozzesi, insieme appunto bevendo la birra, è No Scotland No Party, quindi hanno invaso con questo inno le strade di Boston. Niente, piccola curiosità legata al mondo dei mondiali, però finché è tutta tranquilla la situazione, si divertono, mi sembra che vada tutto bene. C'è Elisa, o forse sei tu.

veramente avendo grande successo. Si chiamano i De Bausa con la loro Magnetic. Vengono da questo paese in provincia di Oslo, quindi siamo in zona capitale, dal nome Bærum. Inizialmente, tra l'altro, loro avevano un altro nome, il Brødrene Bausa. Poi hanno tenuto semplicemente Bausa e appunto da questa primavera stanno veramente avendo tanto successo. Cioè, ormai anche in Italia, se vai nei locali, se vai nelle discoteche, questa canzone la sente in playlist ogni serata ad accompagnare appunto la musica. Intanto è iniziata la partita anche della Germania ai mondiali contro la Costa d'Avorio, 0-0. Siamo al 18° del primo tempo, partita iniziata alle 22. Vi aggiorneremo in caso di risultati. Va bene, in tutto ciò mi piacerebbe lanciare anche il momento dei programmi del vostro sabato, quindi quello che state facendo in questa serata, raccontatecelo, sia che siate in viaggio, sia che siate al lavoro, che siate a casa, che stiate uscendo a far serata, potete portarceli con voi al 331 80 90 101, un bel racconto vocale.

0: Anche loro sono un bel trio, vengono da Israele, i Temper City con Self Aware su R101. Se volete portarci nella vostra serata, raccontateci un po' come la state vivendo con un bel messaggio vocale. Tra poco vi sentiamo.
1: Ami il bike in montagna? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike della Twill. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi. Just gonna
7: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
1: Questa è la radio che ti fa stare bene!

0: Sei nell'anima qui su R101. Quest'anno festeggia i 50 anni di carriera con questo bel progetto che si chiama Gianna Gold. L'evento più importante, clou, si terrà in Germania, a Berlino, sul palco della Waldbühne, il 19 settembre. Quindi bel evento in arrivo per lei. Quest'anno tante celebrazioni di 50 anni anche a tema musicale in generale, perché si festeggia il 50esimo anniversario della nascita della musica punk e il 50esimo anniversario anche dell'inizio della disco music, quindi tante ricorrenze in particolare a tema musicali. Ma la vostra serata come sta andando? Come la state passando?
1: Io sono Fabio, la serata la passo al lavoro, facendo un'attivazione per le ferrovie, ottima compagnia, si sperava tutto bene, ciao ragazzi, buona musica.
0: Buon lavoro, attivazione delle ferrovie, quindi qualcosa a tema ferrovia, non so dire di più, magari avete capito più di me quello che sta facendo, magari da quello che ho intuito io, cambi di binari, cose varie, però non mi addentro in cose che non so. Se vuoi anche tu mandarci e inviarci il racconto della tua serata, fallo pure al 331 80 90 101, che sei al lavoro, che sei a casa o che semplicemente magari stai facendo sport, un allenamento serale.

0: era Sam Smith su R101 nell'Enjoy the Weekend con me Leo, un gioiellino anche il gol di Kessié che porta avanti la Costa d'Avorio 1-0 contro la Germania, un po' a sorpresa, siamo ancora nel primo tempo al 35esimo minuto, quindi c'è tutto il tempo di ribaltarla, però risultato un po' sorprendente per adesso. La vostra serata è regolare oppure ci sono qualche sorpresa, qualche cambiamento improvviso che vi ha visti appunto, che vi è capitato in questo sabato?
1: Ciao, io sono Alessandro, sì. Sono stato a un matrimonio oggi, stasera mi fermo in un paesino dove è festa, qui in Basilicata, che si chiama Aliano. Un abbraccio, buon lavoro, ciao.
0: Beh, buon riposo, buona dormita dopo un matrimonio, comunque è un evento bello, però sempre stancante, tanta gente, si beve, si mangia, quindi secondo me è una bella dormita lì, te la fai bene, poi domani mattina torni a casa ovunque tu viva, no? Perché non ci hai specificato il posto esatto da cui tu vieni. Allora, intanto Angelina Mango e Marco Mengoni hanno fatto una nuova canzone che si intitola Canto d'Amore.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Beh, sono due belle voci messe insieme, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su R101. Tra poco c'è la canzone che ti fa stare bene, da dedicare magari anche a qualcuno o a qualcuna di importante. Tra poco.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute. Just gonna
4: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
1: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
4: Apri R101.
1: R101.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: perché c'è musica scelta da voi, canzone che ti fa stare bene come tutte le ore, richiedete voi un brano che ci riporta un po' indietro nel tempo e noi ne selezioniamo uno tra i tanti che arrivano al 331 80 90 101.
1: Ciao a tutti, io volevo sentire se fosse possibile la bellissima canzone di Simple Minds, Don't You, che è un ricordo della mia infanzia, di quando ero proprio giovane, no che adesso sia vecchia, però no. Questa canzone ha immensi ricordi di gioventù. Bello. Grazie, ciao a tutti.

Don't You Forget About Me, Simple Minds su R101. 1985 l'anno, era quello lì. Tanti ricordi per chi era ragazzo in quegli anni, sicuramente canzone che ha fatto da colonna sonora a tanti momenti importanti. Tra un'ora ce n'è un'altra, scelta sempre da voi, e richiederla ormai lo sapete, è molto facile, basta un messaggio al 331 80 90 101. Sempre 1-0 la Germania, sta perdendo contro la Costa d'Avorio ai mondiali, siamo a fine primo tempo e vedremo se riuscirà a ribaltare la situazione o meno. Chiudiamo l'ora con un po' di musica, tre canzoni una dopo l'altra, la prima la sentite già a partire, Michael Jackson, Justin Timberlake insieme con Love Never Felt So Good.

Buona serata a tutti quanti voi amici dell'Enjoy the Weekend e DR101 all'ascolto. Sono le 11 di questo sabato, meno un'ora allo scoccare della domenica e allo scoccare ufficiale dell'estate, anche ufficialmente, anche se obiettivamente sembra già di essere un po' in estate da un po' di giorni. Allora, in quest'ora parleremo un po' di concerti, un po' di musica, anche un po' di aggiornamenti sul calcio riguardo ai mondiali. Riprendiamo da Gasolina, Daddy Yankee.

Qui su R101, 7 minuti dopo le 23 della sera, come state? Ancora carichi in pieno weekend, in piena giornata, oppure già qualcuno che si avvia verso un riposo, magari ha avuto una giornata bella intensa? Un po' ce lo siamo raccontati nell'ora scorsa, vi avevo accennato anche, come sapete tutti, insomma, che domani inizia ufficialmente l'estate, ma non vi avevo spiegato molto bene nel dettaglio lunedì 22 di giugno come qui su R101 verrà festeggiata l'inizio dell'estate. Ci sarà l'R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio estate, tutto il giorno dalle 5 della mattina a mezzanotte. Si potranno ascoltare le canzoni estive più belle di ieri e di oggi. Ci sarà la canzone estiva che ti fa stare bene, potrete richiederla come sempre voi in versione estiva, e sarà bello ovviamente, perché poi lo studio verrà anche arredato a modi spiaggia, con tanti riferimenti appunto all'estate, al mare. Lo potrete vedere se ci seguite anche in video in TV sul canale 67 lunedì. Ma poi la cosa più bella è che se avete già magari prenotato una vacanza o comunque andrete al mare quest'estate, ma vi manca un qualcosa legato proprio all'oggettistica mare, ascoltateci tutto il giorno, proprio lunedì, perché ci saranno vari appuntamenti a sorpresa con il gioco R101 Dammi il Regalo, nel quale l'ascoltatore più veloce, che manderà un messaggio vocale urlato dicendo R101 Dammi il Regalo, avrà in esclusiva la bag di R101 con veramente tanti gadgets. Ve li elenco al volo: cappellino, t-shirt, canotta, telomare, cassa Bluetooth e porta badge, due braccialetti e pallone gonfiabile da spiaggia. Quindi tenete R101 lunedì proprio in sottofondo tutto il giorno, provate a portarvi a casa questa bag, che secondo me è anche molto comoda per i vari vostri viaggi estivi o comunque per qualsiasi occasione, è sempre comoda. R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio estate qui su R101.

Su R101, una delle canzoni più ascoltate e anche più suonate in radio a livello globale, uscita il 17 di aprile, quindi già più di 2 mesi fa, ritrovata in questo inizio di estate su R101 alle 23:17. All'interno dell'album, questa canzone, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Stavo vedendo se c'erano cambiamenti di risultato anche tra Germania e Costa d'Avorio. Ancora 1-0 per la Costa d'Avorio. Siamo a un buon 10-15 minuti del secondo tempo, risultato molto sorpresa per adesso. Intanto gli Another con 54 Ultra con Talk to You. Enjoy the music.

0: Anche questa è un'altra canzone che è presente in tante discoteche, in tanti locali, anche in questo weekend in giro per il mondo. Another con 54 Ultra, questa era Talk to You su R101. Buon sabato sera.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno.

0: Ipere Market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
7: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: E te lo dice Antonino.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

La Sexy Thing, 25 anni dall'uscita di questa canzone che festeggia anche quest'anno con varie tappe a tema. Lui che sarà domani a Monaco di Baviera all'interno del suo tour Overdose d'Amore World Tour, farà quindi Germania, Monaco di Baviera, farà Francia, Nizza e poi farà la sua cara Bologna il 6 di luglio allo stadio Renato Dallara. A San Siro invece questa sera, credo sia finita da pochi minuti, c'è stata l'esibizione di Ligabue con tanti anche di voi che ci hanno mandato qualche messaggio con fotografie di appunto dello show di questa sera. Sicuramente deve essere stata una bella serata, un po' caldino, ma a quest'ora si può ancora fare. In tutto ciò abbiamo ancora tempo di ascoltare tra poco la canzone che ti fa stare bene, richiesta sempre da voi, quindi se avete una canzone con cui volete finire questo sabato, noi siamo qui pronti ad accoglierla. Intanto Shawn Mendes, questa è Treat You Better.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

volte l'avete, l'abbiamo ascoltata nell'estate del 2020, questa canzone karaoke Boom da Baci e Alessandra Amoroso, perfetta per appunto l'inizio dell'estate e anche il weekend, visto che il karaoke è un evento, un luogo dove si va spesso nel sabato sera, no? Con amici a festeggiare qualcosa o semplicemente per passare una giornata, una serata divertente. Si suda dopo un po' cantando, bevendo e divertendosi, e domani ci sono 8 città da bollino rosso in tutta Italia, temperature altissime che possono raggiungere i 38 gradi a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, forse anche un po' di appunto preoccupazione per Bolzano, Milano e Rieti. Allerta arancione invece per Roma, vedremo, dai, speriamo non faccia troppo caldo e si possa passare una buona domenica un po' in tutta Italia. Questa è Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, qui su R101. C'è la canzone che ti fa stare bene, che arriva veramente tra poco. Siete ancora in tempo, se volete, per richiederla al 331 80 90 101.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app. Just gonna
2: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
8: deghi andare su deghi.it.
9: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
10: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
7: E poi deghi cucinare per 16.
9: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
8: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare. Deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
11: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento. Cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.

0: Per concludere, il sabato sera non può mai mancare la canzone che ti fa stare bene, richiesta sempre da voi in modo molto molto facile. Potete scegliere l'epoca, potete scegliere l'artista, il gruppo musicale, il genere. Basta il vostro nome e il nome della canzone, magari motivatela anche, visto che siamo quasi in zona estate, che arriva veramente tra poco. Potete anche richiederne una che vi ricorda un'estate del passato. Sentiamo.
1: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei sentire Unchain My Heart di Joe Cocker, visto che vi piace tanto il sax. Ciao da Valeria, una Cristina, Udine.

Joe Cocker, Unchain My Heart, la canzone che ti fa stare bene a chiudere il sabato dell'Enjoy the Weekend, riportandoci al 1987. Joe Cocker, che leggevo, si fece conoscere inizialmente negli anni 60 pubblicando delle cover in chiave blues delle canzoni dei Beatles, e poi da lì, insomma, ha iniziato la sua carriera musicale. Come sempre vi ricordo anche l'esistenza del nostro sito r101.it, lì trovate una lista ormai di 101 canzoni estive che ti fanno stare bene, e potete prendere ispirazione da lì per richiedercele in diretta o semplicemente per rinfrescarvi un po' la memoria su delle canzoni che hanno fatto la storia di varie epoche estive. E potete richiedercele anche voi se non sono presenti in quella lista, ma avete una canzone che vi ricorda un'estate in particolare, un viaggio, l'anno della maturità, un fidanzamento, un'amicizia. Potete richiedercela in modo molto facile con un bel messaggio vocale. Già che siete sul nostro sito ci sono le repliche, se volete, e ci sono tutte le notizie, le interviste degli artisti che vengono a trovarci. Allora, subito c'è Sia con Cheap Thrills, un po' di canzoni, tre per l'esattezza, e poi ci salutiamo e ci diamo appuntamento domani.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, ci porta allo scoccare della mezzanotte, quasi all'inizio di questa domenica 21 di giugno. Ragazzi, ufficialmente estate e abbiamo ufficialmente finito per questa sera. Se volete, domani dalle 20 siamo di nuovo qui con me, Leonardo Regazzoni, per una nuova serata dell'Enjoy the Weekend, anche con Claudio Cucurandone, che ringrazio e saluto. Buonanotte, godetevi la domenica qualunque cosa facciate e a domani. Ciao!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 Meteo.
2: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per le prossime ore. Al mattino cielo sereno, poco nuvoloso in tutta Italia. Nelle ore pomeridiane sviluppo di temporali sulle Alpi, più frequenti sul settore orientale e in quello occidentale e lungo l'Appennino centrale e settentrionale. Possibili sconfinamenti nella pianura friulana. Il caldo aumenta quasi ovunque, con un ulteriore rialzo sia delle temperature notturne sia delle massime. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con Ristora.
3: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
4: R101. Ulala! Buon weekend a tutti! Inizia qui il Dance Party di R101. J'adore! Sono Regina, la vostra regina del weekend, e vi farò ascoltare le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Vai con il Dance Party! Cominciamo!

0: 101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco. Shut down.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
0: Hello! Buon weekend a tutti! Dalla vostra regina ho scelto per voi le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party!

vibration of the groove.

0: 101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101. R101.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
0: Yeah! Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi, insieme alla vostra regina R101.

continua il nostro party con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance. Buon divertimento da me, da Regina e da tutta R101. Questo è Dance Party.

0: numero 101, Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
0: La vostra regina vi fa divertire con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Sicuramente tra queste c'è anche la tua preferita, R101 Dance.

Hello! Buon weekend a tutti! Dalla vostra regina ho scelto per voi le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party!